0: Porto. A un certo punto la ragazza riesce a scappare, si rifugia a casa di un'amica e racconta tutto ai genitori che la portano in questura a sporgere denuncia. Dopo 3 mesi, il 22enne, che ha precedenti per reati contro il patrimonio, è stato rintracciato e arrestato. La polizia è riuscita a risalire a lui grazie alle telecamere di videosorveglianza della zona e ai messaggi sul cellulare della sua vittima, che l'ha poi riconosciuto in foto. In attesa del giudizio, la procura ha avanzato la richiesta della custodia cautelare in carcere per il giovane. Il giudice per le indagini preliminari, che pure ha riconosciuto il rischio di reiterazione del reato, ha deciso di disporre per lui l'obbligo di dimora nel comune di residenza, con divieto di uscire di casa dalle 21 alle 7 di mattina.
1: La Sicilia funestata dagli incendi, la situazione più grave nell'Agrigentino, dove sono state evacuate 150 persone. Il cordoglio del ministro dell'Interno Piantedosi per la morte a causa di un malore di un vigile del fuoco impegnato a contenere le fiamme in provincia di Caltanissetta. Sentiamo Letizia Bella.
2: È l'Agrigentino, povero d'acqua e maggiormente evocato all'agricoltura, la zona della Sicilia sotto le grinfie delle fiamme aizzate dallo scirocco. Sono ore drammatiche a Santo Stefano Quisquina. Il fronte del fuoco, partito da Bivona, ha circondato il paese. Evacuate 150 persone, sgomberata anche una casa di cura, creati presidi di pompieri nelle vicinanze di un deposito di ossigeno, in una stazione di rifornimento e in una fabbrica di giochi d'artificio. La situazione è drammatica, ha detto il sindaco Francesco Cacciatore. Danni ad aziende agricole e zootecniche, anche a Bivona, dove sono saltate le condutture idriche. Il primo cittadino qui vuole chiedere lo stato di crisi. Villeggianti e residenti allontanati dalle abitazioni a Cammarata, chiusa la strada d'accesso al paese, in fumo 300 ettari di macchia mediterranea. Per Legambiente piena emergenza e invoca l'esercito come presidio contro la mano criminale dei piromani. Anche il presidente Schifani monitora la situazione dalla sala della protezione civile regionale. Oltre 340 focolai attivi nell'isola da punta a punta. In una morsa di fumo ragalna sulle pendici dell'Etna, ancora roghi nel palermitano, già in ginocchio per il caldo e il blackout. Brucia la montagna di Monreale e non solo. A Messina un solo elicottero della forestale ed uomini a terra combattono contro diversi incendi che il vento inesorabile alimenta.
1: Nuovo giallo legato al caso Epstein scuote la Francia. È trovato morto nella sua casa vicino a Parigi. Daniel Siad, accusato di reclutare modelle per il finanziere americano amico dei potenti, morto suicida in carcere nel 2019. Il corrispondente da Parigi è Gavino Moretti.
3: Al dossier francese del caso Epstein si aggiunge ora un nuovo drammatico episodio. Daniel Siad, presunto reclutatore di modelle per conto del finanziere pedofilo americano, è stato trovato morto nella sua villetta di Nanterre, vicino Parigi. Il 69enne di cittadinanza franco-svedese era sospettato da tempo di avere procurato giovani ragazze per Epstein. La sua morte sarebbe stata causata da un arresto cardiaco, ma la procura di Nanterre continua a indagare anche perché Siad era accusato di diversi reati, tra cui stupro e tratta di esseri umani. Il suo nome compare più di 1000 volte negli Epstein Files, anche se lui si era sempre dichiarato innocente. A denunciare Siad, un gruppo di donne, tra cui una ex modella svedese che ha raccontato la trafila del suo reclutamento. Secondo alcuni, Siad stava per essere arrestato. Arrestato, mentre la sua morte, che rischia di limitare l'inchiesta, si aggiunge a quella dell'agente del mondo della moda Jean-Luc Brunel, ritenuto anch'egli vicino a Epstein, morto suicida in cella nel 2022, 3 anni dopo il suicidio, sempre in carcere, del pedofilo statunitense.
1: E in quella che fu la casa natale di Hitler, Blaubeuren in Austria, è stata inaugurata una nuova stazione di polizia. L'obiettivo delle autorità è evitare che il luogo continui ad essere meta di pellegrinaggi per neonazisti e membri dell'ultradestra. La corrispondente da Berlino è Barbara Groden.
4: Le telecamere a circuito chiuso, le immagini in tempo reale sugli schermi. Dalla nuova stazione di polizia si potrà monitorare in tempo reale ciò che succede all'esterno e quindi prevenire una volta per tutte i pellegrinaggi dei neonazisti. E questa è la convinzione che ha guidato le autorità austriache. Trasformare la casa natale di Adolf Hitler in una stazione di polizia ne neutralizzerà il fascino simbolico sull'estrema destra. Tanto che anche il ministro dell'interno austriaco partecipa all'inaugurazione del nuovo posto di polizia di Braunau am Inn.
5: Viele Filzofile.
4: Molti, fin troppi, sono stati affascinati e sedotti.

0: da un'ideologia indissolubilmente legata a questa persona nata proprio in questa zona. Gerhard Karner non nomina il nome del Führer, ma aggiunge che la polizia oggi difende lo Stato di diritto, la libertà, la sicurezza e la dignità umana. E risponde così alle critiche degli storici che ricordano come proprio tra gli uomini in divisa ci furono i primi seguaci di Hitler. Non è l'unica obiezione alla nuova destinazione d'uso. Per i sopravvissuti all'Olocausto sembra un invito a dimenticare una storia scomoda. A lungo l'Austria ha sostenuto di essere stata la prima vittima del nazismo nel 1938. Ora si ammette di mala voglia che anche gli austriaci collaborarono con i carnefici. Anche i residenti della cittadina sono divisi. La presenza della polizia è una buona idea, dice lui, i neonazisti non verranno più. Ma c'è anche chi sostiene che sarebbe stato meglio istituire un luogo dedicato alla storia contemporanea per riflettere su quanto successo.
1: Due modelli di intelligenza artificiale di OpenAI hanno deciso autonomamente di hackerare un sito per superare un test. L'azienda produttrice di ChatGPT si autodenuncia, incidente senza precedenti. Ci racconta tutto Andrea Gerli.
2: Immaginate di mettere due scassinatori in una stanza senza porte né finestre, con dei lucchetti davanti. Volete vedere in quanto tempo riescono ad aprirli senza chiavi? Gli ordinate di farlo. È solo un test, ma la cosa sfugge di mano. I due trovano una porta nascosta.

0: Mesi scorsi Anthropic, altro big dell'IA, aveva limitato la diffusione di Mythos, suo ultimo modello, bloccato temporaneamente anche dal governo USA, è in grado di individuare in poche ore vulnerabilità informatiche fino ad allora scovate dopo mesi di lavoro. Ora siamo davanti a un salto di qualità. Non solo l'IA ha trovato una falla nella sicurezza, ma l'ha sfruttata per rubare dati. Il mondo della cybersecurity trema, la casa madre di ChatGPT annuncia un'indagine, ma in fondo sorride. A breve sbarcherà in borsa. Valore atteso almeno 850 miliardi di dollari e questo incidente di certo non abbasserà le quotazioni.
1: Il jackpot del Super Enalotto sfiora i 200 milioni, il prossimo concorso per tentare la fortuna e centrare la sestina vincente. Tante le persone che sognano di cambiare vita e noi vediamo il servizio di Danilo Sinibaldi con le interviste di Matteo Parlato.
2: Si alza la febbre del Superenalotto e con essa le giocate, che aumentano esponenzialmente con l'aumentare del montepremi. Del resto un jackpot intorno ai 200 milioni stimola desideri e sogni e hai visto mai, con un colpo di fortuna, con la C maiuscola, potrebbero essere immediatamente realizzabili. La casa, un viaggio, non manca la beneficenza, ma soprattutto la famiglia, sempre al centro dei pensieri degli italiani.
3: Sicuramente cambierei vita e assicurerei una vita migliore anche ai miei genitori.
4: Innanzitutto avrei paura di morire di infarto, poi se supero l'infarto metterei a posto la mia famiglia, i miei amici soprattutto.
2: Le statistiche tuttavia ci dicono che il mese di luglio è il meno fortunato per la sestina vincente, ma sperare in questo caso costa davvero poco, appena 2 euro per la schedina base e poi aspettare che i 6 numeri giocati si mettano in fila come per magia. L'ultima volta però è stato più di un anno fa. Del resto è vero, con il 6 si vincono tanti milioni, ma si accontenta un solo vincitore. Questa è la critica più ricorrente. I premi per il 5 più 1, il 5 e il 4 in proporzione sono davvero miseri.
5: Non sarebbe meglio fare più premi con un po' meno soldi?
6: Eh beh, sicuramente così si accontentano più persone, tanto la cifra è sempre importante. Non è esagerata come il primo premio, ma diventa
1: un
6: premio giusto che si accontentano più persone.
1: E per la rubrica In Scena, Paola Marinozzi ha seguito gli spettacoli di apertura della 35esima edizione di Mittelfesta Cividale del Friuli. Lo vediamo insieme, poi qualche minuto di pausa, i nostri titoli, la rassegna stampa curata da Marco Silenzi, restate con noi.
7: Città di confine, città gioiello, patrimonio UNESCO. Cividale del Friuli, prima romana, poi longobarda, da secoli è punto d'incontro tra mondo latino, germanico, slavo e incarna perfettamente l'identità di Mittelfest, un festival nato nel 1991 subito dopo la caduta della Cortina di Ferro, con la missione di ricreare un vivace confronto culturale tra quei paesi al centro dell'Europa che per decenni erano stati separati da confini politici e ideologici. Teatro, musica, danza, arte circense, spettacoli provenienti da 16 paesi con 20 prime assolute. È l'edizione numero 35 del Mittelfest che promuove la cultura di frontiera. Quest'anno dedica il programma al sentimento di insicurezza e di timore che ci avvolge, la paura.
8: Perché anzitutto la paura è quello che ci fa evitare i pericoli, perché ci dà la capacità di immaginare delle soluzioni altre. Quindi la paura è genesi di fantasia. E poi allo stesso tempo la paura molto spesso, qua parlo a livello sia individuale che collettivo, ha a che fare con il desiderio che non si vuole toccare.
7: Apre la musica il primo violino della Royal Opera House, Vasco Vassiliev.
8: Si intitola From Fear to Light ed è proprio un attraversamento da alcuni luoghi oscuri, Trillo del Diavolo per esempio, fino a dei luoghi decisamente più solari. Il circo è sicuramente una disciplina che ha molto a che fare con la paura. Penso per esempio a Kolja Hunek e Luke Prentice. Loro portano qui a Mittelfest noi questa specie di igloo. Loro si arrampicano, cadono all'improvviso, si riempie tutto di sabbia, quindi non sai, soffocheranno, spunteranno. Questo, come dire, è uno sfidarsi costantemente.
9: Sfidarsi costantemente anche negli spettacoli, no? Cioè ci sono personaggi in qualche modo che...
8: Certo,
9: incontrano,
8: certo,
9: e la sfidano la paura.
8: Beh, penso a uno spettacolo come Chi perdona di Yeton Ezirai, che racconta cosa vuol dire perdonare dopo essersi fatti una guerra fratricida, una guerra terribile. Il perdono fa paura.

0: After forgiving plus.
1: 1990 a Kosovo, per riconciliare lunghe faide sanguinose, un forum riunisce le famiglie che si perdonano a vicenda davanti a un vasto pubblico. 1995, Sudafrica. La Commissione per la Verità e la Riconciliazione aiuta a guarire la nazione dopo l'apartheid.
2: If the truth in 90s in South Africa became
1: ci racconta il regista kosovaro Yeton Nisirai di essere partito da queste storie per arrivare a una fondamentale domanda: saremo in grado di chiedere perdono in un momento in cui il confronto con la verità sta perdendo sempre più di importanza?
2: Society are we building now where truth has no meaning?
3: Dobbiamo avere le spalle larghe, non spaventarci, non cessare di essere ottimisti, ma sapere che il mondo di prima non tornerà più e che dobbiamo affrontare una lunga fase di incertezza.
4: Tony Capuozzo, presidente, legato al titolo Paura.
3: Ah, forse mi hanno scelto sapendo che nella mia vita da inviato di guerra
4: 40 anni di
3: sono un professore guerra. Di paura. Per me è un impegno in una terra in cui sono nato e cresciuto e credo di poter portare un piccolo contributo, non di teatro, non di danza, non di musica, ma di rapporti col territorio. Questa è la cosa che mi preme di più.
1: Da una storia fatta della stessa sostanza degli incubi, la riduzione teatrale di Fabio Condemi, dello strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde di Stevenson.
5: La riflessione sicuramente sul male. La prima cosa innanzitutto è che il vero protagonista della storia non è né Jekyll né Hyde, ma è questo avvocato amico di Jekyll, l'avvocato Utterson, a cui Jekyll affida questo manoscritto finale dove c'è la sua confessione, fino a scoprire poi che si tratta di una indagine all'interno di se stessi.
1: Dall'intensa emozione di Christian La Rosa all'estrema misura del professore solitario di Andrea Bosca in Baby, il primo amore, dal romanzo dello scrittore ungherese Sándor Márai. A poco diventa oscuro manipolatore quando per la prima volta si apre ai suoi allievi.
6: La solitudine colpevole, che è la prima parte e l'assunto di questa storia, ha un rischio, l'isolamento. E questo lo vedi, sai, in chi? In tutti i guerrafondai che continuano a proteggersi dagli altri, a difendersi dagli altri, e dentro di sé seminano e coltivano la guerra.
1: E parte dalla solitudine lo spettacolo rivelazione di questi giovani artisti olandesi, The Dancers, che con Hold Your Horses affronta la complessità dei sentimenti tra il gruppo e l'individuo.
7: Qual è la differenza delle forme dello spettacolo dal vivo? È proprio questi corpi che si ritrovano e che si attraggono. Ma il detto l'unione fa la forza, cosa significa? Significa corpi che messi insieme si sentono più forti, si sentono vicendevolmente protetti. E questo è un modo per superare la paura.

Al nord ancora tempo stabile e soleggiato, possibilità di qualche debole piovasco solo a ridosso delle Alpi, in particolare quelle orientali e occidentali. Al centro nuvolosità più compatta a ridosso dei rilievi appenninici durante le ore più calde, dove ci saranno dei temporali che interesseranno particolarmente quelli della Toscana. Anche al sud peninsulare sarà una giornata di bel tempo, con tanto sole e possibili piogge ancora residue in area adriatica. Sulle due isole maggiori invece splenderà il sole per tutta la giornata, qualche nube in più solo sulla Sardegna, ma che risulterà per lo più innocua. Le temperature saranno in lieve diminuzione al centro-sud, mentre invece al nord resteranno stazionarie.

12ª notte di raid americani sull'Iran, Teheran minaccia, non passerà più una goccia di petrolio, Hormuz colpite due navi, altre due petroliere prese di mira dagli Houthi nel Mar Rosso. La morte di Fakir al vaglio degli inquirenti, il video dell'intervento della polizia e le manovre di soccorso, gli agenti avevano richiesto un'auto medica ma questa è arrivata dopo oltre un'ora. Scontro al Senato dopo la decisione di negare l'acquisizione delle chat di Delmastro con il ristoratore Carocci, che arriva tutto

0: Lucia Donzelli, difendete i mafiosi, replicano 5 Stelle.
1: Resta in carcere Mario Roggero, negata la richiesta di differimento della pena avanzata dai suoi legali, mancano la circostanza di necessità e di urgenza, scrive il Tribunale. Omicidio a Bari Sardo in Sardegna, un ventenne è stato ucciso dopo che un mezzo è piombato sopra un gruppo di giovani ferendo una ragazza. La dinamica dell'omicidio è ancora da chiarire, l'aggressore è in fuga. Edoardo Bennato compie 80 anni, il cantautore napoletano fustigatore dei mali della società attraverso i protagonisti dei fumetti, Pinocchio, Peter Pan, tra le sue canzoni da Mangiafuoco all'Isola che non c'è.

Buongiorno, bentrovati. La rassegna di Rai News 24. Sono più o meno tre gli argomenti principali sulle prime pagine dei quotidiani. Uno, il caso della morte di Fakir. L'altro, la decisione della giunta per l'autorizzazione a procedere di negare la possibilità di accedere alle chat del ex sottosegretario Delmastro, alla quale la destra risponde con il caso della Salis, che ha licenziato due suoi collaboratori. Ma andiamo subito a vedere questi argomenti. Il film della morte di Fakir, c'è un nuovo video, sottolinea il Mattino di Napoli, e ancora il Messaggero e il Resto del Carlino: la morte di Fakir, il nuovo video, le fasi del suo delirio. E poi Bologna, l'accusa del Viminale, il presidio non era concordato, anche questo viene sottolineato dal Mattino. Il sindaco Maranza e la Elli addormentate, a questo risponde il Manifesto, il canto delle sirene, insomma un coro della destra contro il sindaco di Bologna alcuni cittadini che chiedono a Meloni basta attacco al sindaco. E l'altro argomento, lo dicevamo appunto, quello sottolineato da Repubblica e Domani, da Repubblica anche in grande rilievo, uno scudo per Delmastro, il governo Meloni aiuta la mafia, negate ai PM le chat di Delmastro. Il Secolo XIX, Il Fatto Quotidiano: no della Camera all'uso delle chat, lite fra i partiti, salvano Delmastro eppure il clan senese. E da parte loro i quotidiani di centrodestra, lo vedete anche qui, grande impatto, una brutta figura, chiamiamola così, quella della Salis, secondo Libero, condannata a risarcire con 300.000 euro i collaboratori licenziati, e accusava di rispondere tardi alle mail. Anche il giornale La Verità, sono sullo stesso argomento: condannata la compagna Salis, sfrutta licenze agli assistenti, non paga i dipendenti. Altri argomenti, quello della Stampa: la battaglia di Hormuz sta mettendo in crisi il trasporto del gas e petrolio. Il Sole 24 Ore ha due titoli: via libera alla riforma dell'avvocatura, cariche societarie non più vietate, e poi un italiano all'ESMA, che sarebbe la Consob europea, l'Unione Europea sceglie Carlo Comporti. Ma cominciamo appunto dal caso di Fakir, della morte di Fakir. Immagini sconvolgenti, ogni giorno esce un video nuovo, queste sono le foto che ormai abbiamo imparato a conoscere, gli frame degli ultimi 90 minuti di vita di Abdelrahim Fakir, grida aiuto, si porta le mani a capo più volte come se la testa gli scoppiasse, chiede un'ambulanza, dice frasi del tipo mi vogliono ammazzare. Alle 11.59 parte la prima chiamata al 112, questa è la ricostruzione del Corriere della Sera: c'è un uomo che grida che loro vogliono ammazzare e prende a calci i basculanti. Fakir è in evidente delirio psicotico. Al 12.15 arriva la volante con due poliziotti, chiamano subito il 118, prima che arrivi l'ambulanza, e mentre i poliziotti tentano di calmare Fakir parlandogli, c'è un video diffuso su questo, grida ammazzatemi, gli agenti attendono che Fakir si calmi nonostante l'escalation di agitazione, finché non si scaglia contro un automobilista. È a questo punto che gli agenti intervengono per fermarlo. Poco prima il poliziotto 23enne accende la bodycam, sono circa le 12.30, queste immagini però le hanno viste solo gli inquirenti. Il difensore dei due poliziotti parla di una colluttazione tra Fakir e l'automobilista che cercava di accedere ai garage, che avrebbe innescato l'intervento degli agenti, ma il legale dei familiari Fabio Anselmo ribatte: non c'è stata colluttazione. E intanto è arrivata l'ambulanza. Gli ultimi 5 minuti di vita di Fakir sono ripresi in quelle drammatiche sequenze che tutti abbiamo visto. Gli agenti tentano per diversi minuti di ammanettare il 42enne, che chiede aiuto, un cittadino gli trattiene le gambe, a un certo punto il 42enne riesce a liberarsi un braccio, il poliziotto più giovane gli tira due pugni proprio sul braccio. Fakir continua a tentare di resistere all'immobilitazione, ma le sue grida sembrano sempre più rantoli finché non cede. E qui c'è

un altro video di 1 minuto e 14 secondi, i cui soccorritori praticano manovre di rianimazione, massaggio cardiaco e ventilazione. I poliziotti sono inginocchiati di fianco, Fakir supino, il volto insanguinato a macchie marroni scure per lo spray al peperoncino spruzzato molto da vicino. Ma la rianimazione avviene mentre è ancora legato. Questo non è ammissibile perché a norma di legge i poliziotti avrebbero dovuto liberarlo per permettere le manovre di rianimazione. Alle 12.53 arriva l'automedica, ma le condizioni di Fakir sono già disperate. Questo, diciamo, il racconto di quello che è successo. Uno dei poliziotti appunto aveva una bodycam che hanno molti o quasi tutti gli agenti negli Stati Uniti, in Italia non è prevista e, come lo vediamo da questo titolo, la bodycam era privata, la gente l'aveva presa per tutelarsi durante gli interventi ed è quella che anche verrà usata. Sugli agenti per la prima volta viene applicato quello scudo penale e Fabio Anselmo, il legale dei parenti di Fakir, dice è una mezza soluzione, questa è un'interferenza pesante, con questo sistema la verità su Cucchi non sarebbe emersa. Però certo, alla morte di Fakir è seguita una manifestazione a Bologna, una manifestazione che è stata molto violenta, 64 feriti tra le forze dell'ordine nella notte al Pilastro. Il ministro dell'interno Piantedosi è intervenuto sul concetto di odio preventivo, ha detto esiste un pregiudizio, quando c'è qualcosa che riguarda l'azione delle forze dell'ordine si presume da parte di alcuni la non legittimità, ma noi non abbiamo timore di nulla. Torna però lo scontro istituzionale tra il Viminale e il Comune di Bologna, uno scontro tra due persone che tra parentesi si conoscono bene, perché il sindaco Matteo Lepore e il ministro Piantedosi il sindaco Matteo Lepore di Bologna e il ministro Piantedosi, che di Bologna è stato il prefetto. Sulla piazza di lunedì però che è nato il giallo, il Viminale ieri ha avviato un'istruttoria interna perché il presidio convocato da Lepore per esprimere solidarietà ai familiari di Fakir non sarebbe stato concordato con questura e prefettura, che invece secondo il comune erano state informate per tempo. Eppure filtra sempre dal Viminale che non sarebbe stato presentato alcun formale preavviso sull'uso della piazza. E questo diventa una questione politica e questo è il titolo appunto che vediamo di Libero. Il comune di Bologna ha avvisato la prefettura solo via sms telefonici, ora rischia una multa fino a 10.000 euro. Il sindaco avrebbe dovuto presentarsi in questura e compilare il formulario. Dice Manfredi, ma in realtà fa dare un segnale della città per cose che non vogliamo vedere in questa città, non era sbagliato, è che la piazza non va lasciata ai violenti. Davanti a un episodio così traumatico come la morte di Fakir, dice appunto Manfredi, sindaco di Napoli, è importante che le comunità si ritrovino unite per affermare quel senso democratico che è alla base della convivenza di ogni città. Ha fatto bene Lepore, ma la colpa dei violenti è non di un sindaco, dice lei, sono nemici della democrazia, solo così posso definirli, non possiamo lasciare la piazza a loro, vanno isolati. Alle forze dell'ordine assoluta solidarietà, allo stesso tempo bisogna evitare di comprimere il diritto a manifestare liberamente. In democrazia si devono poter esprimere le opinioni rispettando le regole. E a Lepore è arrivata la solidarietà da 35 sindaci del PD, del centrosinistra, contrari e la condanna è arrivata da Fratelli d'Italia ma anche da Calenda. Fratelli d'Italia va oltre e chiede anche le dimissioni. Gli scontri di Bologna dimostrano che la sinistra sta sempre dalla parte sbagliata, ha detto Augusta Montaruli. E intanto a parlare anche Salvini, che dice appunto che avrebbe pronta una legge proprio per evitare i danni e le devastazioni dei black bloc e dei violenti durante le manifestazioni. Sentiamo Salvini.

0: Sentiamo Salvini.
1: Se fosse già operativa la proposta di legge della Lega che prevede che chi convoca una manifestazione, chi prenota una piazza, deposita una fideiussione sul suo conto corrente che in caso di danni va a risarcire quei danni, oggi non pagherebbero tutti i bolognesi ma pagherebbe qualcun altro.
0: Il vicepremier poi rilancia le sue mire sull'interno. Io sono a disposizione, Meloni valuta l'avvicendamento con piante d'oro.

0: esplosi ai trasporti. E gli agenti adesso feriti a Bologna durante le manifestazioni fanno causa al sindaco PD, il SAP va all'attacco, l'Epore doveva prevedere ciò che sarebbe potuto succedere, ora si assuma le proprie responsabilità. E vedete, continuano a izzare gli sfascisti rossi, accusa Maurizio Belpietro dalle pagine della Verità, e un richiamo alla calma lo ha fatto il segretario di Stato Vaticano Parolin. Sentiamo.
1: Mi dispiace molto, ecco, di quanto è successo. Io spero solo che si possa come dire, cioè, indagare e trovare la verità, ecco, però in un clima, diciamo, forse non di serenità, ma certamente senza violenza. La violenza non è mai produttiva, la violenza non porta mai a nulla di buono.
0: Un altro caso riguarda quello della carcerazione di Mario Roggero. È stato negato il differimento della pena. Resterà in carcere l'uscito Mario Roggero. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto la richiesta di differimento della pena avanzata dai difensori. Ha detto in realtà le motivazioni sono queste: non può essere accolta questo ricorso perché non emergono, né sono state indicate dalla difesa le circostanze di necessità e di urgenza necessarie per un intervento cautelare. La vicenda tuttavia non è conclusa. Gli atti passeranno ora al Tribunale di Sorveglianza di Torino, chiamato ad esaminare nel merito la richiesta presentata dai legali. La figlia dice: speriamo nella grazia, perché va tenuto conto anche dei suoi 72 anni, a lui lo diremo oggi, ma lo avrà già saputo dai TG che guarda. Sappiamo che ha incontrato Massimo Bossetti, il killer di Yara Gambirasio. Insomma, la sua vita in carcere, i parenti, dopo aver chiesto la grazia, stanno cercando di capire se questa pena può essere scontata, almeno in parte, a casa, ai domiciliari. E intanto si continua a discutere di legittima difesa. La proposta di legge firmata da Borghi prevede dal leghista Borghi la non punibilità per qualsiasi reazione nell'immediatezza di un'aggressione a mano armata, quindi la parola difesa dovrebbe essere tolta dalla legge, ma in maggioranza l'accordo manca anche sulle nuove norme per i risarcimenti dei familiari di chi è stato colpito mentre stava commettendo un crimine. A frenare di più è Forza Italia. Vedete Mulet cosa dice, Giorgio Mulet: un rischio a legiferare sull'onda dell'emotività. L'altra questione, lo dicevamo in apertura di rassegna stampa, riguarda il no della Giunta per le autorizzazioni a procedere sulla richiesta fatta appunto dalla Procura di analizzare le chat del Mastro. Non soddisfa i requisiti di necessità, determinatezza, selettività e proporzionalità imposti dall'articolo 68 della Costituzione. Questa è la motivazione della Giunta, che ha bocciato la richiesta della Procura di Roma di sequestrare le chat fra il deputato di Fratelli d'Italia Del Mastro delle Vedove e il ristoratore Mauro Caroccia, condannato a 4 anni con l'accusa di aver fatto da prestanome al clan Senese. È stata subito bagarre tra i più, vedete le foto in aula con i cartelli, i più violenti, quelli del movimento violenti, i più duri a criticare, quelli del Movimento 5 Stelle. Sentiamo le parole di Giuseppe Conte.
2: Loro hanno rivendicato ispirarsi ancora una volta all'azione, alle idee, al pensiero di Borsellino, ma ditemi un attimo, cosa può avere in comune Borsellino con chi ostacola le indagini su un clan mafioso?
0: Urla, risse sfiorate, la Appendino che attacca, mi fate schifo, lite con la russa. La trasparenza, dice Gubitosa dei 5 Stelle, è un valore, non si può trasformare l'aula in uno scudo politico. Attacca anche il Fatto Quotidiano, un regalo ai clan, salva Del Mastro e così frena IPM sui Senese. E un colpo all'indagine, la procura spiazzata dallo stop, è diventato un caso che agita i partiti. Nelle stanze di Piazzale Clodio resta una delicata inchiesta giudiziaria sulle infiltrazioni mafiose nella capitale, un altro incrocio pericoloso tra politica e giustizia, che però ha un effetto dirompente. La decisione della Giunta per l'autorizzazione a procedere della Camera di negare l'acquisizione delle chat di Caroccia, è un diniego che con ogni probabilità sarà confermato dall'Aula, rallenta in modo significativo il passo dell'inchiesta della procura di Roma. Per i magistrati quei messaggi non erano un dettaglio procedurale.

sociale, ma uno degli strumenti principali per ricostruire il percorso del denaro che, secondo l'accusa, dal clan senese sarebbe arrivato fino alla Bisteccheria d'Italia, il ristorante fondato dal ristoratore insieme all'ex sottosegretario del Mastro e ad altri esponenti di Fratelli d'Italia. L'ipotesi è che il locale servisse a ripulire denaro sporco, uno schema tipico di Caroccia, che oggi è in carcere proprio per aver trasformato un altro locale di sua proprietà in una lavanderia di capitali provenienza illecita. Il suo telefono è ora sotto sequestro ed è come se fosse chiuso dentro una cassaforte e nessuno può vedere quello che c'era scritto sopra. L'avete sentito, l'opposizione cita Borsellino, stanno bloccando un'inchiesta di mafia. In difesa di Del Mastro c'è Giovanni Donzelli, non c'è niente da nascondere. Noi diciamo solo che non si può prendere la chat con Del Mastro, tutte le altre le possono prendere. Andrea non è indagato, dice Donzelli, quindi non c'entra nulla la mafia. E Conte deve solo scusarsi per quello squalido tentativo di sciacallaggio politico di un luogo sacro delle istituzioni. Si deve vergognare di aver profanato Via D'Amelio. Del Mastro da sottosegretario ha combattuto con i fatti la criminalità organizzata. Beh, però, dice, non era contrario a pubblicarle, però negando la chat non lasciate un'ombra su di lui. Nessuna ombra, dice Donzelli, non abbiamo nulla da nascondere, vale la Costituzione italiana. Poi sarà l'Aula a valutare, ma ci fidiamo del parere della Giunta. E l'altra questione politica, dicevamo, di cui si è parlato ieri è questa che riguarda Ilaria Salis, condannata a pagare 300.000 euro per aver interrotto il rapporto di lavoro. L'eurodeputata ricorre, non sapevo del procedimento, loro erano inadeguati alle funzioni. E poi i titoli dei quotidiani di centrodestra: Salis caccia due collaboratori, il tribunale la condanna a pagare loro 300.000 euro, manca la giusta causa, l'europarlamentare è punita in contumacia perché il tribunale non è riuscito a consegnarle gli atti, non rispondono alle mail, prendono iniziative, ecco perché Ilaria ha licenziato i sottoposti, è un titolo che li unisce tutti gli argomenti del centrodestra. Falsi moralisti, Salis condannata, sfruttava e umiliava due collaboratori, ora dovrà risarcirli. Questo appunto è il titolo del giornale. E l'altra questione riguarda invece l'altro argomento di questa rassegna stampa, l'Iran, ma non solo l'Iran, in questo caso l'Arabia Saudita, perché

evidenza. Trump benedice il nucleare di Riyadh, cade l'ultimo tabù. A prima vista un vero paradosso nucleare. Trump, il presidente che ha bombardato l'Iran per impedirgli di dotarsi dell'atomica, ha dato il via libera ad un accordo trentennale per la fornitura di tecnologie nucleari all'Arabia Saudita, ovvero al regno arabo capofila delle nazioni sunnite, nemiche certo della Repubblica Islamica, ma è un paradosso non da poco, anche perché il principale ereditario Mohammed bin Salman ha sempre detto di essere pronto a rispondere alla pari a un'eventuale escalation nucleare iraniana. L'accordo, pur imponendo al Regno Saudita di comprare tecnologia dagli Stati Uniti, non prevede l'entrata in gioco della IEA per verificare che l'uranio arricchito, il plutonio e le altre tecnologie comprate dagli USA vengano usate solo per scopi civili. Il Regno Saudita non è neppure tenuto a firmare quegli accordi standard con l'area conosciuti come protocollo addizionale, firmati dalla maggior parte dei paesi avvicinatisi negli anni alla tecnologia nucleare, e questo chiaramente spaventa Israele e spaventa Netanyahu. Un affare da decine di miliardi, il progetto è civile certo, ma il paese potrà arricchire l'uranio, e quando si comincia a arricchire l'uranio non si sa veramente dove si possa arrivare. Una marcia, quella di Riyadh per l'atomica, tra l'ostilità degli israeliani e gli abboccamenti con la Cina. Insomma, sempre più paesi ormai stanno avvicinandosi alla non solo tecnologia nucleare, ma alla possibilità di avere l'atomica. Questi che vedete sono i paesi, diciamo, dell'Asia e non solo, anche dell'Africa, alcuni che cercano di avere l'atomica, alcuni che già ce l'hanno. Parliamo di India, di Pakistan, di Israele, e quindi c'è una corsa al riarmo nucleare. E intanto si combatte in Iran. Questa notte appena trascorsa è stata la 12ª notte di attacchi, una guerra che strangola i paesi del Golfo, noi tra rabbia e paura in questo reportage. Bab el Mandeb è l'altro Hormuz, possiamo chiamare così, l'altra strettoia, li vedete in questa mappa, e forse anche più importante di Hormuz, perché da qui passano le navi che attraverso il Mar Rosso arrivano all'Europa, e quindi non solo quelle che arriverebbero dal Golfo Persico con il petrolio, ma tutte le altre che invece arrivano da tutte le altre parti del mondo, tipo India e tipo gli altri paesi, e tipo anche quelle che arrivano dal Golfo Persico, perché sempre da Bab el Mandeb devono mandare, e lì sono state attaccate delle navi dallo Yemen, e quindi un doppio blocco alle petroliere che spaventa i mercati globali. E intanto questa guerra costa tantissimo, soldi che potremmo impiegare veramente in modo diverso. Se l'ultima guerra del Golfo americana dovesse essere raccontata con un numero, sarebbe quello imponente e ciclopico evocato ieri dal segretario alla difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth davanti agli scranni riuniti del Senato. Il capo del Pentagono ha avvertito che le risorse necessarie a sostenere il conflitto si stanno esaurendo, ed ha chiesto uno stanziamento supplementare di 87 miliardi di dollari, dei quali 67 saranno destinati al Medio Oriente. Finora, dal 28 febbraio scorso, primo giorno dei bombardamenti contro Teheran, mobilitare le forze armate americane per sganciare bombe sulle teste degli ayatollah è costato 37 miliardi di dollari e mezzo. Le stime provvisorie si sono rivelate errate, la spesa è stata sottovalutata per 8 miliardi. Pensate quante cose con questi soldi potrebbero essere fatti per lo sviluppo di nuove medicine, per aiutare l'economia, per aiutare chi sta male e chi sta in difficoltà economiche, e per far andare avanti di un balzo incredibile le società dell'Occidente, e noi li spendiamo per tirare bombe che distruggono le cose e uccidono le persone. Cambiamo decisamente argomento e parliamo di intelligenza artificiale. La rivolta dell'intelligenza artificiale, due modelli di OpenAI diventano degli hacker. Insomma, che cosa è successo? Alla fine è successo, dice appunto questo articolo. Quanto raccontano i romanzi e film di fantascienza è diventato realtà. Una macchina è stata infatti in grado di sferrare un attacco senza che nessun umano glielo avesse chiesto esplicitamente. La notte italiana tra martedì e mercoledì, nella notte italiana, OpenAI ha ammesso che nei giorni precedenti un suo agente, cioè un AI capace non solo di generare ma anche di agire in maniera autonoma, ha eseguito un attacco hacker senza precedenti. La vittima è stata Hugging Face, un'azienda americana che gestisce una delle più grandi comunità al mondo di sviluppatori di intelligenza artificiale. Durante dei test di sicurezza in un'area protetta, tecnicamente una sandbox,

L'agente di OpenAI è uscito da questo recinto digitale per intrufolarsi negli archivi di Hugging Face. Questo è stato possibile non perché la macchina si fosse ribellata, ma perché l'intelligenza artificiale era stata addestrata per fare il possibile per attaccare un archivio di dati. Con questa indicazione, gli ingegneri di OpenAI hanno perso il controllo della loro creatura, la quale ha bucato la sua area protetta, è andata su internet e si è infiltrata nei database di Hugging Face. L'azienda vittima ha spiegato come si stia ancora completando la verifica di un'eventuale manomissione dei dati di partner o clienti. Finora nessun danno registrato, ma non è questo il punto. Il tema è la capacità di un software di fare da solo qualcosa di potenzialmente molto pericoloso. In epoca di cyberguerra ed economia, finanza e infrastrutture, anche quelle fisiche, totalmente governate e gestite da strumenti digitali, sapere che ci siano delle intelligenze artificiali in grado di arrecare danni senza controllo non lascia tranquilli. E c'è anche un'altra cosa che non lascia davvero tranquilli, che non sappiamo chi le guida, questa intelligenza artificiale. Qualche giorno fa Sam Altman ha avanzato una proposta che, detta da lui, il capo di OpenAI, suona discretamente provocatoria. Insomma, cedere allo Stato americano il 5% del capitale dell'azienda. E il senatore democratico Sanders, allergico ai giri di parola, ha subito rilanciato: no, no, non il 5, il 50. E la sorpresa vera però è arrivata da Trump, che si è detto molto interessato all'idea di una partecipazione pubblica nelle aziende di intelligenza artificiale. Ma la domanda è meno ideologica di quanto sembri. Per la prima volta in più di un secolo, una tecnologia capace di riscrivere il potere economico, militare e cognitivo è nata e cresciuta fuori dal controllo dello Stato. L'energia atomica fu subito affare pubblico, l'elettricità diventò presto infrastruttura nazionale, l'intelligenza artificiale no. È arrivata senza chiedere il permesso, con un potere immenso e libero da ogni controllo pubblico, distribuito tra mille agende private in competizioni, con elettorati, parlamenti, tribunali relegati in platea a guardare uno spettacolo che capiscono a metà. Se l'intelligenza artificiale servisse solo a scrivere le mail più svelte o a vestire gattini col cappello da Napoleone, potremmo serenamente lasciare la faccenda agli azionisti, ma sta entrando nel lavoro, nella scuola, nella sanità, nella sicurezza nazionale, nell'informazione. Non è più uno strumento che usiamo, è l'aria che respiriamo senza accorgercene. Il problema si presenta quando quell'aria appartiene a qualcuno, perché sarà lui a decidere quanto ossigeno lasciarci e a quale prezzo. Siamo cresciuti pensando che essere liberi significhi non trovare divieti sulla nostra strada, nessuno ci ferma se lo Stato non mette i bastoni fra le ruote, se possiamo usare l'intelligenza artificiale per lavorare, informarci, scrivere, persino innamorarci in santa pace, allora siamo liberi. Ma che cosa accade se qualcun altro può cambiare a piacimento quelle condizioni da un giorno all'altro? La tentazione è affidarsi alle regole, che però da sole non bastano, arrivano quasi sempre con il passo affannato di chi insegue un treno già partito. La politica scrive una norma, l'industria cambia il prodotto e tutti finiscono per regolare la tecnologia già obsoleta di 6 mesi. Limitare il potere dall'esterno è necessario, ma se proprietà, infrastrutture e decisioni strategiche restano altrove, lo Stato continua da fare da arbitro in uno stadio costruito e gestito da altri. Ecco perché il dibattito sul 5 o il 50%, per quanto condotto da un mercato rionale, tocca il nervo giusto. La proprietà dell'intelligenza artificiale non riguarda più soltanto la sicurezza e la giustizia sociale, riguarda la sicurezza, serve politica. Lo Stato deve entrare nelle aziende dell'intelligenza artificiale non tanto per incassare dividendi, ma per portarvi un interesse diverso da quello di mercato. È tutto per la rassegna stampa, vi ringrazio per la vostra attenzione, restate con noi perché fra poco ci sono le notizie di RaiNews 24. Buona giornata.

Bertrand, tu penses?

0: 7:29, riprendiamo con il nostro TG con le principali notizie fino ad ora. Iniziamo dall'Iran, nuova ondata di raid americani contro l'Iran che per rappresaglia colpisce i paesi del Golfo e tre petroliere nello stretto di Hormuz. La Camera dei rappresentanti statunitensi ha approvato la proposta di bilancio da 95 miliardi di dollari per finanziare il conflitto con Teheran. Via libera di Trump a un'intesa sul nucleare civile con l'Arabia Saudita. E poi la questione e la faccenda della morte di Fakir, inquirenti al lavoro, acquisiti nuovi video per verificare l'operato degli agenti e dei sanitari. Dalle immagini si vede l'intervento degli uomini del 118, mentre ancora ha le fascette ai polsi. I tentativi di rianimazione sono stati dopo pochi minuti, spiega la Croce Rossa, domani prevista l'autopsia. Omicidio a Bari Sardo, nella provincia di Ogliastra, fermato dai carabinieri di nuovo un minorenne con l'accusa di aver inferto al culmine di una lite le coltellate che hanno causato la morte di Simone Concas di 19 anni. Secondo le prime ricostruzioni, Concas avrebbe investito una ragazza ricoverata in ospedale a Cagliari con traumi alle gambe. Il meteo invece divide l'Italia in due, perturbazione al nord e lungo il versante adriatico con temporali grandinate e trombe d'aria. Al sud restano le temperature alte e l'emergenza incendi in prevalenza dolosi. Il più vasto in Sicilia, alle porte del centro abitato di Santo Stefano Quischina nel Agrigentino. E riprendiamo con gli esteri, dodicesima dunque notte di attacchi consecutivi degli Stati Uniti contro l'Iran, che ha già fatto scattare la sua rappresaglia nei paesi del Golfo e nello stretto di Hormuz. La Camera dei rappresentanti USA ha intanto approvato la proposta di bilancio da 95 miliardi di dollari per finanziare proprio il conflitto con Teheran, ma manca il messaggio e il passaggio al Senato. Ci aggiorna su questo l'inviato Nico Piro.
1: L'Arabia Saudita avrà il suo programma nucleare civile grazie ad un trasferimento di tecnologia concesso da Trump, un passo che negli ultimi 20 anni nessun presidente aveva voluto compiere. L'Arabia Saudita sarà sottratta alle ispezioni a sorpresa della EIA e potrà arricchire l'uranio in loco, un passaggio potenzialmente utilizzabile per dare scopi militari ad un programma civile per la produzione di energia elettrica. Si tratta di condizioni ben più favorevoli rispetto a quelle che Obama concesse all'Iran con un accordo del 2015 poi strappato da Trump, creando le condizioni per la guerra in corso oggi. Trump concede quindi a Riyadh quello che non è stato concesso agli Emirati Arabi, che non hanno la possibilità dell'arricchimento nella loro centrale, e crea forti tensioni con Israele, che in passato aveva bombardato il programma nucleare iracheno e il sospetto programma nucleare siriano. La guerra intanto va avanti con il 12° giorno consecutivo di attacchi americani all'Iran e la minaccia di Trump di colpire centrali elettriche o ponti, infrastrutture civili, per ogni nave attaccata dall'Iran nello stretto di Hormuz. Trump, il presidente che aveva promesso pace e basta guerre infinite in Medio Oriente, si ritrova a Dover ad accogliere le salme degli ultimi, in ordine di tempo, 4 caduti americani, uccisi nelle basi del Golfo, colpite dall'Iran.
0: E ora la cronaca, inquirenti dunque al lavoro sul caso della morte di Fakir, acquisiti nuovi video per verificare l'operato degli agenti e dei sanitari. Uno lo mostra a terra in stato

0: confusionale prima dell'intervento degli agenti. Domani l'autopsia. Elisa Dossi.
1: Fakir in vita, quando i poliziotti si alzano e resta a terra. A questo lavora la procura. Meno di un minuto per i primi soccorsi ed era ancora vivo, riportano le agenzie, citando fonti vicine alla Croce Rossa. Quando intervengono i volontari, ha funzioni vitali ancora rilevabili, anche se in condizioni disperate, tanto che decine di secondi dopo iniziano la manovra di rianimazione cardiopolmonare. Sulle cause di morte molto chiarirà l'autopsia. Inizierà venerdì. Un pool, esperti in medicina d'urgenza interna, un cardiologo, un tossicologo. Verranno riascoltate la prima chiamata al 112. Che devia l'intervento sulla polizia, quella dei poliziotti che attiva il 118, che manda i volontari, poi quella al medico di fronte ai vani tentativi di rianimarlo. Al vaglio le posizioni dei due poliziotti e quattro volontari iscritti nel registro delle annotazioni preliminari. Lo spray viene usato da un poliziotto quando Fakir lo morde, ferendolo. Parole sulla manovra di polizia, se ne valuterà la congruità con le linee guida del Viminale, analizzando anche il contenuto delle bodycam private degli agenti che filmano 15 minuti a fine intervento.
2: Va visto il contesto totale ed ecco il perché sosteniamo che la giustizia vada ricercata attraverso un'indagine concreta di prove provate.
1: Per 40 minuti i poliziotti non sfiorano Fakir, intervengono quando colpisce un'auto e dà testate su un garage.
0: E Meloni torna a promettere tolleranza zero dopo gli scontri a Bologna, accusa le opposizioni di alimentare l'instabilità nel paese. La Premier guarda anche all'iter in Senato della legge elettorale. Ieri il colloquio telefonico con il neo primo ministro inglese Burnham. Gabriele Martelloni.
3: È consapevole Giorgia Meloni che buona parte della competizione a destra oggi si giochi sulla sicurezza e da giorni le uscite pubbliche della Premier si concentrano quasi esclusivamente su questo tema. La Presidente del Consiglio reitera il sostegno alle forze dell'ordine, promette tolleranza zero contro i violenti anche in merito ai disordini legati alla morte di Fakir a Bologna e definisce spropositata la pena inflitta a Roggero. C'è l'accusa alle opposizioni di volere l'instabilità e alimentare un clima d'odio contro gli agenti, ma è chiaro che la sfida principale si è rivolta a Bannacci, che fuori dalla maggioranza pungola il governo sulle questioni identitarie e con cui Meloni al momento dice di non volersi alleare visto che il futuro nazionale continua a votare contro l'esecutivo. Il perimetro della coalizione in vista delle prossime elezioni d'altra parte è un nodo da maneggiare con cura, soprattutto in un momento di riflessione interna a causa dello scivolone in aula sulle preferenze alla legge elettorale. La Presidente del Consiglio sembra intenzionata a ripresentare in Senato l'emendamento affossato alla Camera dai franchi tiratori e mentre il suo partito prepara la festa d'inizio settembre per il record di longevità del governo, l'avviso agli alleati è stato recapitato. Basta passi falsi o l'unica strada è il ritorno al voto. Intanto, nella telefonata con il nuovo primo ministro britannico Burnham, la Premier condivide la necessità di uno sforzo per la de-escalation nello stretto di Hormuz e riafferma la determinazione a sostenere Kiev con l'obiettivo di una pace giusta e duratura.
0: E di sicurezza e legittima difesa discutono i partiti, mentre la Giunta delle autorizzazioni della Camera ha respinto la richiesta dei giudici di acquisire le chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro con il ristoratore Carroccia. Dure le proteste delle opposizioni. Ma iniziamo dal tema sicurezza. Francesco Palese.
4: È necessario scoprire la verità, ma non si fomentano le piazze. Fratelli d'Italia su Bologna prende ancora di mira il sindaco Lepore.
5: Perché questo, il frutto della tensione è stato creato dal sindaco che ha invocato la piazza in un momento in cui non c'era bisogno di fomentare il popolo per la speranza di avere qualche voto in più, non lo so, di fare sciacallaggio politico.
4: Anche Forza Italia dice no alle campagne contro le forze dell'ordine, continueremo a sostenere tutto il popolo in divisa, ma gli azzurri vengono sfidati da Salvini sulla proposta di allargare il perimetro della legittima difesa. Devono spiegare la loro contrarietà agli italiani, afferma il leader della Lega, che però incassa anche la chiusura di Lupi che afferma no al Far West. Intanto la maggioranza difende la linea della Giunta per le autorizzazioni che nega alla procura l'accesso alle chat tra Delmastro e il ristoratore Carroccia, una scelta tecnica. Affermano da Fratelli d'Italia nulla da nascondere. Sulla sicurezza la destra ha fallito, attacca il Partito Democratico che insieme alle altre opposizioni continua a chiedere piena luce sulla morte di Fakir. Sul caso del Mastro per i democratici si mortifica la giustizia. Meloni scelga tra la lotta alla mafia e la tutela dell'amico di

0: di partito. Prima al Senato, poi alla Camera, la protesta in aula dei 5 Stelle. No alla casta degli impuniti, afferma Conte, che chiede alla maggioranza di rimangiarsi questo voto vergognoso.
1: Loro hanno rivendicato ispirarsi ancora una volta all'azione, alle idee, al pensiero di Borsellino. Ma ditemi un attimo, cosa può avere in comune Borsellino con chi ostacola le indagini su un clan mafioso?
0: La destra parla di legalità, ma copre le magagne degli amici, attaccano anche Verdi e Sinistra. Chi vota contro l'accesso alle chat ha paura della verità.
2: E anche la vicenda Roggero scuote, come sentito, il dibattito politico. Il Tribunale di Torino ha respinto la richiesta di differimento della carcerazione per l'uomo, che dunque resta in cella in quanto è già in corso l'esecuzione della pena. Caterina Canavà.
3: Resta in carcere Mario Roggero, il gioielliere cuneese detenuto nel penitenziario di Bollate da venerdì scorso. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza di differimento della pena per l'uomo condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021 all'esterno del proprio negozio di Grinzane Cavour. Il magistrato di sorveglianza Elena Massucco scrive che non si ravvisano né sono state indicate dalla difesa le circostanze di necessità di urgenza indispensabili per provvedere in questa sede. Per il magistrato, in caso di domanda di grazia, questo tipo di istanza è funzionale per pene detentive brevi e il differimento è applicabile solo quando la pena non è ancora iniziata e non quando è già in corso. Analoga bocciatura sulle stesse basi arriva dal Tribunale di Sorveglianza di Milano, che dichiara l'istanza inammissibile. A Torino questa prima pronuncia dovrà passare al Tribunale di Sorveglianza e alla Procura Generale della Corte d'Appello per la ratifica. Se la decisione fosse stata opposta, avrebbe portato alla scarcerazione immediata di Roggero. I familiari continuano a sperare, dicono che ci sia comunque una soluzione, anche tenuto conto dell'età.
2: E ora il meteo. Italia divisa in due, dunque da una parte temporali grandinate, trombe d'aria al nord e lungo il versante adriatico temperature alte, incendi dolosi. Al sud, fiamme vicino alle case nell'Agrigentino. Il servizio è di Matteo Parlato.
4: Chicchi di grandine grandi come pietre e pioggia violenta. Gli utenti dei social hanno dedicato molti post ai temporali e alle forti grandinate che hanno colpito il nord-est e la costa adriatica, causando danni alla vegetazione, alle strutture e alle automobili. Solo nelle Marche i vigili del fuoco hanno effettuato più di 50 interventi per alberi e rami pericolanti, danni causati dal vento, allagamenti e verifiche di sicurezza. Dopo le ondate di calore questi eventi meteorologici violenti sono probabili, questo perché il mare che ci circonda è molto più caldo della media stagionale, producendo grandi quantità di vapore acqueo che si trasformano in pioggia e grandine. Fuoco in Puglia, ma soprattutto in Sicilia. Le fiamme, alimentate dalla vegetazione secca e dallo scirocco, stanno creando diversi problemi. Oltre 100 persone sono state allontanate dal loro paese nell'Agrigentino. Nella zona c'è un deposito di ossigeno e una fabbrica di fuochi d'artificio, ma ci sono altre decine di roghi nell'isola. I vigili del fuoco sono al lavoro per estinguere le fiamme nel palermitano e nel catanese. Il fuoco e le alte temperature hanno anche danneggiato la rete elettrica, con la conseguenza di diverse interruzioni della corrente in varie aree. Eventi estremi, conseguenza della crisi climatica alimentata dal nostro consumo di petrolio, carbone e metano.
2: E negli orti non si coltiva soltanto la terra, ma anche la cultura e il benessere di quelli urbani, didattici e terapeutici. Vi parliamo in questa nuova puntata di Sapori e Colori con Paola Cutini. Buona visione.

0: seminare, curare, raccogliere. Negli orti non si coltiva soltanto la terra, ma anche la cultura, il benessere. Degli orti urbani, terapeutici, didattici, ne parliamo in questa puntata di Sapori e Colori e partiamo dall'orto urbano di Monte Ciocci.
1: Qui, senza retorica, c'è veramente un profumo di libertà. Siamo tutti quanti ortisti, tutti quanti amanti della natura e del rispetto soprattutto per la natura. Piantare un seme e vedere la piantina che cresce non è soltanto agricoltura, non è soltanto ortistica, ma è una forma di resistenza civile e gentile rispetto a un mondo che è sempre più complicato, più complesso.
2: Non siamo nati in campagna, ma sbagliando abbiamo imparato tante cose, il sapore, il gusto di mangiare quello che ci coltiviamo naturalmente è indescrivibile.
0: Spazi verdi, fruibili a tutti, dove ci si incontra, si condivide, si cura la terra. Sono gli orti urbani comunitari. Qui siamo a Roma, dove ne esistono molte realtà.
3: Se noi andiamo a prendere quello che è la definizione di orto urbano comunitario, allora andiamo a una cinquantina di realtà. Quando entri in un orto urbano comunitario, in realtà ti prendi un pezzetto di una missione. Entri in una parte della missione pubblica. In un orto urbano comunitario ci si mette sicuramente alla prova. Quello che si impara è sicuramente un ritmo, che è un ritmo naturale, che è dettato dalla terra, perché l'educazione alla lentezza è una delle cose che abbiamo disimparato all'interno della nostra società. Dall'altra parte impariamo anche l'educazione al fallimento. Non è detto che per tante cose che tu faccia, per tutto quello che tu puoi mettere nella terra, il risultato sia esattamente quello che tu vuoi e quello che la terra potrà darti.
0: Urbano più alto di Roma vanta una vista a mozzafiato sul cupolone. Se ne prende cura l'associazione di volontariato Orti Urbani Monte Ciocci.
4: Più che un orto urbano è una comunità. Qui ci sono circa 22 spazi coltivabili. La produzione dell'orto sostanzialmente è quella classica mediterranea, o possibilmente con l'autoproduzione da semi, perché abbiamo anche una serra. La nostra peculiarità come orto è che siamo molto vicini all'ambiente. Oltre alla parte orticola, l'associazione porta avanti tantissime attività di natura sociali. Coltiviamo relazioni sociali, si è creata una gran bella comunità e facciamo dei progetti sia a livello internazionale che a livello nazionale.
0: Tanti quindi i progetti portati avanti dall'associazione, da quelli di ricerca ai laboratori didattici.
5: Il progetto Orti Urbis è un progetto nato da poco a febbraio, finanziato dall'UCN, l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, e in collaborazione con l'Università di Roma 3, che mira al coinvolgimento della cittadinanza nella conservazione degli impollinatori in città. Nella città di Roma, infatti, gli orti urbani comunitari rappresentano una grande porzione di area verde che può essere utile agli insetti impollinatori come habitat se gestita in maniera corretta e utile.
6: I bambini vengono e dopo aver seminato in serra, poi vengono qua e li mettono nei loro quadrati e ne osservano la crescita. Loro imparano a rispettare l'ambiente, imparano che cosa vuol dire non sprecare l'acqua, imparano che cosa vuol dire non usare i concimi chimici.
7: La lombricoltura serve soprattutto alla rigenerazione dei suoli. Ovviamente c'è anche un vantaggio da parte del cittadino che lo fa quotidianamente come me, perché permette di evitare di andare al cassonetto dell'umido, in quanto facciamo digerire dei lombrichi direttamente i nostri scarti alimentari.
0: Dal limoncello alle marmellate, i frutti dell'orto sono gli ingredienti di tante preparazioni. Anche queste a volte sono condivise per momenti conviviali.
8: C'è un'insalata che è preparata con dei petali di fiore, limone e dei cereali e dei legumi. E la frittata di zucchine con pecorino e una eccellente crostata di fragole con le fragoline raccolte stamattina.
0: Niente come mangiare insieme ciò che si è coltivato aiuta a consolidare una comunità. Dal lavoro nei campi a quello tra i fornelli, così nascono i piatti di uno chef che punta su semplicità, gusto e natura. Vediamo come lavora nel suo agriturismo alle porte di Roma. un vasto orto biologico, arnie, ulivi, alberi da frutto. Questa azienda agrituristica alle porte di Roma può vantare prodotti di stagione e tanta freschezza.
9: Cerchiamo di valorizzare al meglio tutti i prodotti che coltiviamo all'interno della nostra azienda agricola. Amiamo lavorare e trasformare sicuramente prodotti vegetali. Ovviamente è il nostro valore aggiunto, quindi cerchiamo di puntare tanto su quello. Oggi abbiamo pensato una lattuga cotta sul barbecue che abbiamo raccolto questa mattina. È condita con una maionese a base di cipollotto, quindi facciamo un olio verde con le foglie del cipollotto, una salsa teriyaki che facciamo noi in casa. E abbiamo messo una polvere di lievito di birra caramellato e poi disidratato, tutto coperto da appunto questa misticanza di erbe e fiori. Questo è il nostro pre-dessert. E alla base del piatto mettiamo un gel di tè bianco, lime e violetta. È tutto coperto da un'insalatina di biete e mirtilli. E a chiudere il piatto c'è una violetta candita, della polvere di violetta e dei fiori di sambuco, che sono tantissimi in questa stagione nel nostro territorio. E alla fine versiamo al centro un succo di frutti rossi fermentati.
0: Coltivare specie rare, uniche per le loro caratteristiche e per il loro gusto, è il lavoro di un orticoltore di Boretto, in Emilia-Romagna. È andato a trovarlo Samuele Amadori.
10: C'è un produttore di orticole a Boretto, proprio sulla riva del Po, che si è specializzato sulle varietà diverse di pomodori. La pianura padana li produce in quantità, ma qualcuno ha preferito dedicarsi alle specie rare. In questi orti si sperimentano pomodori che arrivano dal passato o sono stati selezionati per le loro caratteristiche uniche, come questi elegantissimi Black Star.
11: C'è questa stella che viene fuori sotto il picciolo e appunto la sua particolarità è che è ricca di antiossidanti e antociani e fa molto bene per la salute. I primi documenti che parlano di pomodoro parlano appunto di un pomodoro giallo che è diventato rosso in un secondo momento. In particolare questo pomodoro giallo, una volta mangiato, ha un retrogusto fruttato ed è il motivo per cui abbiamo scelto di coltivarlo, perché appunto soddisfa il palato al 100%.
10: In generale sono circa 30 le tipologie che crescono in queste campagne, tutte indirizzate verso le cucine dei ristoranti fancy. Scordatevi di trovarle al supermercato.
12: Sono prodotti spesso a chilometro zero che vengono venduti direttamente ai mercati, direttamente quindi dal produttore al consumatore, ma anche alle attività della zona, ai vari ristoranti di alta qualità.
10: Il più interessante è di sicuro questo pomodoro senza pelle, cioè la cuticola c'è, ma quando viene cotta sparisce e aggiunge cremosità al sugo, come nel caso di questo apparentemente ovvio spaghetto al pomodoro.
13: Mettiamo in padella una decina di pomodori, li passiamo con un po' d'aglio e olio e basta, semplicissimo.
10: Però ho visto anche un'operazione con una grattugiata.
13: Ah beh, la grattugiata è questo pomodoro che abbattiamo o con l'azoto liquido o con l'abbattitore, che diventa tipo un tartufo che possiamo grattugiare, perché rimane gli aromi del pomodoro integro come se fosse appena raccolto.
10: Giovanni Mandara è uno chef e pizzaiolo che arriva da Tramonti, alle spalle della costiera amalfitana, e di pomodori se ne intende. Per lui il pomodoro senza pelle è anche a livello gustativo un unicum.
13: La pelle quando si cuoce scompare ed è diventato cremoso.
10: Come far esplodere il gusto? Chef Mandara propone una ricetta di grande semplicità nella realizzazione. Pane raffermo bagnato nell'acqua di mare, asciugato e condito con la salsa di pomodoro tiepida. I sapori ridotti all'osso e per questo definitivi.
0: Oltre 800 metri di verde dedicati all'ortoterapia e all'educazione ambientale. È un progetto a Torino che cura la fragilità attraverso il lavoro nella terra. È una storia che ci racconta Paola Erba.
14: Una casa per bambini e giovani che stanno affrontando una malattia o che si trovano in una condizione di disabilità e fragilità. Casa Oz a Torino è tutto ciò. Un luogo anche per le famiglie di questi ragazzi, che permette a tutti di ritrovare equilibrio e benessere attraverso attività quotidiane, dai compiti e i pranzi assieme, ai giochi, allo sport, alla cura di un orto.
15: L'orto è un orto didattico e terapeutico e quindi i bambini, i ragazzi, anche i genitori, i nonni passano qui del tempo, abbiamo delle attività strutturate, sono dei laboratori veri e propri in cui ci rendiamo conto che i bambini stanno meglio quando sono qui, quando mettono le mani nella terra, quando vedono le piante che crescono e quando si confrontano anche con la natura, con gli insetti, con tutto quello che accade, che può accadere in un orto.
16: Ci chiamiamo Oz, del Mago di Oz, arriva una tempesta, tutto il mondo ti si gira al contrario e c'è bisogno di tenersi da qualche parte per riuscire a rimanere a terra e rifare una vita il più normale possibile. Ecco, Casa Oz è uno di quei luoghi.
0: La quotidianità che cura, appunto.
16: Tante volte nella vita ti serve ritrovare quelle cerniere, quei punti fermi che fanno parte della nostra quotidianità e che ci permettono di vivere e superare quei momenti difficili.
17: Il piatto che abbiamo preparato oggi è una conseguenza quasi obbligata del progetto che è nato in fondazione, un orto che avrà tantissime implicazioni, tantissimi utilizzi anche terapeutici, ma che è abbastanza grande da poterci fornire le verdure. E quindi le verdure che sono arrivate oggi sono delle bietole freschissime, bellissime, alle quali abbiamo abbinato un po' di spezie, di erbe particolari che coltiviamo solo nell'orto, e abbiamo fatto una linguina con un pesto di queste bietole, basilico, menta e poi i fiorellini dell'orto che ci sono intorno a fare la decorazione all'orto stesso. Fondazione Oz è nata per creare opportunità per le persone con svantaggi di rientrare nella società. Con il progetto di Casa Oz lo fanno con i bambini in età scolare, Casa Oz poi a un certo momento si ferma all'età scolare, abbiamo disegnato l'esistenza di magazzini Oz per prendersi carico delle persone che diventano nella fase adulta della propria vita, entrano nel mondo lavorativo, trovano solitamente moltissime difficoltà a farlo e noi cerchiamo di insegnargli un lavoro ma anche un metodo di lavoro che gli consenta poi di costruire una propria vita indipendente.
0: Imparare lavorando la terra è quello che accade negli orti didattici. Con Antonio Coronato siamo andati a Viggiano, in Basilicata, nei campi curati dagli allievi. Vediamo.
18: La strocca dell'orto biologico. Nel nostro orto naturale cresce un cibo speciale.
19: Prendersi cura della natura, apprezzarne i frutti o i tempi dettati dal ciclo delle stagioni è quello che bimbi di diverse età imparano in questi laboratori a cielo aperto, i 5 orti scolastici dell'Istituto Comprensivo De Lorenzo di Viggiano.
20: È un percorso che noi cerchiamo di favorire per migliorare e implementare nei bambini le competenze, la sana alimentazione, ma anche e soprattutto la socialità e la relazione. Sono percorsi trasversali che hanno diversi rapporti anche con le scienze, con la robotica, soprattutto perché partiamo dalla scuola dell'infanzia fino alla secondaria di primo grado.
21: Stiamo piantando delle piantine, la ruta, la maggiorana, l'erba cipollina, il basilico, la menta.
19: Come distinguete queste piantine?
21: E dal profumo e anche dalla forma delle foglie, ad esempio l'erba cipollina alle foglie cavate.
22: Ho svolto questo progetto per comprendere appieno l'importanza dei prodotti a chilometro zero e di come influiscono sulla nostra vita e sul nostro ambiente.
23: Ci siamo divertiti a piantare le piantine e abbiamo fatto un gruppo di lavoro.
21: Grazie a questo progetto abbiamo capito che il mondo è bellissimo, complesso e che soprattutto abbiamo il compito di lasciare un segno positivo.
24: Nutrirsi in modo sano ed ecosostenibile è una scelta consapevole che ci aiuta a sostenere il pianeta e che fa bene al nostro corpo.
19: La natura non è solo bella e sorprendente, ma anche buona.
25: Oggi i bambini stanno gustando del pane integrale con del pomodoro e del basilico coltivato nel nostro orto didattico. È una merenda naturale, biologica e quindi serve anche come educazione alimentare per evitare di farli consumare delle merendine confezionate. Fare l'orto è un apprendimento attivo, è un'esperienza di vita. E riconoscere il colore, il sapore, il profumo della terra, delle piante e una palestra all'aria aperta.
19: Quale ti piace di più?
21: La menta.
19: Ma la mangi anche la menta?
21: Sì, me la mangio.
19: Il basilico ti piace?
21: Sì.
19: Sulla pasta?
21: Sulla pasta nessuno.
0: E per questa puntata di Sapori e Colori dedicata agli orti è tutto. Potete rivedere questa e altre puntate sul sito www.rainews.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.

0: Un cordiale buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con il meteo. Sarà una giornata sicuramente meno calda, con umidità sicuramente inferiore rispetto ai giorni scorsi, questo a portare una percezione delle temperature sicuramente più sopportabile, con temperature che saranno sì elevate al sud, ma non raggiungeranno più valori intorno ai 40 gradi, saranno sicuramente inferiori. In un contesto di cielo generalmente sereno poco nuvoloso, un po' di variabilità arriverà lungo le coste orientali del nostro paese, ovvero in area adriatica, ma anche sui monti orientali. Ma andiamo a vedere nel dettaglio quello che stiamo dicendo, partendo proprio dal nord. Come dicevo, durante queste prime ore del mattino potrebbe arrivare qualche precipitazione proprio sui monti orientali, ovvero a carattere di rovescio o temporale. Poi la nuvolosità pian piano si sposterà verso sud, lungo tutte le coste adriatiche, arriverà anche sull'Appennino. Saranno fenomeni isolati, ma sempre sotto forma di rovescio o temporale. Chiaramente i temporali, come classico in questo periodo, saranno associati anche a delle grandinate, quindi i fenomeni potranno essere localmente intensi, prestare sempre la massima attenzione. Per quanto riguarda le temperature e i venti, soprattutto i venti saranno settentrionali, di tramontana su buona parte del nostro paese, di brezza lungo le coste, specie quelle più meridionali. Dicevo, le temperature saranno ancora temperature alquanto elevate al sud, raggiungeranno ancora i 38-39 gradi nelle aree interne della Sicilia e della Sardegna, ma sicuramente saranno più miti lungo le coste tirreniche. Al nord resteranno stabili con valori che non supereranno i 30 gradi. Bene, questa era l'ultima informazione. Io vi ringrazio per l'attenzione e auguro a tutti voi un buon proseguimento.
1: Buongiorno e bentornati ad Agora Estate, buongiorno Marco.
2: Buongiorno Giulia, giovedì 23 luglio, pronti?
1: Su sicurezza e giustizia sale la tensione politica, spuntano nuovi video sugli ultimi istanti di vita di Fakir. Intanto il Viminale apre a delle verifiche sulla manifestazione convocata in piazza Bologna dal sindaco Lepore. In Parlamento scoppia la bagarre dopo il no da parte della Giunta per le autorizzazioni della Camera ad acquisire da parte della Procura di Roma alcune chat dell'ex sottosegretario Del Mastro, mentre la maggioranza attacca sull'eurodeputata di AVS Ilaria Salis, che è stata condannata a risarcire dei collaboratori licenziati senza giusta causa.
2: E poi Giulia, l'economia, con un'Italia spaccata e divisa in due: da un lato le alluvioni, le grandinate devastanti, dall'altro lato una siccità fortissima. Tutto questo ha ricadute sulla nostra economia e di conseguenza sul nostro portafoglio. E infine i divieti ai social media per i minorenni: è giusto o è sbagliato? Ne parleremo tra pochissimo ad Agora Estate. Ci siamo Giulia, siamo pronti?
1: Ci siamo, a tra pochissimo.
2: Tra poco.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Per ricevere 109 azioni Poste Italiane per 500 azioni TIM, più 835 euro. Ecco perché.
3: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: In edicola con intimità, emozioni d'autore. Una straordinaria collana di 16 romanzi che parlano al cuore. Da Sveva Casati Modignani a Julia Quinn. Da Nicholas Evans a Isabella Allende. Ogni settimana un best seller per un'estate di grandi passioni. Da non perdere.
6: Solo in poltrone sofà, doppi sconti, doppi risparmi su tutti i divani. Fino al 50% di sconto più un ulteriore 10.
7: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
8: Un intestino in disordine ti disconnette dalla tua vita. Enterolactis Plus è l'unico probiotico con 24 miliardi di L-casei DG che rimane attivo nell'intestino fino a 7 giorni per l'equilibrio della flora intestinale. E ti riconnetti alla tua vita. Enterolactis Plus, intestino in equilibrio, vita che riparte.
9: Per il pesto alla genovese Polly noi usiamo formaggi italiani e basilico italiano da filiera certificata. Ah, e lo lavoriamo fresco entro 24 ore dalla raccolta. Scusate, ma c'è da fare presto.
10: Pesto alla genovese Polly, senza conservanti.
11: Con Voyage Privé, l'esclusività si può assaporare con una cena offerta. Perché accontentarti dell'ordinario quando puoi avere il meglio? Voyage Privé, regalati un upgrade.
12: La pubblica amministrazione è al centro di una grande trasformazione. Dall'avvio del PNRR, oltre 460 procedure sono diventate più semplici e veloci per cittadini, imprese e amministrazioni. Il sito Italia Semplice racconta e rende visibile questo cambiamento, settore per settore. Meno passaggi, meno attese, più certezza. Italia Semplice. Il cambiamento c'è. Scopri di più su italiasemplice.gov.it.
13: Enigmistica più, con ancora più giochi, più divertimento, più soddisfazioni. Un bel modo di allenare la mente. Cruciverba originali, rebus e sudoku firmati dai migliori autori italiani. Enigmistica più, è in edicola, solo 50 centesimi. Geniale, no? Cairo Editore.
14: Perché non l'ho fatto prima?
15: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
16: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
17: È un'altra cosa.
18: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli Ampli Mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 800-3800.
19: L'intelligenza artificiale sta rivoluzionando il mondo del lavoro e molte professioni sono a rischio. Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
20: In regalo con Amica lo speciale sfilate accessori. In più, non perdere l'esclusiva tote bag. Prossima uscita le due pochette e il lipstick Lord & Barry. In edicola solo con Amica.
21: Quando sarò grande, che mondo troverò? Se gli animali vengono uccisi, le foreste bruciano e il mare è pieno di plastica, che futuro avrò?
22: Scegli da che parte stare e unisciti al WWF. Chiama l'800 80 98 90 o inquadra il QR code e dona ora 9 euro al mese per le foreste, per gli oceani e per tutte le specie del nostro pianeta.
21: Prima che sia troppo tardi.
23: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
24: Abbandoni ora l'immobile.
23: Mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
25: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.

Questo programma è presentato da Formaggio Piemontino, da Valgrana, sapori di Piemonte. Regina, carta camomilla.

0: senatori 5 Stelle occupano i banchi del governo per protestare contro il no della giunta delle autorizzazioni all'utilizzo delle chat tra l'ex sottosegretario Delmastro e il ristoratore Caroccia, richiesto dalla Procura di Roma.
1: Non c'è motivo per un provvedimento cautelare, ragiona la giudice di sorveglianza di Torino. Mario, Roggero e i suoi difensori chiedevano di sospendere l'esecuzione della sua condanna con il cosiddetto differimento della pena.
2: In questo video inedito che abbiamo dovuto in parte oscurare si vede la contestata manovra di rianimazione di Abderrahim Fakir. Un pool di esperti, tra cui un medico d'urgenza, una specialista di morti improvvise e un tossicologo, riceverà venerdì l'incarico per l'autopsia dalla Procura di Bologna.
3: È ancora presto per fare una stima definitiva dei danni provocati dalla guerriglia urbana di lunedì sera. Si parla di centinaia di migliaia di euro. Il Viminale ha avviato verifiche per capire se il comune avesse annunciato con le corrette procedure la manifestazione.
4: Eccoci tornati ad Agorà Estate, lo avete visto dalla nostra copertina, sicurezza e giustizia al centro del dibattito politico, il caso di Bologna, della morte di Fakir in assoluto primo piano, e noi ne parliamo con i nostri ospiti in collegamento. Maurizio Maggiani, scrittore e giornalista, buongiorno Maurizio e benvenuto. E Massimo
5: buongiorno,
4: De Manzoni,
5: buongiorno a tutti,
4: condirettore
5: voi
4: della Verità. Buongiorno Massimo, bentornato.
6: Buongiorno a voi.
4: Ecco, allora, prima di iniziare subito a parlare di tutti gli ultimi aggiornamenti dei fatti di Bologna, Marco, vogliamo vedere, perché insomma purtroppo la morte di Fakir l'abbiamo vista in diretta da questo video che ritrae proprio gli ultimi istanti in cui gli agenti di polizia lo fermano, ma...

0: sì. Nel corso delle ultime ore sono spuntati anche altri video di altri momenti che ricostruiscono proprio la sequenza.
1: Proprio così, e lo facciamo vedendo, partendo dalla clip 3, perché questo è un video che è emerso in queste ultime ore. Se dobbiamo fare una sintesi, un titolo della giornata, in queste ultime ore stanno emergendo diversi video da angolazioni diverse della morte di Fakir. Il video che state per vedere, per darvi il contesto, è il video che, possiamo dire, sono i momenti precedenti all'arrivo della polizia. Quindi Fakir è da solo, è appoggiato a una sorta di muretto di un garage. Il video è stato fatto da un residente della zona al pilastro di Bologna, riprendendolo dalla finestra di casa. E guardate questo video che è emerso in queste ultime ore.
2: Ti prego, devi sparare il cuore, se no quello che ha caricato, stai bruciando, vai, bruciami, senza, sono morto, dai, bruciami, bruciami, ammazzami, sì, con la radio, sì, beh, programmata, e va bene, dai, anch'io, programma di morire.
3: Oh, devi stare calmo.
2: No, non sto calmo, sto zitto.
0: Ma Gianni, insomma, queste immagini sono drammatiche, ritraggono appunto un uomo in evidente difficoltà, una crisi psichica, insomma, sono in corso le indagini, però viene da chiedersi se questa fosse un'emergenza, diciamo, sanitaria o un problema di ordine pubblico. Poi, insomma, adesso pian piano emergeranno altri particolari, quel che è certo che, insomma, nella catena degli interventi c'è stato sicuramente qualche intoppo. Ma Gianni.
4: Allora, non è la prima volta che un'emergenza sanitaria evidente, chiara, diventa un problema di ordine pubblico. È una linea di condotta delle forze dell'ordine, è una linea di condotta favorita, sostenuta anche dalle scelte governative in fatto di decreti detti così sicurezza. Ed è un problema perché... Perché io ho abbastanza anni per ricordarmi le lotte che abbiamo fatto nei primi anni 70 per farla finita con i matti che sono da legare, va bene? Che sono da recludere e legare. I matti che sono un problema sociale perché sono visibili, meglio renderli invisibili e distanti e chiusi. Adesso si torna a questo sistema, nonostante per l'appunto 40 anni di leggi per la tutela e il sostegno del disagio mentale. Questo è chiaro, questo è un chiaro episodio di travisamento di un problema che è sanitario, trasformandolo in problema di sicurezza. Siamo arrivati a tal punto di paranoia per quanto riguarda la sicurezza che un matto, per dire, e per usare un'espressione non mia, va bene, che un uomo affetto da un disagio evidente, palese, chiaro, diventa un pericolo pubblico e quindi trattato come un pericolo pubblico. Quella manovra che abbiamo visto e rivisto più volte,

0: Qui ci sono fondamentalmente due attività, in parte c'è il riuso, cioè si selezionano abiti che possono avere una seconda vita e poi si recuperano le fibre. E le fibre, questa sarà la sfida più complessa, possono tornare a essere un tessuto.
1: Oggi l'assemblea della Lega Calcio Serie A con Maldini e Malagò e tutti si chiedono il nome del nuovo CT azzurro. Andiamo in diretta da Pascal Alia.
2: Eh sì, è veramente un momento di attesa, l'assemblea intanto è già cominciata, si attende tra pochi minuti, dovrebbero arrivare il presidente Malagò con il direttore tecnico Maldini e l'advisor Leonardo, chiaramente interverranno per presentare il nuovo progetto del Club Italia, come riformare insomma la nostra nazionale. Il nodo, chiaramente, come hai detto anche tu, da sciogliere è quello del nuovo commissario tecnico. Il nome più altisonante che si è fatto in questi giorni è quello di Pep Guardiola, anche se sembra più vicino al no, perché nelle ultime ore è emersa qualche indiscrezione sull'offerta presentata al tecnico catalano. Sembra, si parla di 10 milioni di euro per 3 anni, lui sembrerebbe orientato al doppio, ma lo ribadiamo, sono solamente rumors. Intanto nella short list della federazione rimangono Andrea Pirlo, Antonio Conte, che è un nome gradito anche ai club di Lega, e Roberto Mancini, che proprio questo ieri ha escluso di essere stato chiamato, anche se il suo fascicolo rimane aperto. Ma Malagò parlerà alle 14 proprio dopo l'assemblea di Lega. Per il momento da Milano è tutto, a voi la linea.
1: Tra musica e racconto, il tour estivo dei Negrita in luoghi estremamente suggestivi, il servizio di Martina Proietti. Allora, c'è stato un problema tecnico, si conclude qui questa edizione del TG3, la prossima come sempre alle 14:20. Grazie per l'attenzione e buona giornata.

0: C'è qualcuno qui sull'isola sì. che ha vinto il jackpot alla lotteria.
1: Sono anni che gioco. Non è giusto.
2: Ma cos'è?
3: Bodwell?
2: Sì, quindi?
0: È morto.
2: Altro che morto. È stecchito. Sai cos'è questo? È il biglietto vincente. Tenete voi il denaro. Ne avete più bisogno di me.
4: Salute. Qualcuno lo sa che lui è morto?
2: No.
4: Perfetto. La risolveremo all'antica.
5: Per il ciclo Voilà le cinéma à l'ancien, come una volta. Venerdì 31 luglio, 21:15, Rai 3.
6: Per il ciclo Voilà le cinéma.
7: Ma no, Anton Toussaint!
8: Ho il suo volto tatuato sulla schiena.
9: È uscita di prigione?
8: Sì e no. Mia figlia si sposa domani alle 11 alla chiesa di Sant'Antonio da Padova.
10: Mamma, ti prego, non rovinarmi questa giornata.
9: Domani sera sarò morto.
11: Ha preso appuntamento?
8: Perché avrei nascosto il suo passaporto?
9: Oh, andiamo, lo sa benissimo.
12: Senza il passaporto sarà costretto a rinviare il suo progetto.
8: Lei non vuole più la sua vita? Bene, allora me la presti, 24 ore. Poi le restituisco il passaporto e la faccio fuori.
6: Amiamoci finché siamo vivi. Domani, 21:15, Rai 3.

0: Buongiorno, bentornati a Quante Storie. Non siamo impazziti, quella che state vedendo è l'immagine, anzi la protagonista della puntata di oggi, o il protagonista della puntata di oggi, una zolla, una parte di suolo, perché noi oggi dedicheremo la nostra attenzione al suolo. Con il professor Pileri, Paolo Pileri insegna usi del suolo ed effetti ambientali al Politecnico di Milano e anche nel comitato scientifico che cura il rapporto sul consumo di suolo dell'ISPRA. Ha scritto dalla parte del suolo, perché oggi sarà una puntata a difesa del suolo e anche sulla nostra ignoranza del suolo, l'ecosistema invisibile. Buongiorno professore, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno.
0: Alice, buongiorno a te.
2: Buongiorno a te Giorgio e al nostro ospite.
0: Vedremo dei filmati preoccupanti, perché questo è anche un'analisi molto amara su che cosa abbiamo fatto al nostro territorio, però dobbiamo partire da questa zolla. Torniamo su questa zolla. Quando io l'ho vista all'inizio pensavo fosse un pezzo di meteorite cascato da Marte, perché è molto scuro. Ci aiuta a capire perché è così importante. Lei nel libro, dedica tutte le prime parti a descriverci i vari livelli del suolo, no?
1: Beh, perché il suolo intanto è uno spessore, ecco, noi siamo abituati magari a immaginarlo come una superficie, perché la vediamo sempre così, ma in realtà dobbiamo pensarlo come un corpo con uno spessore, e lo spessore è molto sottile, quello vitale, sono 30 cm.

0: 50 centimetri, va bene? Quindi è veramente, è come la polvere sui mobili. Noi guardiamo sempre i mobili e la polvere la togliamo. In realtà è la polvere quella vitale, eccoli qua.
1: Ecco, qui
0: sono i 30 centimetri fondamentali, di cui la maggior parte del cibo arriva da qua. 95% del cibo arriva da questo. Nei primi 30 centimetri, è sufficiente questo. Questa zolla è una zolla dove la vegetazione innesta tutte le sue radici, va bene? Va alla ricerca di nutrienti e di collaborazione, perché in realtà le piante non vivono da sole, non potrebbero vivere da sole, ma hanno bisogno del suolo, ma soprattutto di chi abita il suolo.
1: Che siamo noi. Come lo trattiamo questo suolo? Glielo chiedo brutalmente all'inizio.
0: Allora, innanzitutto non ne parliamo troppo poco, va bene, quindi non lo pensiamo. Pensiamo alle piante, va bene, pensiamo ai prati, va bene, ma non pensiamo, al limite pensiamo al sottosuolo, alle falde, ma al suolo non pensiamo. Quindi innanzitutto ci sfugge questo, dopodiché ci siamo abituati a maltrattarlo, a cementificarlo soprattutto, a usare delle agricolture che lo devastano, a sversare liquami, quindi non è il 60% dei suoli europei non è in buono stato di salute, quindi è molto grave la situazione.
1: E ce ne accorgiamo quando accadono gli eventi che purtroppo tormentano il nostro paese sempre di più in ragione degli effetti del cambiamento climatico, che adesso vedremo scorrere in delle immagini che sono recentissime perché rimandano a pochi giorni fa, alle alluvioni in Emilia-Romagna, e anche soltanto vedere queste immagini credo che permetta al professor Pileri di capire e spiegarci che cosa abbiamo fatto a questo territorio. Poi io faccio l'avvocato del diavolo, diciamo il modo in cui noi abbiamo gestito questo territorio ci ha anche dato da mangiare, professore, questo non va negato. Però,
0: voglio dire, negli ultimi anni, prendiamo gli ultimi 30 anni, 40 anni, è chiaro che c'è molta incuria del sistema naturale, quindi questo è un problema. Dopodiché è inevitabile, è un'equazione molto semplice. Ogni volta che noi cementifichiamo, produciamo vari problemi. Uno, riscaldiamo l'atmosfera, questo è fuori di dubbio. Sì. E questo altera il clima,
1: certo.
0: Ed
1: poi...
0: eccolo qua. Uno. Due, impermeabilizziamo. Ogni volta che io impermeabilizzo aumento la quota d'acqua in superficie, se va bene di 6 volte, perché riduco la permeabilità.
1: E quindi infatti Tozzi dice sempre rinaturalizziamo tutto.
0: Assolutamente,
1: no?
0: Oggi noi abbiamo bisogno di sindaci che tolgono, non che aggiungono, e questa è la grande sfida, depavimentare, rinaturalizzare, cioè fare questo lavoro anche culturale, cioè spiegare che le nostre imprese edili dovranno lavorare a depavimentare, non più a costruire. Lavorano sempre, ma dobbiamo immaginare un nuovo scenario.
1: Scusi, professore, adesso le facciamo vedere un ritaglio di una polemica che ha interessato e anche diviso la maggioranza.

0: perché se si continua a costruire inevitabilmente aumenterà l'esposizione ai danni e quindi ai costi, e gli assicuratori non ci stanno. E in più bisogna tenere perfettamente in ordine tutto quello che non è urbanizzato, come gli alvei dei fiumi, le sponde, il territorio e così via. Quindi è un sistema
1: disastro, danni assicuratori.
0: Certo, quindi è un sistema che potrebbe anche avere le sue ragioni, ma a patti chiari che ci mettiamo a occuparci di Ugo, l'unica grande opera, ovvero il lavoro di riduzione, di mitigazione del dissesto idrogeologico, preventivamente.
1: Che poi è il compito, diciamo, degli esseri umani che abbiano un minimo di capacità di previdenza e anche degli statisti. Dico questo perché a un certo punto in questo libro si racconta del Polesine, di Luigi Einaudi, di Alcide De Gasperi. Guardiamo quello che accadde nel Polesine, un breve frammento e poi ne parliamo.
2: Monselice dopo Rovigo è la seconda tappa di Einaudi e di Donna Ida nelle terre invase dalle acque. È uno dei centri di smistamento degli sfollati, scene da retrovia di guerra, smarrimento di fuggiaschi. Per gli invalidi si trovano sempre braccia di fratelli. Il presidente visita l'ospedale a cui donerà medicamenti. Negli occhi sbarrati, incubo di ciò che hanno veduto. Forse più duro il letto di casa, ma era il loro. I genitori sono rimasti in piedi.
1: Ora, professore, al di là del linguaggio dell'Istituto Luce, qui è il punto. Lei sottolinea nel suo saggio le parole di Einaudi. Perché?
0: Perché è stato forse uno dei pochi presidenti, forse anche l'unico, che ha parlato di suolo. Cioè è andato in Polesine, ha portato conforto ovviamente davanti a quel dramma, come giustamente devono fare le autorità e le istituzioni, ma poi tornato a casa, tornato a Roma, dopo qualche giorno prende la penna, scrive ad Alcide De Gasperi e lo invita a immaginare che non ce la si può cavare con i ristori e basta. Bisogna cambiare proprio mentalità, visione. Dice che fondamentalmente la grande lotta di questo paese è l'attenzione ai suoli. Bisogna avere attenzione al suolo. Addirittura suggerisce al primo ministro di allora di cambiare il nome a quello che era il Dipartimento delle Foreste, chiamarlo Dipartimento di Conservazione del Suolo e delle Foreste. E questo perché deve esserci una politica di tutta Italia sulla cura del suolo. Poi questa cosa, come dire, non si compì, però è importante questa attenzione. Noi abbiamo bisogno che i nostri leader che governano guardino alla terra non come un problema, guardino a tutto quello che accade non come un problema, ma riflettano sul perché è accaduto, perché bisogna lavorare preventivamente.
1: Esatto. Che fare? Questa è una delle domande che ci poniamo continuamente dopo i disastri, che ovviamente percorre anche questo saggio e che ci siamo posti, ma lo ascolteremo dalla bocca di uno dei pescatori della laguna di Orbetello, che quest'estate, professore, è stata colpita da un disastro naturale che adesso scoprirete, chi non l'ha saputo o non l'ha visto, che in realtà ha come padre o madre gli effetti del cambiamento climatico, il caldo. Però anche lì c'è, credo, una responsabilità umana. Lo vediamo.
3: Il 25 luglio c'è stata una moria di grandi dimensioni di tantissimi esseri viventi in laguna, quindi mi sono ritrovata a documentare nelle peschiere la raccolta del pesce, le alghe che sono all'interno della laguna in grande quantità alla temperatura di 28 gradi si disintegrano e facendolo soffocano la laguna perché consumano ossigeno.
4: Il fiume Albegna nasce a 70 km da qui sul Monte Amiata. Lungo tutto il percorso raccoglie tutti i componenti nocivi che provengono dai campi, diserbanti, componenti di azoto, ammoniaca, che determinano e sviluppano pure la crescita appunto di queste alghe.
5: Questo discorso dell'alga era lì, era una cosa annunciata già da anni. La differenza l'ha fatta il caldo, la temperatura, l'acqua del mare che entrava già sui 30 gradi. Il cambiamento ambientale è evidente, cioè venivi la mattina fuori alle 5 e mezzo, alle 9 se non scappavi all'ombra e cascavi per terra. Il problema nuovo è il granchio che mangia tutto, praticamente ci rompe le reti. Questo granchio, granchessa, è una femmina, poi magari se andiamo via e la buttiamo se la mangia anche, perché vedi, guarda che ho già i grafichi.

0: gli ha fatto.
1: Raccontando la laguna si incontrano diverse problematiche. Lo scorso anno è emersa in maniera preponderante quella proprio relativa al granchio blu, quindi all'attecchimento di una specie aliena, e che ha anche lì determinato una perdita non solo del pescato, dei pesci, ma anche proprio un cambiamento dell'ecosistema.
2: E la sensazione si ha che se non verranno fatti interventi di natura strutturale rapidi, veloci, già dal prossimo anno potremo avere lo stesso fenomeno e a susseguirsi fino a quando l'uomo non interverrà, perlomeno per mettere in sicurezza quello che è possibile mettere in sicurezza.
3: L'impressione, professore, è che tutto si tenga o tutto non si tenga.
4: Tutto è fragile, basta poche frazioni di grado perché tutto cambi, e questo peraltro è ciò che riusciamo a vedere con i nostri occhi, perché tornando al suolo, come noi vediamo la moria in questo caso di pesci, ci sono anche la moria di microrganismi nel suolo per l'eccesso di caldo, perché la biomassa soffre anche qui per l'eccesso di caldo.
3: Non ce ne accorgiamo, ma
4: la biomassa del suolo diminuisce e di conseguenza la biodiversità nei suoli diminuisce, e quindi anche la loro resistenza e anche, come dire, la resistenza che possono offrire alle piante. È tutta una concatenazione. Quindi, ecco, molto spesso giustamente noi ci soffermiamo su quello che vediamo, ma... e difendiamo, seppur poco, quello che vediamo, ma pensate a quello che non vediamo. Ecco perché l'ecosistema invisibile suolo deve avere una particolare attenzione.
3: Ora vi faremo vedere un servizio su una pratica che il professor Pileri definisce folle. Poi avrei un'obiezione alla definizione di follia, ma prima guardiamola.
5: Questo è il Lago Bianco, un lago alpino alimentato da un ghiacciaio morente, circondato dall'ultimo lembo di tundra artica d'Italia. E dire che sarebbe sotto protezione speciale.
6: E in questo punto, sempre fuori da ogni specifica di progetto, i signori pompano con delle idrovore tutta l'acqua che fuoriesce dalle trivellazioni. Qua c'è un odore di benzeni, di oli, insomma non è un odore che sente a 2600 metri in montagna, e come possiamo vedere qua ci sono dei liquidi che ad oggi nessuno, da quello che mi risulta, è venuto ad analizzare, e quindi qua percola, diciamo, questo è il risultato delle perforazioni del cantiere, buttato qua.
5: Questo lago viene trivellato, sporcato, rovinato per prendere le sue chiare e dolci, ormai sporche acque, affinché finiscano giù negli impianti di sci quando serve sparare la neve artificiale.
3: Lei lo definisce folle. Obiezione, ci sono però comunità che vivono di questo. Che facciamo?
4: Allora, ci sono comunità che vivono di questo, ce ne rendiamo conto perfettamente. La transizione ecologica sarebbe esattamente per immaginare che le comunità si devono adattare a un clima che è cambiato e progressivamente vivere di altro.
3: Quindi se non nevica niente.
4: Se non nevica niente, voglio dire, si può passeggiare, si può andare in bicicletta, anche qui con grandissime rispetto dei boschi e ovviamente delle nostre montagne. Però è chiaro che se noi pensiamo che il futuro sia un'abbondanza ancora maggiore del passato, stiamo deragliando proprio alla grande. Quindi è chiaro che, e lo dico con grandissima ovviamente preoccupazione per le comunità che vivono di questo, però questo turismo, questa neve a tutti i costi, non è possibile. È stato un errore nel passato e non possiamo replicarlo nel futuro.
3: C'è un elemento ancora più patologico rispetto a quello che stiamo descrivendo sinora col professor Pileri, che riguarda ciò che accade ai suoli durante le guerre, dopo le guerre, perché poi resta per anni. Vi facciamo vedere le immagini, le avete probabilmente già viste o qui a Quante Storie o a Rebus, ma è talmente intensa la testimonianza di quest'uomo che prima vendeva armi e poi si è dedicato invece al lavoro di sminaggio, e che dice delle cose su quello che accade nei territori che fanno impressione.
7: Ho iniziato a lavorare nella progettazione delle mine per una decina d'anni e poi contemporaneamente ho lavorato alla commercializzazione delle mine stesse. La mina doveva scoppiare se manipolata. Poi sono arrivate, anche mano a mano che crescevano i figli, anche da parte loro, delle domande, ma insomma, papà, perché lo devi fare tu? Finché ho

0: Ho smesso di occuparmi di armamenti. Sono diventato direttore dei progetti di sminamento e sono stato in Kosovo per 2 anni e mi sono recato in Serbia, a Belgrado. Dopo la Serbia mi sono recato in Bosnia, 10 anni a Sarajevo e 2 o 3 anni a Mostar. Questo è un quaderno che viene distribuito ai bambini delle elementari in Bosnia. Ma vi pare possibile che bisogna dare queste cose ai bambini? E in Ucraina sarà lo stesso per i prossimi 10 anni, anzi, 20 anni.
1: Ne parliamo poco, noi sappiamo poco, ad esempio lei diceva di quello che il calore fa al suolo, figuriamoci la guerra.
2: Figuriamoci, la guerra sappiamo poco e tra l'altro quando qualsiasi ordigno esplode i suoi frammenti si disperdono nel suolo e dopodiché sono fatti di metalli pesanti, di benzeni, di sostanze anche radioattive, i famosi uranio impoverito. Pensate che solo in Kosovo credo che sono stati stimati 10.000 chili di uranio impoverito dispersi su tutte le aree agricole del Kosovo, che vuol dire minare l'agricoltura e la produzione di cibo per anni, anni, anni, anni. Quindi è un disastro, ovviamente un disastro. In più il disastro avviene anche quando tutti i mezzi militari scorazzano per i suoli distruggendoli perché portano via quei 30 centimetri che abbiamo detto prima in un secondo e quindi la parte più fertile, la parte che aiuterebbe la ripresa delle coltivazioni sparisce, quindi è veramente già l'ONU anche negli anni passati nei teatri di guerra aveva condannato per crimini di guerra quegli eserciti che poi scorazzavano appositamente sui suoli come sta avvenendo in questo momento nei teatri di guerra purtroppo medio orientali e anche dell'Ucraina. Quindi questo è un disastro gigantesco.
1: Alice.
3: Allora, ci spostiamo, ma non poi di così tanto, perché ci ha molto sorpreso. Qualche settimana fa è stato pubblicato dalla ONG Global Witness un report sugli attivisti climatici. Ebbene, nel 2023 sono stati uccisi 196 difensori della terra e dell'ambiente che combattevano per la difesa dell'ambiente e del loro paese. Se noi andiamo nello specifico dei paesi, vediamo che in Colombia, la Colombia più di tutti gli altri paesi ha vittime di questa attività, sono 79, poi a scendere il Brasile, l'Honduras, eccetera. Quello che possiamo vedere è che i motivi di questi crimini sono nella difesa cioè contro le miniere, per la pesca, per logging, sarebbe l'industria forestale,
1: no?
3: E sono per lo più il 50% sono popoli indigeni afrodiscendenti. Addirittura questa ricerca mostra che negli ultimi 10 anni, tra il 2012 e il 2023, i morti sono 2106 e per lo più sempre la Colombia.
1: Questi sono eroi, professore, questi incendi catarini.
2: Questi sono eroi, assolutamente eroi. E questo è veramente un bollettino tragico a cui potremmo affiancare anche tutti coloro che passano una vita a essere etichettati malamente, quindi vivono, soffrono, che non sono pochi. Penso per esempio a Tina Merlin.
1: Certo.
2: Tina Merlin Vaillant, che denunciò fin dall'inizio quel dramma che stava accadendo, che se ci pensate è una comunità che veniva completamente espropriata per fare una produzione elettrica su una situazione geomorfologica che già tutti sapevano che era problematica. No? Cosa ha passato Tina Merlin? Ha una vita mezza distrutta perché è stata additata e umiliata.
1: Pensiamoci là.
2: Quindi, oltre a quella statistica, ci sono tutte queste persone che lottano e sono frustrate, quindi perché non vengono ascoltate. Quindi c'è un problema anche di trasmissione dell'informazione. Noi abbiamo bisogno che qualcuno raccolga questi messaggi delle popolazioni che lottano per i loro diritti e lottano per la terra, perché lottano per la terra molto spesso.
1: Lei prima ha usato la parola agricoltura. Noi sprechiamo cibo, questo ce l'ha detto Andrea Segre, lo sappiamo, ne parla anche spesso Riccardo Iacona nelle sue trasmissioni. Guardiamo questo servizio sullo spreco di cibo e poi tocchiamo il tema agricoltura.
4: Italia paese di spreconi. Ogni giorno buttiamo nel secchio quasi 81 grammi di cibo, in una settimana quasi mezzo chilo, più 7,45% in più rispetto ad un anno fa. Le cause soprattutto economiche, l'effetto prolungato dell'inflazione spinge i consumatori ad acquistare cibo scadente e che si deteriora più facilmente. Meno biologico e grandi marche, si preferisce il discount o la spesa online. La fotografia scattata dall'osservatorio Waste Watcher International racconta di un'Italia dove si spreca di più al sud, meno al nord, più in città e meno nei piccoli centri. Più disattente le famiglie senza figli.
1: Professore, prova a fare l'avvocato del diavolo. Gli allevamenti e l'agricoltura intensiva produce tanto, immette sul mercato tanto a prezzi abbordabili, immagino su pezzi di su meno ettari di una agricoltura estensiva o che so, o dico una fesseria.
2: No, beh, non è detto che sia il problema più ettari o meno ettari, il problema è il bilancio globale. La zootecnia, per dire, il 90% più o meno a livello mondiale, sono non in Italia, della produzione di cereali va in pancia agli allevamenti intensivi, quindi che siano suini o che siano bovini, per produrre il 18% delle calorie. Quindi qualcosa non funziona in questo meccanismo ed è molto energivoro. Sappiamo tutti che un chilo di carne richiede 15.000 litri d'acqua. Quindi è chiaro che questo sistema anche qui ha superato qualsiasi soglia possibile. Quindi l'agricoltura industriale intensiva, che viene anche protetta, è un problema, è un enorme problema per i suoli, tra l'altro, perché li va a super sfruttare.
1: È difficilissimo risolvere questo problema, professore, perché poi al supermercato, se io pagassi, diciamo, seguendo filiere molto più rispettose dell'ambiente, quei prodotti dovrei pagare di più.
2: Allora, questo è un tema. L'altro tema, come è stato detto nel servizio, è gli sprechi. Allora, noi abbiamo bisogno di investire in una educazione alimentare nel paese che non facciamo. Quindi è chiaro che l'agricoltura rincorre la quantità, il cittadino rincorre la quantità, beh, bisogna fermarsi un attimo e dire fermi tutti e pensare ecologicamente, ovvero in modo sistemico. Cosa vuol dire? Io lo faccio con i miei studenti, cioè vuol dire con quello che voi spendete, se togliamo gli sprechi, continuate a spendere uguale, quindi continuiamo ad alimentare il circuito agricolo, ma con dei prodotti migliori, che rispettano suoli, che rispettano l'ambiente. Questo si può fare, è difficile, non è sempre possibile come vorremmo, ma però, in questo momento non lo stiamo facendo.
1: Introduco l'ultimo servizio che ci guardiamo insieme, che poi è dedicato a un libro, Ecofascisti, e ora vedete il racconto e l'intervista di Silvia Lazzarini, con due parole e una contrapposizione enorme, e cioè natura versus cultura, natura e cultura. Vediamo queste immagini e ne parliamo.
5: L'ecofascismo oggi è un laboratorio nel quale l'estrema destra prova ad aggiornarsi rispetto ai temi del cambiamento climatico. Non è un movimento organizzato, semmai è una modalità organizzativa del pensiero ecologista più reazionario. L'ecofascismo definisce l'immigrazione, che poi fondamentalmente è migrazione dal sud del mondo, come una minaccia locale, una minaccia alle identità nazionali, alle tradizioni. Di conseguenza la difesa dell'ambiente diventa una difesa dei confini. L'ecofascismo non spunta fuori dal nulla, risale dritto alla sua incarnazione storica, che è l'ala verde del partito nazista, dove appunto il motto sangue e suolo era un principio guida, un principio ispiratore, non solo dell'ideologia nazista, ma anche del governo del Terzo Reich. Ecco, oggi sangue e suolo lo ritroviamo nell'armamentario ideologico di molti partiti nazionalisti europei, nell'alt-right americana, nell'estrema destra americana, dove è stato individuato appunto un legame tra l'ambientalismo e la xenofobia.
1: Professore, lungi da noi l'idea di associarla a quel signore con i baffi. Il punto è il rapporto con la natura. C'è un pezzo di movimento che non so nemmeno come dirci, senz'altro estrema destra, l'abbiamo visto questa immagine dal libro di Francesca Santolini, che vorrebbe rendere la natura quasi sacra. Non a caso abbiamo chiamato questa trasmissione, l'abbiamo intitolata Il Sacro Suolo, questa visione sacrale della natura. Ma la cultura, e cioè i nostri comportamenti, le nostre abitudini, la nostra agricoltura, è quella che ci ha fatto anche progredire? È un conflitto o in realtà è irrisolvibile? Ci sono
2: Allora, se progredire vuol dire, come dire, accumulare all'infinito, svilupparsi all'infinito, è chiaro che dobbiamo fare un po' d'ordine sulle parole. Certo che noi siamo usciti dalla povertà, penso negli anni 50, però da lì in poi dovevamo regolare meglio. Oggi è obbligatorio regolare meglio e siamo in questa situazione. Quindi è chiaro che anche alcune, come in questo caso, alcune ideologie fasciste cercano di predare qualsiasi cosa, suolo e sangue, di predare qualsiasi anche buon intendimento per farlo proprio e spaventare anche la gente. In realtà noi abbiamo bisogno dell'esatto contrario, dell'esatto contrario.
1: Perché si può essere riformisti, cioè possiamo cambiare senza... giusto?
2: Certo che possiamo cambiare, ovvio che possiamo cambiare. È chiaro che ci siamo abituati a un eccesso di comodità, a un eccesso di idea che qualsiasi cosa è sfruttabile. Guardate, noi usiamo il termine sfruttare in una maniera... sproporzionata rispetto
1: all'ecosistema, non invece, risorsa. No?
2: Esattamente. Quindi anche noi ci abbiamo tenuto nel suolo a chiamarlo ecosistema perché è l'ecosistema degli ecosistemi. Quando noi parliamo di risorsa, purtroppo parliamo di risorsa tanto del suolo quanto del petrolio e non funziona questa cosa. Quindi il suolo non chiamiamolo più risorsa, ma chiamiamolo ecosistema e impariamo a rispettarlo.
1: Parlare a rispettarlo, che poi in termini pratici vuol dire anzitutto urbanizzare meno.
2: Fermare in questo momento l'urbanizzazione, addirittura noi meno urbanizzare meno, cioè per dire, noi non abbiamo ancora una conta precisa. Anche l'anno scorso col rapporto nazionale sul consumo di suolo i dati sull'urbanizzato esistente non utilizzato sono fermi al 2012. È chiaro che le politiche di contenimento del consumo di suolo, di capire cosa fare, di rispondere anche al mondo delle imprese edili, non riusciamo a farlo perché questo paese è un po' rinunciato, un po' tanto, un po' troppo,
1: però, alle
2: a contare.
1: Edili? Professore, che gli dici alle imprese edili?
2: Dico che devono lavorare su quello che esiste, sul recupero degli edifici esistenti. Bisogna aiutare da un lato e bisogna creare le condizioni economiche, che non vuol dire incentivi, ma vuol dire bloccare il nuovo. Cioè, se tu non fai più nulla, è evidente che dovrai utilizzare quello che c'è. E bisogna anche lavorare a delle politiche che mantengano le persone nelle aree interne, dove noi abbiamo bisogno di sicuramente migliorare i nostri edifici. Quindi è veramente, ancora una volta, è un lavoro sistemico, ecologico.
1: È così. E tutto ciò emerge dalla parte del suolo, l'ecosistema invisibile, pubblicato dalla Terza, scritto da Paolo Pileri. Professore, grazie per essere stato nei nostri studi.
2: Grazie a voi,
1: a discutere, a partire dal suo saggio. Alice, grazie a te. E noi con Quante Storie ci vediamo domani.
6: Da Villa Adriana a Tivoli con Alessandro Preziosi, Memorie di Adriano. Sabato alle 21.30, Rai 3.
7: C'è qualcuno qui sull'isola, sì, che ha vinto il jackpot alla lotteria.
8: Sono anni che gioco. Non è giusto.
9: Ma cos'è?
10: Badwell?
9: Sì.
10: Quindi?
9: È morto.
8: Altro che morto. È stecchito.
11: Sai cos'è questo? È il biglietto vincente.
8: Tenete voi il denaro. Ne avete più bisogno di me.
12: Salute. Qualcuno lo sa che lui è morto?
8: No.
12: Perfetto. La risolveremo all'antica.
13: Per il ciclo Voilà le cinéma à l'ancienne, come una volta, venerdì 31 luglio, 21:15, Rai 3.
14: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole, il Corriere, perché dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più autorevolezza, più storie, più podcast, più video, più divertimento. Più vantaggi, più Corriere. Quest'estate hai tutto, anzi, hai tutto di più. Corriere della Sera. L'estate passa. Quello che porti con te resta. Abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate. Quest'estate il Corriere è tutto.
15: Attesa infinita? Rilassati.
16: Yes!
15: Noci Alesto, qualità garantita dall'origine allo scaffale e naturalmente ricche di omega 3. Alesto, la vita prende gusto, in esclusiva da Lidl. Lidl, vale davvero!
17: Questi sono i nostri ampli mini.
18: Non si vedono.
19: Mi devo toccare, non ci credo.
20: Microscopico proprio.
17: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
21: Mamma mia!
17: È un'altra cosa.
20: Questa è una magia.
22: Ecco perché 1 milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803 800.
10: nuovo.
16: Con due mazzi di carte Modiano.
10: Nuovo.
16: Belen e Stefano, l'amore non finirà mai.
10: Nuovo.
16: Albano Recciso, anche Romina alle nozze.
10: Nuovo.
16: Canalis, vacanze con l'ex.
10: Nuovo.
16: Con il grande oroscopo dell'estate.
10: Nuovo.
16: Papà VIP, Fedez, Alex Belli.

0: Carlo Conti. Nuovo, in edicola con le carte Modiano o con Enigmistica Mia.
1: Questo Barilla presenta... Basilico fresco e parmigiano reggiano DOP per una cremosità unica. Pesto Barilla, così cremoso da non poter resistere. Prova il gusto delicato del pesto Barilla, basilico e mozzarella di bufala campana DOP.
2: Verisure presenta il nuovo allarme con scudo perimetrale. Rileva l'intruso a distanza e avvisa la centrale operativa che interviene, mettendo in fuga il ladro prima che si avvicini. Da oggi la protezione inizia già da fuori casa. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
0: Enigmistica più, con ancora più giochi, più divertimento, più soddisfazioni. Un bel modo di allenare la mente. Cruciverba originali, rebus e sudoku firmati dai migliori autori italiani. Enigmistica più, è in edicola, solo 50 centesimi. Geniale, no? Cairo Editore.
3: La pubblica amministrazione è al centro di una grande trasformazione. Dall'avvio del PNRR, oltre 460 procedure sono diventate più semplici e veloci per cittadini, imprese e amministrazioni. Il sito Italia Semplice racconta e rende visibile questo cambiamento, settore per settore. Meno passaggi, meno attese, più certezza. Italia Semplice. Il cambiamento c'è. Scopri di più su italiasemplice.gov.it.
4: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la macchina automatica Magnifica Start De'Longhi per un caffè dai chicchi macinati al momento. Cosa aspetti? Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
5: E come si dice, non è bello ciò che è bello, ma che bello Tavernello.
6: E con il concorso Brinda e Vinci, Tavernello ti premia dalla spesa alla tavola. Vinci ogni giorno 100 euro in buoni spesa e l'esclusivo set da tavola Tavernello.
7: Il regalo con Amica, lo speciale sfilate accessori. In più, non perdere l'esclusiva tote bag. Prossima uscita le due pochette e il lipstick Lord & Barry. In edicola solo con Amica.

0: Buongiorno, bentornati a Quante Storie, bentornato a Giordano Bruno Guerri. Guerri, benvenuto, bentornato, tra l'altro anche il nostro compagno di strada a Rebus la domenica pomeriggio, a fine novembre ci rivediamo.
1: Sì.
0: Allora, il libro che ho in mano è ponderoso, ha un ricchissimo apparato fotografico, ma è soprattutto un'accurata biografia di quello che Guerri sceglie di chiamare Benito, e non Mussolini, Benito, storia di un italiano. E anche su questo, anzi io partirei da questo, prima mi permetta di salutare Alice.
2: Buongiorno a te Giorgio, al nostro ospite e a chi ci segue da casa.
0: Ora, non voglio definire una storia intima di Benito Mussolini, perché la storia naturalmente incrocia tutto il Novecento. Giordano Bruno Guerri è uno storico specializzato nel Novecento, presidente della Fondazione Vittoriale degli Italiani, però partirei proprio da questa dimensione intima, e cioè l'Italia non è stata fascista ma mussoliniana, cioè...
3: Ebbene sì, intanto partiamo dal titolo, come tu giustamente hai fatto, Benito, perché gli italiani all'epoca, negli anni 20 e 30, in casa, fra loro lo chiamavano Benito, mica il Duce o Mussolini, era come un personaggio di famiglia, amato o odiato, come capita nelle famiglie. E io racconto Mussolini in rapporto a se stesso e in rapporto agli italiani, per cui Benito... storia di un italiano. E poi, secondo me, è il momento. Questo libro me lo chiedono da 40 anni. Io mi sono sempre rifiutato di farlo, perché pensavo, vabbè, la polemica sul fascismo si esaurirà con gli studi.
0: Io invece no.
3: Ho fatto molti personaggi laterali, ma importanti. E invece non si esaurisce mai, per cui ho dovuto e voluto affrontare il problema Mussolini. Il problema Mussolini è questo, per rispondere alla tua domanda. Gli italiani non sono mai stati fascisti. Nessuno è stato fascista, neanche il Duce, neanche lui, neanche Benito Mussolini, perché il fascismo era un'ideologia filosofica.

0: complessa è quella di Gentile, di Bottai, cioè l'uomo dentro lo Stato è tutto, l'uomo fuori dello Stato è niente, il culto dello Stato. Ora, gli italiani secondo te hanno il culto dello Stato?
1: No.
0: Ce l'avevano? No. Poi l'italiano è un popolo guerriero.
1: Mussolini arriva a questa idea, ecco, di trasformazione dell'uomo italiano.
0: Infine, l'orgoglio italiano parametrato all'antico impero romano. Neanche questo ci appartiene. In realtà gli italiani amavano il duce, amavano l'uomo forte, amavano l'uomo con la mascella che falciava il grano.
1: Allora, Giordano, permettimi di farti vedere, di farvi vedere un filmato. Questo veramente è un gioiello. È un documentario di Rossellini del 62, pochissimo visto, scritto con Sergio Zavoli. Qui viene messo peraltro alla berlina.
2: Non permetteremo a nessuno di riposare prima che tutte le mete siano raggiunte.
3: E Mussolini è il primo trattorista, primo podista, primo contadino, primo ottimista, primo muratore, primo pilota, secondo Cesare.
1: Ovviamente dopo la caduta del duce cominciò la damnatio memoriae, cioè la denigrazione. Tu dici che almeno fino ai tardi anni 30 invece il rapporto fra il popolo italiano e Benito fu strettissimo. A dire però cosa? Un popolo fragile, un popolo che la democrazia l'aveva conosciuta poco e male, escludendo tante fasce sociali, un popolo poco istruito.
0: Tutto questo, ma prima vorrei fare un'osservazione su questa presa in giro che è tipica dell'epoca post-fascista. Mussolini in realtà ha lanciato un comportamento che poi è stato seguito da tutti. Non c'è capo di Stato che quando va in una miniera non si atteggia muratore, quando va nei campi non si atteggia falciatore. I papi stessi mettono il cappello a seconda di dove si trovano. Cioè, lui è buffo perché sono filmati vecchi. Ma a parte questo, per rispondere alla tua domanda, il consenso, il famoso consenso che De Felice ha studiato e che ha dimostrato esistere, essere esistito. Parliamo del 1976, 30 anni dopo la caduta del fascismo, finalmente questo studio fondamentale ha dimostrato che gli italiani erano fascisti, o se non erano fascisti, fra virgolette, perché prima abbiamo detto che in realtà erano mussoliniani, non erano ostili al fascismo, lo sopportavano, trovavano vantaggi e svantaggi. Ecco, quella tesi fu contrastata moltissimo dalla sinistra.
1: Mentre a tuo avviso...
0: Adesso non c'è più nessuno che la contesta. Cioè, tutti siamo d'accordo che c'era un consenso al regime fascista che è durato almeno fino al 1938, ma forse anche di più, fino all'entrata in guerra, fino alle prime sconfitte. E quindi a cosa era dovuto questo consenso? Al fatto che il regime aveva assicurato la tranquillità, la pace sociale. Io non voglio dire però, che i treni arrivavano in orario.
1: No, permettimi l'obiezione che poi in fondo determina, poi se abbiamo tempo lo vedremo quel filmato, la fascinazione degli inglesi, anche Churchill, degli americani nei confronti di Mussolini, perché fondamentalmente ci consideravano un popolo inferiore. Come noi guardiamo ai popoli arretrati, i popoli arretrati hanno bisogno del duce, i popoli maturi hanno e pretendono la democrazia, e questo è il punto.
0: Certo, è così. Non sempre così, almeno in Occidente è così. In Cina non è un popolo arretrato.
1: No, ora no.
0: Hanno bisogno del duce, sia pure travestito da in borghese. Però gli americani, sì, torniamo ai nostri tempi di cui parliamo. Negli anni 30, negli anni 20, l'Occidente democratico trovava in Mussolini.

0: alleato, almeno fino al 1935, la guerra di Etiopia, di Spagna poi, e all'alleanza con Hitler. Quello fu il passaggio, altrimenti il famoso discorso se Mussolini non fosse entrato in guerra...
1: Avrebbe fatto la fine di Franco, forse.
0: Avrebbe fatto la fine di Franco.
1: Scusami Giordano, questa è una biografia molto accurata, tante pagine dedicate alla gioventù, e allora qualche capitolo affrontiamolo. Mussolini emigrato.
2: Dagli anni della sua gioventù, dalla cattedra di maestro in una piccola scuola di provincia a Gualtieri Emilia, dove si è già fatto notare per le sue intemperanze, per il suo carattere sanguigno e per l'appassionata storia d'amore con una donna sposata. Nel 1902, allora fervente pacifista, per evitare il servizio militare fugge in Svizzera. Per 2 anni conduce l'esistenza dell'immigrato senza mestiere, facendo di tanto in tanto il manovale, l'agitatore socialista, l'accattone. Eppure si rivelerà un periodo importante. Entra in contatto con la comunità dei rifugiati politici in Svizzera. Conosce Angelica Balabanov, donna di grande temperamento, battagliera, militante socialista. 30 anni dopo, oramai indiscusso capo del fascismo, dirà: «Se non l'avessi incontrata, sarei rimasto un piccolo attivista di partito, un rivoluzionario della domenica».
1: Parleremo del rapporto fra Mussolini e donne attraverso, tra l'altro, Ida Dassler e Margherita Sarfatti. Quanto fu importante questo periodo in Svizzera?
0: Fu molto importante, non tanto per il periodo in Svizzera, quanto per l'incontro con Angelica Balabanov. Mussolini lo riconosce. In realtà quello che Angelica gli fece capire è che non basta essere rivoluzionari. Per incidere bisogna conquistare il potere. Da quel momento Mussolini pensa solo a conquistare il potere. Prima come socialista, poi come fascista. Questo è il suo obiettivo di tutta la vita, aumentare il proprio potere. Io ho scelto quella foto non solo perché non volevo mostrare il solito Mussolini,
1: sì, perché in effetti è poco
0: mascellone, ma perché lì lui è arrivato a un vertice della sua carriera politica, cioè è direttore dell'Avanti. Esatto. Il giornale socialista è uno dei più importanti socialisti in Italia, è un socialista rivoluzionario. Se il Partito Socialista l'avessero seguito durante l'interventismo, Mussolini sarebbe rimasto socialista e la storia d'Italia sarebbe stata diversa.
1: Ida Dassler.
2: Ida Irene Dassler. Mussolini conosce questa bella ragazza durante il soggiorno a Trento. È mora, alta, volitiva. Fra i due inizia un'appassionata storia d'amore. Quando Mussolini si trasferisce, lei lo segue a Milano. Mussolini è ormai l'uomo nuovo del Partito Socialista. Nominato nel 1912 direttore dell'Avanti, ne fa lo strumento della propaganda rivoluzionaria. Le vendite del quotidiano socialista si impennano. Nel frattempo, la vita sentimentale si fa sempre più intricata. Ci sono le amanti di una notte, c'è Rachele che intanto lo ha raggiunto a Milano e Ida Dassler che dice di essere sua moglie. Benito si destreggia a fatica.
0: È una storia tristissima, veramente anche vergognosa da parte di Mussolini, che viveva già con Rachele, va a Trento a lavorare, dove fra l'altro si trova insieme a Cesare Battisti e a Alcide De Gasperi, anche quella è una storia fantastica, e conosce questa donna, da buon maschio latino, subito instaura un rapporto sessuale più che affettivo e nasce un bambino. Questa donna perde la testa per lui, si trasferisce a Milano, ma non solo, poi apre un negozio di estetica, si direbbe oggi, che venderà per finanziare il giornale di Mussolini, Il Popolo d'Italia, poi. Quindi proprio un amore anche tempestoso, perché lei si fa viva anche in famiglia con Rachele, ci sono dei

0: litigi furiosi, va a trovare Mussolini in ospedale quando viene ferito. E Mussolini crudelmente, ferocemente, rifiuta il figlio che è palesemente suo e la fa rinchiudere poi quando sarà...
1: Ma lui in fondo, Giordano, sarà crudele anche con una donna ancora più importante della Stadler, e cioè Margherita Sarfatti, che ci vediamo in questa immagine. Poi una domanda sul rapporto fra Mussolini e le donne, ma più in generale sulla questione della seduzione che quest'uomo ha esercitato sugli italiani.
2: Benito Mussolini e Margherita Sarfatti. Un legame importante, nato dagli ideali socialisti e da una forte ambizione. Sono entrambi sposati. Scrittrice, giornalista, critica d'arte, Margherita Sarfatti nella sua casa di Milano anima uno dei salotti più vivaci e più noti dell'Italia fra le due guerre. È per Benito una preziosa alleata e più Mussolini diventa influente, più crescono le ambizioni della donna. Benito Mussolini è per Margherita Sarfatti oggetto di una dedizione assoluta. La donna subisce il fascino delle sue idee interventiste, lo affianca e lo sostiene nell'ascesa politica. Nel 1922, quando Mussolini diventa capo del governo, Margherita Sarfatti gioca un ruolo decisivo nella formazione della mitologia culturale del fascismo. Margherita Sarfatti scrive la biografia di Mussolini, Dux, è il 1925. Il libro diventa un manifesto del fascismo e contribuisce a creare il mito del Duce.
1: Poi Margherita Sarfatti, ebrea, sarà costretta ad andare in Sud America, crea il mito del Duce, anche l'autobiografia di Mussolini negli Stati Uniti ha un enorme successo. Quindi il punto è, questo consenso, questa seduzione su un intero popolo, e la domanda riguarda anche il biografo, cioè tu, lei, Giordano, cioè alla fine di tanti anni di studi, che giudizio storico dai di Mussolini e del fascismo? Augias ti ha chiesto se sei diventato antifascista. Ti ho detto, non sono libertario.
0: Che è più di antifascista.
1: No, però vabbè.
0: Come no? Libertario vuol dire avere il culto della libertà. Un antifascista non necessariamente ha il culto della libertà, perché può amare altre dittature. Comunque, senza entrare in queste polemiche, Mussolini aveva indubbie doti di fascinatore, era un capo naturale, era un uomo che con la sua stessa fisicità seduceva, e poi intorno a lui è stata costruita, e lui si è costruito, quella che noi storici chiamiamo la fabbrica del Duce. Fabbrica del Duce lavorava per la fabbrica del consenso, cioè si lavorava per impostare la figura di Mussolini come mitica, per farne un semidio al quale appunto rendere omaggio con le ragazze, col fucile, in tutti i modi, e in un paese dove non c'era opposizione, perché era stata stroncata, era proibita, quindi con tutta la stampa, la radio a favore del regime, questo moltiplicatore aumentò, a parte gli oggettivi successi del regime che ci furono, è inutile negarli, ci furono.
1: Beh, ci furono, come nelle democrazie europee che non caddero sotto regimi, ci fu l'incontro con la modernità. In realtà lui è stato un velocizzatore o un rallentatore della modernità e dell'ingresso dell'Italia nella modernità?
0: È stato entrambe le cose, è stato un modernizzatore dal punto di vista pratico, sodo, ha fatto l'IRI, l'IMI, ha fatto delle cose che comunque probabilmente i governi liberali avrebbero fatto lo stesso, avrebbero preso delle misure
1: sociali.
0: Solo
1: che gli italiani hanno pagato un prezzo altissimo.
0: Non lo sapevano, hanno pagato il prezzo della libertà. Perché io sono, oltre che libertario, pure antifascista? Perché il fascismo ha privato gli italiani della libertà per 20 anni ed è un danno enorme per un popolo, per qualsiasi popolo, per qualsiasi individuo.
1: Ci sono moltissime pagine dedicate.
0: Mi ha costretto, noi passiamo dal tu a lei, mi ha costretto a dichiararmi antifascista. Okay. Che è una cosa che io non faccio per principio, perché si pretende questa dichiarazione.
1: Però l'ha detto spontaneamente ancora meglio.
0: Uno che dice sono libertario, Giordano, deve essere a posto con la coscienza.
1: È un bene che tu l'abbia detto, Giordano. Silvia D'Ortensica,

0: Curato questa puntata è andata a Villa Torlonia, luogo, diciamo, delle memorie familiari, della vita familiare di Mussolini. Attraverso queste immagini molte cose ci saranno poi da dire.
1: Nel luglio del 1925 Giovanni Torlonia decide di ospitare a Villa Torlonia Benito Mussolini. Nel 29 Mussolini inizia a sistemare questo palazzo, che non era adibito inizialmente a casa che potesse ospitare un'intera famiglia, lui aveva già 5 figli. Questa era la sala ovviamente centrale del palazzo, la sala da ballo, dove avvenivano le cerimonie, gli inviti, gli incontri. Non sono moltissimi, perché comunque Mussolini viveva la villa come qualcosa di molto personale e dedicato alla famiglia. L'episodio che ovviamente viene ricordato è il matrimonio della figlia Edda con Galeazzo Ciano, che viene svolto sia all'interno ma soprattutto all'esterno. Mussolini e la famiglia aveva a disposizione tutto il parco, aveva realizzato proprio un galoppatoio, quasi tutti i giorni andava a cavallo e poi giocava a tennis nel campo da tornei, che è una struttura dell'Ottocento realizzata e progettata dagli Appelli, e poi ovviamente era lo spazio del gioco con i figli. Il 10 luglio del 1940 l'Italia entra in guerra. E appare subito chiaro che andava trovata una soluzione che potesse preservare il duce e la sua famiglia da eventuali attacchi aerei. E quindi viene realizzato un vero e proprio bunker. Mentre i due rifugi precedenti erano luoghi già esistenti che sono stati, diciamo, adattati alla funzione, il bunker nasce con questo obiettivo. L'Italia era costellata di rifugi, quindi le cantine dei palazzi molte volte erano state trasformate appunto in luoghi di rifugio. Con questo nuovo allestimento abbiamo cercato di valorizzare gli spazi e di riaprire al pubblico. Poi tutti i personaggi che vengono rappresentati sono volutamente della grandezza naturale, per fare in modo che chi viene a visitare questa mostra possa capire poi l'essenza di quello che significa stare in guerra, avere paura e doversi nascondere.
0: Alice adesso ci dà ulteriori elementi per apprezzare Villa Torlonia.
2: Sì, perché nella pagina dei musei di Villa Torlonia si può fare un tour virtuale all'interno di questo casino nobile che, come potete vedere, si può entrare. Non so se le immagini possono mostrare. Ecco, siamo entrati, si sceglie la lingua e noi scegliamo l'italiano. Qui si vede un piccolo, forse, galoppatoio e dietro si vede il casino nobile dove la famiglia Mussolini ha abitato dal 25 al 43. Noi ora vi portiamo in alcuni ambienti che nel servizio di Silvia D'Ortensio non abbiamo visto e, per esempio, si possono vedere tutte le stanze che vogliamo, per esempio nella sala da bagno. La sala da bagno con pitture ottocentesche su temi acquatici, temi erotici, dove si racconta che ci fosse una vasca. E un'altra sala che ci piacerebbe mostrarvi sempre da questa bellissima visita virtuale è la sala di Bacco. Questa sala di Bacco, all'interno della sala di Bacco, dove vediamo grottesche, arredi sontuosi, rinascimentali, e c'era un grande pianoforte. Mussolini amava la musica, l'abbiamo forse detto, e qui Romano Mussolini si è formato ai suoi primi ed è diventato il jazzista che sappiamo. Quindi si può veramente apprezzare singoli dettagli. E poi forse non tutti sanno che dal 43, quando Mussolini lasciò questa casa, le truppe anglo-americane l'hanno occupata sino al 47, e all'interno del quello che adesso è il museo della scuola romana, quindi all'ultimo piano, qui non si vedono, ci sono solo i quadri, ma sappiamo che sono stati ritrovati degli affreschi fatti proprio dagli anglo-americani, dall'esercito.
0: Prima siamo verso la chiusura, volevamo però farvi vedere delle immagini della vita familiare di Mussolini, perché c'è una domanda che volevamo fare a Giordano Bruno Guerri sul rapporto con la figlia Edda.
3: Una personalità trascinatrice. Una determinazione calvinistica. Un lottatore, un domatore di folle. Ha la bellezza virile e feroce dei busti del Rinascimento italiano.
4: Sembrerà strano, ma sono parole di giornalisti americani.
3: Speranza per la gioventù. Una sovrumana dinamo umana.
4: Per quasi 15 anni, Mussolini piace e molto all'America.
3: L'uomo del momento. Troverà la soluzione della democrazia.
4: E lui farà di tutto per piacerle.
5: Who are working to make America great?
3: Ispirazione per l'umanità intera.
4: Un lungo idillio che si concluderà solo con le guerre d'Etiopia e di Spagna, con le leggi razziali, con l'alleanza con Hitler.
0: Tre domande in quattro minuti, Giordano. Il rapporto con Edda.
6: Il rapporto con Edda ha amato Mussolini e più di qualsiasi uomo, più di quanto abbia amato Galeazzo Ciano. E Mussolini ha amato Edda più di tutti gli altri figli. La adorava e forse l'ha anche però rovinata, perché ha cercato di farne un uomo. Edda infatti aveva un carattere molto maschile che poi si è rivoltato contro.
0: E poi lo dicevamo prima, questa fascinazione da parte americana.
6: Gli americani non subivano i problemi della dittatura, però subivano il fascino dell'uomo forte. E l'uomo forte che non era il loro stile e che anzi faceva delle cose meravigliose. La trasolata atlantica di Balbo, il Rex che batteva il record, Carnera che diventava campione del mondo e soprattutto che faceva molto per gli italiani emigrati in America, che infatti impazzivano per il fascismo, erano i più fascisti di tutti.
0: L'ultimo tema. Tu hai studiato molto Mussolini per scrivere, 40 anni che volevi scrivere questo libro, hai studiato ancora di più Gabriellino tuo, Gabriele D'Annunzio. Differenze fra i due uomini, perché poi uno sceglie la vita politica come Mussolini, l'altro no e avrebbe potuto?
6: Avrebbe potuto e avrebbe sbagliato, perché non era un politico. Gabriele D'Annunzio aveva tante doti, era un genio, indubbiamente. Assolutamente sì, come poeta, come letterato, come uomo d'azione, anche come uomo pubblico, ma era un cane nella politica. Infatti Mussolini se lo cucinò così con il braccio sinistro senza nessun problema. E Mussolini invece, che non era un genio affatto, era un abilissimo uomo politico. E si vede da come ha giocato tutta la classe, prima i socialisti e poi tutta la classe dirigente liberale.
0: Mussolini temeva D'Annunzio, Giordano?
6: Lo temeva moltissimo, perché D'Annunzio nel 21-22 è molto più popolare di lui, cioè piace alle destre ma piace anche ai moderati e piace addirittura alle sinistre, a certe sinistre rivoluzionarie. Per cui se D'Annunzio fosse intervenuto nella vita politica, probabilmente gli avrebbe dato fastidio.
0: Però lui sceglie di non farlo.
6: Sceglie di non farlo perché il governo italiano lo ha bombardato. Lui, che aveva giurato di non uscire sulle proprie gambe da Fiume, a un certo punto, dopo che appunto gli sparano col cannone, dice: questa Italia che cerca di uccidermi non mi merita, e si ritira.
0: E sembrerebbe che, non so se sia vero Giordano, quando Mussolini riceve la notizia che D'Annunzio è morto, abbia detto finalmente.
6: Sì, se non l'ha detto l'ha pensato.
0: Sicuramente. Senti, noi ti ringraziamo molto per essere venuto nei nostri studi, torneremo poi a parlare a Rebus molto probabilmente anche di questo, ti metteremo contro uno attrezzato storico di sinistra che ti farà nero, ma insomma sei stato molto, molto sincero.
6: Non ce n'è di abbastanza attrezzati.
0: Come no? Insomma, Giordano Bruno Guerri ha scritto per Rizzoli, Benito, storia di un italiano. A presto Giordano.
6: Grazie.
0: E Alice, grazie a te per averci arricchito la trasmissione anche oggi, e noi ci vediamo domani.

0: idea, dottor Scotti!
1: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
2: Abbandoni ora l'immobile,
1: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
3: Sono nata tra le macerie di una guerra. Ricordo la fame, il freddo, il buio. Poi una luce. Il coraggio di chi lottava per cambiare il mondo. Ma nel mondo ancora oggi sono tanti i bambini che soffrono. Per salvarli basta un gesto, un lascito testamentario a Save the Children. Perché quello che lasci oggi continua a vivere nei loro sogni, nelle loro mani, nei loro occhi. Chiama l'882 25 17 per ricevere gratuitamente la guida ai lasciti.

0: Questa puntata di Passato e Presente è molto particolare perché è dedicata a come gli Stati Uniti provarono a usare il jazz, i grandi jazzisti, come missionari di una particolare missione politica. Ma prima di parlarne vediamo i momenti salienti di questa storia.
1: 1 agosto 1953, Washington. Per promuovere gli interessi degli Stati Uniti con la diplomazia pubblica americana e gli scambi culturali, il presidente Eisenhower crea la United States Information Agency. 27 marzo 1956. Nella città di Abadan, in Iran, il trombettista Dizzy Gillespie inaugura il primo tour dei Jazz Ambassadors. 28 maggio 1962. Mosca. Il clarinettista e direttore d'orchestra Benny Goodman tiene il primo concerto di jazz in Unione Sovietica.
0: Di questi ambasciatori jazzisti parliamo con la professoressa Raffaella Baritono. Non è poi così strano che il jazz venga usato per una missione politica, perché in fondo il jazz si è sempre mescolato con la politica, se non altro perché era fatto principalmente dai neri.
2: Sì, il jazz ha una sua intrinseca natura politica perché è una musica che esprime le rivendicazioni, le istanze di liberazione della comunità afroamericana, radici nel gospel e soprattutto nel blues. Anche il blues aveva una sua eminente politicità quando denunciava l'eredità della schiavitù o il problema della libertà.
0: Quando nasce il jazz? Dove nasce? Qual è l'origine del jazz?
2: Beh, il jazz nasce appunto come musica di affermazione di un'identità nera, soprattutto a partire dagli anni 20 e 30 del Novecento, e nasce soprattutto dentro i grandi centri urbani che vogliono anche prendere le distanze da quella che era una musica che aveva avuto successo al di fuori della comunità afroamericana. E per esempio a partire dagli anni 30 e 40 c'è una variante del jazz che è il bebop, che è una musica che viene, certo, che viene, come dire, costruita proprio per evitare che il successo degli afroamericani poi fosse appannaggio e venisse copiato dai bianchi.
0: Chiarissimo. E allora vediamola questa storia che ci ha raccontato in sintesi la professoressa Baritono nel primo capitolo della nostra storia, guidati da Charlotte Marincola.
3: Agli inizi degli anni 50 la guerra fredda si fa più aspra, accentuando la differenza ideologica e di sistema tra le due superpotenze. Gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica non competono solo sul terreno tecnologico o militare,

lo fanno anche sul terreno delle idee. Bisogna essere abili a convincere senza costringere, a conquistare con i propri valori e stili di vita i cuori e le menti degli altri popoli e nazioni. L'Unione Sovietica, oltre a propagandare gli ideali del comunismo e del socialismo, presenta l'America come una nazione egocentrica, individualista e razzista. Per garantirsi la simpatia degli stati neutrali e per impedire che cadano sotto l'influenza dell'ideologia rivale,

0: politica statunitense si rendono conto della necessità di adottare un nuovo approccio alla diplomazia culturale americana. Nel 1953, sotto la presidenza di Dwight Eisenhower, viene creata la United States Information Agency, con la funzione di promuovere l'American Way of Life attraverso programmi di scambio culturale e iniziative di informazione. L'idea è quella di persuadere i popoli degli altri paesi, in particolare quelli in via di decolonizzazione, che gli obiettivi e le politiche degli Stati Uniti sono orientate a favorire le loro legittime aspirazioni di libertà, pace e progresso. Ma c'è un aspetto della cultura americana che i diplomatici statunitensi preferiscono non mostrare al resto del mondo: la segregazione razziale. Se a Capitol Hill molti politici sono contrari all'idea che il Dipartimento di Stato, nella sua opera di diplomazia culturale, si esprima sui problemi razziali in America, c'è un uomo, il primo afroamericano eletto al Congresso, che prende posizione nella direzione opposta. Si chiama Adam Clayton Powell. È sposato con Hazel Scott, affermata pianista jazz, e insieme formano una vera coppia di potere della East Coast, fondendo con naturalezza showbiz newyorkese e politica di Washington. Ma le pressioni di Powell al Congresso, affinché si impegnasse attivamente con le nazioni appena liberate dell'Asia e dell'Africa, cadono nel vuoto. Nell'aprile del 1955 decide così di partecipare alla prima conferenza afroasiatica di Bandung in Indonesia. Al suo ritorno, Powell vede nella cultura nera, in particolare nel jazz, il modo migliore per intervenire nel conflitto culturale della Guerra Fredda. L'idea che il jazz, suonato da orchestre nere o miste, possa migliorare l'immagine dell'America convince Eisenhower. Il primo musicista jazz a rappresentare gli Stati Uniti in una missione culturale all'estero è Dizzy Gillespie. Il tour inizia il 27 marzo 1956 in Iran, nella città di Abadan. È la prima tappa di un tour attraverso il Medio Oriente e l'Asia. Nonostante le critiche dei conservatori e dei rappresentanti degli stati segregazionisti al Congresso, il tour di Gillespie è un trionfo. I vertici del Dipartimento di Stato, ora, sono convinti che la strada della diplomazia del jazz può avere notevoli potenzialità.
1: Professoressa Baritono, ma una domanda che si porrà a qualsiasi spettatore: è visto la penetrazione che hanno in tutto il mondo con la musica normale, con la musica leggera, con le canzoni, poi avranno col rock, che avrà anche una sua dimensione rivoluzionaria, che bisogno c'è di andare a pensare di penetrare il mondo col jazz?
2: Allora, bisogna capire qual è il contesto politico in cui ci troviamo, che è un contesto segnato dalla vittoria degli Stati Uniti nella Seconda Guerra Mondiale e quindi anche con l'affermazione di un modello americano basato sui principi di libertà e di democrazia. E naturalmente questo diventa ancora più evidente nel momento in cui c'è il confronto con il modello sovietico e il modello culturale sovietico. Sì. Il tema della discriminazione razziale comincia ad avere un ruolo importante dentro le dinamiche della politica americana interna e internazionale. Pensiamo soltanto al fatto che alla fine degli anni 40 e 50, cioè quando cominciano a stare a Washington i rappresentanti delle nuove nazioni africane, loro si trovano a patire le norme di segregazione razziale, non vengono serviti nei ristoranti, non vengono accettati negli alberghi. Questo crea non pochi
1: questo
2: problemi.
1: Questo è importantissimo. In più c'è da dire che l'Unione Sovietica, loro gli rimproverano: voi siete una dittatura, così, e gli altri gli rispondono regolarmente in tutta la pubblicistica sovietica: ma voi ci avete ancora quasi la schiavitù o stiamo lì vicino? La svolta avviene, come abbiamo detto, con quel viaggio di Gillespie nel 1956, e non è un caso

0: Walter Toscano che avvenga l'anno successivo alla conferenza dei non allineati, la conferenza di Bandung. Lì è chiaro che è un confronto fra americani e il resto del mondo molto molto importante.
1: Sì, sicuramente diciamo che la conferenza di Bandung fu importante da questo punto di vista, anche perché tra i temi centrali che emerse a quella conferenza fu proprio la solidarietà tra i popoli colpiti dal razzismo e quelli vittime del colonialismo. E gli afroamericani, che tra l'altro erano presenti non soltanto Adam Clayton Powell, reagirono in maniera del tutto differente a quelle istanze, perché alcune interpretarono Bandung come l'inizio di una collaborazione internazionale in cui gli afroamericani in qualche modo potevano inserirsi e denunciare a livello globale il razzismo negli Stati Uniti. Altri, come appunto il pastore battista afroamericano Adam Clayton Powell, comprese che le critiche radicali emerse a Bandung rischiavano di isolare gli Stati Uniti dalle relazioni politiche col sud globale, e si pose come obiettivo quello di proiettare l'immagine di una nazione già avviata verso l'integrazione, neutralizzando in qualche modo il peso politico del conflitto razziale interno. E da qui l'idea di una forma di diplomazia culturale per inviare artisti statunitensi nel cosiddetto secondo e terzo mondo col compito di mostrare una cultura perfettamente integrata. E il jazz da questo punto di vista era perfetto, perché era spesso eseguito da gruppi in cui i musicisti neri e bianchi suonavano insieme, e in qualche modo era anche uno stile musicale profondamente americano.
0: E allora la questione era parzialmente risolta, se a prendere per vero quello che ci ha raccontato Walter Toscano.
2: C'è un problema che ha a che vedere con la necessità di giocare il conflitto culturale tra il modello sovietico e il modello statunitense proprio in quello che adesso comincia a essere chiamato il terzo mondo. E naturalmente siamo in un momento in cui cominciano ad emergere e a rafforzarsi le istanze del movimento per i diritti civili. Nel 1954 c'è la sentenza della Corte Suprema che vieta la desegregazione, ma ci sono tutti i movimenti anche di opposizione del sud segregazionista nei confronti delle istanze del movimento afroamericano. Questo non può che avere una portata di carattere internazionale e transnazionale, visto che fin dall'Ottocento la comunità afroamericana si era sentita parte di una comunità più larga.
0: E naturalmente... Ma questo, quello che lei ha detto è importantissimo, e la lentezza di questi progressi che lei ci descrive, loro li patiscono, cioè si crea un'ostilità del terzo mondo nei confronti degli Stati Uniti, a cui loro provano a rispondere col jazz, ma forse il jazz non basta.
2: No, il jazz non basta, però la necessità da parte del Dipartimento di Stato e delle amministrazioni americane, sia quelle di Eisenhower, sia poi quelle successive Kennedy e per certi versi anche Nixon, è proprio quello di contrastare questa rappresentazione degli Stati Uniti che naturalmente è segnata...
0: E ci riescono?
2: L'obiettivo è quello di innanzitutto veicolare l'idea che il jazz fa parte integrante della cultura americana. Da questo punto di vista l'immagine è quella di un'America proiettata verso il progresso e proiettata verso la soluzione di quelli che sono i conflitti. Ci riescono nel senso che naturalmente i tour dei grandi jazzisti americani, da Dizzy Gillespie a Duke Ellington, Louis Armstrong, hanno un enorme successo e hanno questa capacità.
0: Però, come vedremo adesso, Louis Armstrong con i piedi di piombo ci va, ma vediamolo quando si tratterà di andare oltre la cortina di ferro, cioè la cortina che difendeva dai paesi comunisti, e lo vediamo in compagnia di Charlotte Marincola.
3: La musica jazz è un'arma potente. Il fatto che sia riuscita a entusiasmare popoli così lontani e diversi spinge il Dipartimento di Stato a investire in nuovi tour per propagandare i valori di libertà e democrazia americani. Gli artisti afroamericani, però, concepiscono il jazz in modo molto diverso. Per loro è espressione di una lotta per l'eguaglianza ancora incompiuta, prodotto del dolore di vivere in una società afflitta dalla pesante cappa del segregazionismo. Nel 1957, a Little Rock, in Arkansas, le autorità impediscono a 9 ragazzi afroamericani di accedere alla scuola in cui si erano appena iscritti.

0: iscritti. La notizia fa il giro del mondo e per l'America è un grave danno d'immagine. Proprio quell'anno il Dipartimento di Stato stava cercando di arruolare Louis Armstrong, il musicista jazz più popolare al mondo. Per lui si prospettava un tour oltre la cortina di ferro, addirittura in Unione Sovietica. Ma Louis Armstrong, indignato per i fatti di Little Rock, risponde che per quanto lo riguarda il governo può andare all'inferno.
1: Dopo il rifiuto di Louis Armstrong, all'inizio del 1958, il Dipartimento di Stato americano decide di finanziare un tour in Medio Oriente e in Asia. Ma soprattutto per rafforzare il contenimento culturale nella sfera sovietica, si spinge al di là della cortina di ferro. Gli ambasciatori del jazz, questa volta, sono i musicisti del quartetto del pianista Dave Brubeck. I 12 concerti tenuti in Polonia riscuotono un grande successo di critica e pubblico, soprattutto tra i giovani che accorrono in massa. Dopo i successi in Europa, il quartetto riparte per il tour. Nell'arco di 3 mesi si esibisce in Turchia, Iran, Pakistan e Afghanistan. A Bombay la band riscuote un successo strepitoso di pubblico. Alcuni musicisti indiani vengono coinvolti nelle jam session, improvvisando melodie con i loro strumenti. Il jazz ha conquistato i cuori e le menti di nuovi fan e ha fatto conoscere al mondo il suo fascino come linguaggio internazionale moderno.
2: You travel a great deal. Where do you find your best audiences? In which country?
3: Everywhere I hit that note.
2: Where do you hit it
3: Notes
2: best?
3: Notes a note in any language.
2: Where do you hit it best?
3: Every time I pick up the horn.
4: Remember who you are.
1: Nel 1960 il Dipartimento di Stato riesce finalmente a convincere Louis Armstrong a vestire i panni di ambasciatore del jazz. Si tratta di un tour in Africa, un programma che prevede la visita di 14 paesi in soli 45 giorni. Nell'ottobre del 1960 Louis Armstrong arriva nella neonata Repubblica Democratica del Congo. Satchmo, la leggenda del jazz, viene accolto come un re.

0: Il New York Times scriverà che la migliore arma americana della guerra fredda è una nota blu in tonalità minore e che Armstrong, con la sua musica, è il miglior ambasciatore.
1: A weapon that no other nation has, especially the Russians can't paint jazz. Remember who you are and what you represent. Represent, represent, represent.
2: Certo, Louis Armstrong era un gigante, però io continuo a domandarmi perché usare i jazzisti e non cantanti complessi come i Platters, anche loro erano afroamericani, oppure Elvis Presley, che fu un mito di quella generazione degli anni 50.
3: Il problema è se gli Stati Uniti vogliono scrollarsi di dosso la rappresentazione di un paese ipocrita, perché da una parte si ergono a paladini della libertà e dell'uguaglianza e dall'altra parte abbiamo la discriminazione razziale con tutto quello che stava succedendo nel sud di quegli anni e la violenza del sud di quegli anni, il jazz rappresentava esattamente lo strumento più importante
2: proprio per quella sua natura politica,
3: proprio per mettere in evidenza che gli afroamericani non erano qualcosa di distante dalla società americana, ma erano parte integrante della società americana e della cultura politica americana.
2: Ma lei vuol dire, per esempio, che i Platters, che era un complesso che ebbe un successo enorme, pur essendo afroamericani e neri, però venivano visti come integrati?
3: Venivano visti come integrati e comunque la loro musica non era così dirompente come era la musica jazz, come era il bebop e poi come sarà il free jazz, no? Quindi hanno una radicalità che naturalmente era un elemento importante che veniva giocato dagli uni e dagli altri, cioè dal Dipartimento di Stato, per avvalorare la sua strategia di rendere l'immagine degli Stati Uniti più appealing, dall'altra parte gli afroamericani che

0: si rendevano conto i jazzisti americani, da Dizzy Gillespie in avanti, che avevano uno spazio importante per proprio creare quelle reti transnazionali di rafforzamento dei legami e del sostegno alle lotte del movimento per i diritti civili.
1: Fu molto popolare, credo, nei paesi d'oltre cortina il jazz, no? Perché lo sentivano attraverso,
0: sì,
1: la radio.
0: Sì, però ad esempio pensiamo che Louis Armstrong inizialmente non venne accettato dalle autorità polacche e sovietiche perché la sua musica veniva considerata un po' troppo radicale e sovversiva.
1: Anche dall'Unione Sovietica veniva considerata radicale e sovversiva?
0: Beh, allora, abbiamo un pregiudizio che fa parte di un certo tipo di cultura comunista, sia in Unione Sovietica, per certi versi anche in Italia, per cui il jazz era espressione della corrotta società capitalistica.
1: Ma corruzione capitalistica in che senso?
0: Nel senso di, innanzitutto, il jazz non veniva considerato al pari di dell'espressione più alta dal punto di vista culturale, non era in un qualche modo paragonabile a Gershwin, per esempio.
1: Il musical, era idolatrato Gershwin. Sì.
0: Il musical Porgy e Bess ebbe un successo mondiale, fu una delle ragioni che convinse Eisenhower a chiedere al Congresso lo stanziamento dei fondi per questo tipo di programmi musicali. Quindi non era considerato, sia da parte di alcuni esponenti dell'establishment sovietico, ma anche da parte di alcuni esponenti del Dipartimento di Stato, non era visto come espressione della cultura alta, quindi c'era una diffidenza, come dire, piuttosto estesa rispetto al jazz e rispetto, ripeto, poi a quello che significava il jazz.
1: Però dentro Armstrong, che abbiamo visto prima, fu lui a non voler andare, fu lui a...
0: Allora, Armstrong non volle andare nel 57 per protestare contro la timidezza dell'amministrazione Eisenhower rispetto alla violenza che si ebbe a Little Rock in Arkansas, quando fu impedito dalla folla, o comunque si cercò di impedire dalla folla, l'ingresso degli studenti e delle studentesse afroamericane. E, come dire, la reazione della società bianca fu una reazione massiccia, fu una reazione anche delle istituzioni della società del Sud. Quindi, e Eisenhower soltanto, come dire, in ritardo decise...
1: Cioè non volle fare l'agente di Eisenhower, questo fu il punto.
0: Non voleva fare l'agente di Eisenhower.
1: Ho capito. E allora adesso però entriamo dentro, fino in fondo, alla questione del jazz in Unione Sovietica, sempre guidati da Charlotte Marincola.
2: Agli inizi degli anni 20, la musica jazz, dopo aver incontrato il favore di un vasto pubblico mondiale, arriva anche in Unione Sovietica. La dirigenza della nuova politica economica, la cosiddetta NEP, promuove lo sviluppo di locali ricreativi e la vita notturna nelle grandi città. Odessa, città portuale ucraina e cosmopolita, diventa una piccola New Orleans. Ma con la conquista del potere da parte di Stalin, il jazz diventa una potenziale minaccia, una musica borghese che diffonde un nuovo oppio dei popoli. Per questo viene inserito nella lista nera e i musicisti jazz iniziano a scomparire. Dopo la morte di Stalin e le aperture di Nikita Khrushchev, il jazz è ancora ufficialmente criticato come musica borghese occidentale, ma essendo clandestinamente molto popolare si decide di tollerarlo, sebbene in forma addomesticata, come quella orchestrale e più classicista. Nel 1961, con l'insediamento alla Casa Bianca di John Fitzgerald Kennedy, i tempi per un tour degli ambasciatori del jazz in Unione Sovietica sembrano maturi. Ora è necessario scegliere il candidato adatto e, naturalmente, attendere l'approvazione del Ministero della Cultura sovietico.
3: Nel 1962 il Dipartimento di Stato americano decide che il primo ambasciatore di musica jazz a suonare in casa del nemico sarà il clarinettista e direttore d'orchestra Benny Goodman, re dello swing degli anni 30. Nel marzo del 1962 il Ministero della Cultura sovietico, dopo aver vagliato musicisti e repertorio dell'orchestra, dà il suo via libera. Il 28 maggio 1962 Benny Goodman e la sua orchestra arrivano a Mosca. Due giorni dopo, davanti a un pubblico di 5.000 persone, il clarinetto di Benny Goodman incanta il pubblico.

0: c'è anche il premier Nikita Khrushchev. Per l'immagine degli Stati Uniti nel mondo è un grande successo.
1: Southern trees bear strange fruit.
0: Ma al suo interno l'America sta vivendo un periodo di grande disagio sociale e politico. I conflitti razziali hanno raggiunto un nuovo sanguinoso apice. Nel giugno del 1963 viene assassinato l'attivista Medgar Evers. A Birmingham, in Alabama, le proteste pacifiche per i diritti civili degli afroamericani vengono soffocate brutalmente dalla polizia. Le immagini fanno il giro del mondo. Di nuovo, la reputazione internazionale dell'America cade nel fango. Per risollevare l'immagine degli Stati Uniti a livello internazionale, il Dipartimento di Stato organizza un altro grande tour dei Jazz Ambassadors. Questa volta a rappresentare gli Stati Uniti c'è un geniale compositore, pianista e direttore d'orchestra, colui che più di ogni altro ha elevato la figura del musicista jazz afroamericano, Duke Ellington. Il 9 settembre 1963 il Duca e la sua band si esibiscono a Damasco, poi attraversano il Medio Oriente e volano sopra i cieli dell'Asia. Afghanistan, India e Pakistan. Ovunque trovano un pubblico entusiasta e riconoscente. Il governo degli Stati Uniti continua a inviare musicisti jazz in missioni culturali e diplomatiche. Ma sul finire degli anni 60, le missioni dei Jazz Ambassadors perdono di efficacia. Su di loro grava ormai il peso del mutamento del quadro politico internazionale. Il movimento del Black Power sta avanzando e la guerra in Vietnam ha radicalizzato lo scontro interno. Dopo 8 intensi anni di tour in giro per il mondo, il periodo d'oro dei leggendari Jazz Ambassadors è giunto al capolinea.
2: Mi scusi, professoressa Baritono, vorrei chiedere a Veronica Quarti in che è consistita questa esperienza di Duke Ellington in Unione Sovietica?
3: Duke Ellington e la sua band approdarono in Unione Sovietica nell'autunno del 1971, rendendo di fatto quel tour il più pubblicizzato e il più voluto da parte del Dipartimento di Stato. Un tour che andava a inserirsi in quella politica di distensione fortemente voluta dal presidente Nixon e rivolta a Unione Sovietica e Cina. Ma già nel 1970 in realtà il Dipartimento di Stato aveva incrementato gli spettacoli di Ellington proprio in funzione di un incremento della sua popolarità dovuto alla sua visita nel 1969 alla Casa Bianca, dove tra l'altro il presidente Nixon gli aveva conferito la Presidential Medal of Freedom. Quanto a Ellington, in realtà l'idea di un tour in Unione Sovietica non lo convinse immediatamente, perché lui si professava un anticomunista convinto. Tuttavia l'idea di adempiere a un compito per conto della sua nazione ebbe la meglio, tant'è che in Unione Sovietica la sua orchestra si rese protagonista di spettacoli che durarono di più rispetto a quelli fatti in altri paesi. Se all'inizio degli anni 60 in Unione Sovietica non c'era il desiderio di accogliere Ellington in un tour, nel 1971 l'Unione Sovietica accolse positivamente il tour di Ellington proprio in funzione di quella politica di distensione voluta da Nixon e che l'Unione Sovietica stava piano piano accogliendo. Quando la band ed Ellington arrivarono a Mosca, il pubblico era in visibilio. A Leningrado vennero venduti 4.200 biglietti per tutte e 5 le serate e a Kiev, pensate, i biglietti erano così difficili da trovare che i poliziotti, fuori servizio, si indossavano la propria divisa proprio per riuscire ad andare a questi concerti.
2: Quindi, seguendo il filo di quello che ci ha raccontato Veronica Quarti, si può dire che quello che qualche anno prima non era l'operazione che si voleva fare con Louis Armstrong, riuscì poi con Duke Ellington.
4: I tempi erano cambiati. In realtà poi dobbiamo sempre tenere presente che questi tour sono dentro a una relazione a volte anche molto

0: molto complicata tra apparati del Dipartimento di Stato e nazioni. Complicata perché non sempre appunto c'erano le condizioni politiche per poter accettare l'offerta del Dipartimento di Stato. Per esempio nell'Unione Sovietica il timore era che queste esibizioni alimentassero in un qualche modo lo spirito soprattutto dei giovani più, come dire, insofferenti nei confronti delle costrizioni del modello sovietico e del conformismo, e quindi trovassero nella musica jazz un elemento per, come dire, favorire.
1: E succede questa paura a ragion d'essere, nel senso che provocano questo effetto, queste esibizioni?
0: Ma per certi versi questo era l'obiettivo del Dipartimento di Stato, ma questo lo era fin da quando, sia durante la Seconda Guerra Mondiale, sia successivamente, vengono finanziate le radio, per esempio Voice of America o Free Europe, che sono radio che devono proprio avere come obiettivo andare a intercettare l'audience nei paesi dell'Europa dell'Est e dell'Unione Sovietica. E di nuovo sono queste radio che, per esempio, pubblicizzano il jazz come una delle forme di espressione della cultura americana. Quindi da questo punto di vista, certo.
1: Ripeto la domanda, secondo lei ha effetto? Cioè, perché secondo me non intaccano per niente, cioè, anzi, viene contagiata la musica di anti-americanismo e ci troveremo una musica degli anni 60.

0: di dissenso, di critica all'America, e quindi da questo punto di vista possono essere utilizzati.
1: Quindi, secondo il mio teorema, sarebbero stati i russi a dover mandare, o i sovietici a dover mandare i suonatori di jazz negli Stati Uniti, perché i suonatori di jazz avevano lo spirito di Billie Holiday, cioè quell'anima di rabbia, di frustrazione, di insomma, una carica rivoluzionaria indipendente poi dalla loro attività politica.
0: E invece una delle prime iniziative che vengono fatte dai sovietici dopo il disgelo, cioè dopo la morte di Stalin, è quella di inviare il balletto del Bolshoi.
1: Il balletto del Bolshoi è una cosa meravigliosa, però non è certo qualcosa che possa sedurre l'Occidente e portarlo ad avere uno spirito filo russo, per quanto forse lei ha ragione, questa cosa mi fa riflettere, ci rifletterò, perché quella del balletto del Bolshoi è un bel esempio. Professoressa, sono costretto a interromperle, a chiederle, come faccio sempre, i tre libri per approfondire i temi di cui abbiamo parlato.
0: Sì, il primo libro che suggerirei è quello di Bruno Cartosio, che si chiama Anni inquieti e che riguarda proprio l'America degli anni 50 e le contraddizioni dell'America degli anni 50. E poi i due volumi che hanno affrontato questo tema, uno è quello di Penny von Esken, Satchmo Blows Up the World, Jazz Ambassadors Play the Cold War, e poi quello di Lisa Davenport sulla Jazz Diplomacy Promoting America in the Cold War Era.
1: E poi è il libro a cui ci siamo ispirati per costruire l'intera puntata. Ringrazio la straordinaria, fatemelo dire, straordinaria professoressa Raffaella Baritono, e fatemi fare dei complimenti anche a Charlotte Marincola, Walter Toscano, Veronica Quarti. Prendete nota di questi libri, prendeteli, anche se due sono in inglese. È un inglese che si capisce facile, e mentre voi prendete nota mi preparo per le conclusioni.
2: Anni inquieti, società, media, ideologie negli Stati Uniti da Truman a Kennedy. Bruno Cartosio, Editori Riuniti, 1992. Satchmo Blows Up the World, Jazz Ambassadors Play the Cold War. Penny von Eschen, Harvard University Press, 2006. Jazz Diplomacy, Promoting America in the Cold War Era. Lisa Davenport, University Press of Mississippi, 2013.
1: Con Raffaella Baritono abbiamo detto che la donna simbolo del rapporto fra jazz e politica è stata sicuramente nel Novecento Billie Holiday. Billie Holiday ebbe un'infanzia terribile, madre prostituta, ha vissuto l'infanzia in un bordello, stuprato, ci fu un tentativo di stupro quando aveva 11 anni, e tutto questo lei non lo perdonò mai al mondo. Era nota, una cantante jazzista straordinaria, per portare una gardenia bianca che era simbolo della sua purezza, e cantò una canzone il cui titolo italiano è Strani frutti, che simboleggiava un nero impiccato, era lui lo strano frutto impiccato dai bianchi come forma di persecuzione. Faceva uso di sostanze stupefacenti e il Narcotic Bureau ne approfittò per torturarla proprio, per perseguitarla e torturarla, e finché non ne morì, anche forse in seguito a queste persecuzioni. In Italia fu famosa perché venne nel 1958 a teatro, non ebbe successo, ma poi fu portata in TV in un programma di Marcello Marchesi e lì ebbe un successo strepitoso.

0: Antonino Monteleone conduce Filo Rosso con Adele Grossi, lunedì alle 21.15 su Rai 3.
1: Con Domenico Iannacone, Che ci faccio qui? Domenica 21.20, Rai 3.
2: L'estate continua. Indossa la maschera ed esplora nuovi fondali. Goditi le notti in tenda nella natura, allaccia le scarpe e parti per il prossimo sentiero. La tua estate continua da Decathlon. Trova tutto quello che ti serve al giusto prezzo.
3: Tutti i sorrisi sono unici.
4: E per una pulizia perfetta ti serve uno spazzolino che raggiunga anche le aree più difficili.
5: Ma il manuale non lo fa.
6: Passa allo spazzolino elettrico Oral-B I.O.
4: La sua testina tonda pulisce dove il manuale non arriva. Ruota e vibra delicatamente per una pulizia 100% più profonda. Nulla pulisce come Oral-B I.O.
7: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
8: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
9: Abbandoni ora l'immobile,
8: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
10: In edicola con intimità, emozioni d'autore. Una straordinaria collana di 16 romanzi che parlano al cuore. Da Sveva Casati Modignani a Julia Quinn. Da Nicholas Evans a Isabella Allende. Ogni settimana un best seller per un'estate di grandi passioni. Da non perdere.
11: Perché? Perché?
12: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
13: Perché puoi aggiungere valore alle tue azioni con il dividendo. Ecco perché.
12: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
14: Enigmistica più, con ancora più giochi, più divertimento, più soddisfazioni. Un bel modo di allenare la mente. Cruciverba originali, rebus e sudoku firmati dai migliori autori italiani. Enigmistica più, è in edicola, solo 50 centesimi. Geniale, no? Cairo Editore.
15: Verisure presenta il nuovo allarme con scudo perimetrale. Rileva l'intruso a distanza e avvisa la centrale operativa che interviene, mettendo in fuga il ladro prima che si avvicini. Da oggi la protezione inizia già da fuori casa. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
16: Il regalo con Amica, lo speciale sfilate accessori. In più, non perdere l'esclusiva tote bag. Prossima uscita le due pochette e il lipstick Lord & Barry. In edicola solo con Amica.
17: Alla Coop gustati lo sconto del 40% su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di freschezza. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. La Coop sei tu.
18: Lucky Luke, la leggenda del Far West, compie 80 anni e torna in edicola in un'imperdibile collezione integrale con avventure mai pubblicate in Italia. La prima uscita a solo un euro è in edicola dal 22 luglio.
19: Irresistibile Maxi Bon, da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
20: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani. Quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te. Quando la nonna cucinava per 8. E quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

Omicidio Esposito, l'esame del DNA della sorella servirà per accertare definitivamente l'identità della vittima. Il cellulare del giornalista non è ancora stato ritrovato. Criminalità nel centro storico, in corso blitz interforze, più uomini, più mezzi per la sicurezza a Napoli, Zanotelli stato sempre più lontano dai cittadini. La città senza treni, ad Avellino la stazione chiusa e i passeggeri non transitano da 6 anni. I comitati dei cittadini esasperati, ridateci i collegamenti. A Punta Licosa trovato il relitto di un aereo inglese della Seconda Guerra Mondiale, è un cacciabombardiere completamente integro rinvenuto a 30 metri di profondità. Male la prima per il Napoli.

0: Napoli sconfitto per 3-1 a Di Maro dall'Arezzo, Allegri ha schierato la squadra con il 4-3-3. Intanto Manna sta operando sul mercato per sfoltire la rosa. Buon pomeriggio dalla redazione della TGR Campania. Si continua a indagare per l'omicidio di Luigi Esposito, il giornalista salernitano trovato morto alla periferia di Eboli. Il test del DNA della sorella servirà per accertare definitivamente l'identità della vittima. Francesca Ghidini.
1: Verifiche sui conti bancari di Luigi Esposito, ancora nessuna traccia del cellulare, spento nella serata di sabato, riacceso da qualcuno per pochi minuti dopo diverse ore quando Esposito era già morto. L'informazione è ottenuta grazie all'esame via web di un profilo social del giornalista. In giornata sarà consegnata alla Procura di Salerno una relazione dettagliata redatta dopo l'autopsia per capire se Esposito, massacrato di botte, picchiato selvaggiamente anche al volto e forse soffocato, sia morto prima che il corpo venisse dato alle fiamme o dopo. Una delle sorelle della vittima è stata convocata dalla polizia giudiziaria per il prelievo di campioni biologici, obiettivo accertare con il test del DNA definitivamente l'identità della salma. Gli inquirenti indagano sui contatti personali e sulla vita privata del giornalista. Quasi certamente Esposito conosceva il suo assassino. L'auto parcheggiata a pochi metri dal luogo del ritrovamento del cadavere carbonizzato, nessun elemento utile alle indagini dalle telecamere installate nella zona e nessuna testimonianza preziosa finora per far luce sul delitto.
0: Più uomini, più telecamere, un'azione più mirata dell'intelligence. Così lo Stato risponde ai fenomeni di criminalità nel centro storico di Napoli, dove per noi in collegamento c'è Enzo Perone. A te, Enzo.
2: Sì, siamo a Montesanto, Napoli, un Giano bifronte, un rinascimento assecondato dai turisti, grandi eventi come l'America's Cup, riqualificazione di interi quartieri, ma anche una Napoli violenta, camorristi in erba che sparano e ostentano armi da guerra per dimostrare il potere criminale. È in corso un blitz interforce, blocchi e perquisizioni di carabinieri, polizia e guardia di finanza nella zona di Piazza Mercato. Ieri una riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza qui nella chiesa di Santa Maria delle Grazie a Montesanto. Non un fatto simbolico, ha detto il prefetto, ma un modo per dire ai cittadini che le istituzioni ci sono. Sentiamo in questa ricostruzione di Alessio Aversa, poi torniamo qui in diretta.
3: Un uomo armato di Kalashnikov nel cuore di Napoli è l'immagine più inquietante dei fatti di Montesanto, dove una rissa è degenerata fino agli spari. Un episodio che riporta in primo piano il tema della circolazione delle armi e più in generale della presenza criminale sul territorio, peraltro in un luogo simbolo.
4: Abbiamo adottato una serie di misure straordinarie che stanno provocando, generando dei risultati positivi.
3: La risposta delle istituzioni punta ora sul rafforzamento dei controlli. Il prefetto Michele Di Bari ha disposto una maggiore presenza delle forze dell'ordine nelle aree più sensibili, mentre il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha indicato come priorità il disarmo della città con più uomini, videosorveglianze e operazioni mirate.
5: Faremo anche un intervento sulle strade per dare dignità e anche, diciamo, sicurezza a un luogo che è un luogo anche molto amato dai turisti che arrivano a Napoli.
3: Una sfida che va oltre la repressione dei singoli episodi, sottrarre spazio alla criminalità, prevenire nuove escalation di violenza e riaffermare il controllo dello Stato, perché quanto accaduto a Montesanto resti un fatto eccezionale e non diventi il segnale di una pericolosa normalità.
2: Sì, eccomi di nuovo qui in diretta, non solo Montesanto, la Camorra ha le sue sparpagliate roccaforti, un po' dovunque. Padre Alex Zanotelli riflette dalla sanità, non solo restyling ma intercettare con la scuola le coscienze dei più piccoli. Sentiamo Padre Zanotelli, poi la linea può tornare allo studio.
6: La mia opinione è che lo Stato è sempre più lontano dai cittadini. Praticamente adesso sta partendo la grande ristrutturazione, il restyling del rione sanità in vista del grande turismo per le fontanelle, per l'apertura del cimitero. Ma cavoli, spendere 13 milioni costerà tanto, soldi del PNR. Perché questi soldi invece di ristrutturazione non sono stati spesi e possono essere spesi per qualcosa di molto più utile qui in un territorio che, dove la Camorra governa, che ci prendiamo in giro, dove abbiamo tante situazioni anche di difficoltà, soprattutto con ragazzini. Il sindaco chiederei davvero investi, e continuiamo a dirglielo, ci sono tanti spazi, investi in asilo nido, investi in scuola, altrimenti con questi ragazzini sarà sempre peggio.
0: Relazione shock della commissione di accesso che ha portato allo scioglimento dell'amministrazione comunale a Castellammare. Nelle 400 pagine inviate al Viminale emergono esplicitamente le infiltrazioni della criminalità organizzata. Gianluca De Martino.
7: In 270 pagine c'è l'atto di accusa all'amministrazione comunale di Castellammare di Stabia, sciolta 9 giorni fa per presunte infiltrazioni della camorra. La relazione della commissione d'accesso parla di ingerenze della criminalità in un apparato comunale privo di anticorpi e cita alcuni casi: affidamenti di appalti poco chiari, mancata riscossione degli affitti di immobili comunali nei rioni Fortino dei Clan, persino la nomina di scrutatori condizionata dalla malavita. Il documento alla base del secondo scioglimento in 2 anni ripropone gli atti dell'inchiesta antimafia sui servizi dell'indotto Juve Stabia e fa pesare sull'amministrazione del sindaco Luigi Vicinanza la presenza di 3 capi tifosi pregiudicati sul palco della festa del maggio 2025. E poi c'è il livello politico, sfiorato da 2 indagini, una su un consigliere indagato per concorso esterno, l'altra sul figlio di un altro consigliere, presunto fiancheggiatore del clan D'Alessandro. Entrambi gli eletti in liste civiche si sono dimessi, ma non hanno evitato il terremoto. L'ex sindaco Luigi Vicinanza, pure criticato dai commissari per promesse disattese in tema di legalità, ha annunciato che risponderà solo dopo aver letto gli atti.
0: In via Manzoni, all'altezza del civico numero 61, poco dopo l'arco è avvenuto il crollo di un terrapieno. Non ci sono feriti. Sono stati allertati sia i carabinieri che i vigili del fuoco. Voltiamo pagina alla città senza treni, Avellino, dove da ormai 6 anni la stazione locale è chiusa al traffico dei passeggeri. L'inviato, Rino Genovese.
8: Il triste spettacolo al quale si assiste ormai da 6 anni. Stazione deserta. Avellino è uno dei pochi capoluoghi di provincia italiani a non avere più collegamento ferroviario. I ritardi nei lavori dell'elettrificazione sono ormai intollerabili. Istituzioni, cittadini, associazioni, comitati dicono a gran voce: ridateci i treni.
9: La chiusura della stazione ferroviaria rappresenta senza dubbio un danno enorme economico, non solo per Borgo Ferrovia, ma per l'intera città, probabilmente anche per la provincia. Ad esempio, sarebbe strategico riattivare i collegamenti con i 2 poli universitari vicini, quelli di Benevento e di Fisciano, per permettere anche ai nostri giovani di restare sul territorio frequentando l'università.
8: Ma forse uno spiraglio di luce comincia a vedersi. La settimana scorsa un'importante proposta nell'ambito della consulta regionale per la mobilità.
10: Abbiamo chiesto un tavolo tecnico che possa far luce sugli stati, lo stato di attuazione di questo progetto dell'elettrificazione Salerno-Avellino-Benevento. I lavori sono fermi, c'è una difficoltà tecnica da poter superare. Noi abbiamo proposto semplicemente la riattivazione del servizio, che è importantissima, e la possibilità di lavorare come si fa d'altronde in tutta Italia durante i periodi di chiusura dell'esercizio, quindi dalle 6 del pomeriggio fino alle 6 della mattina. Bisogna realizzare l'ultimo tratto dell'armamento ferroviario che collega Avellino a Benevento e l'elettrificazione può continuare. Qual è la soluzione? I treni ibridi, collegamenti importanti su Fisciano e su Benevento consentirebbero ad Avellino di ritornare sulla rete ferroviaria e considerare non alternativa la mobilità su gomma, ma complementare.
0: A poche miglia da Punta Licosa, sulla costiera cilentana, la scoperta di un aereo inglese precipitato durante la Seconda Guerra Mondiale. È stato trovato da un documentarista immersionista a circa 30 metri di profondità. L'inviato, Enzo Calise.
11: E con questa telecamera quasi tutta l'attrezzatura è a bordo. Siamo al porto di Agropoli, stiamo andando a Punta Licosa. Che cosa è stato trovato?
12: Abbiamo un'anomalia, un punto che mi è stato dato da un pescatore che purtroppo non c'è più. Pare che ci sia qualcosa di importante da scoprire.
13: È una zona abbastanza vasta che ha offerto negli anni riparo anche per all'epoca romana, all'epoca greca e anche successivamente negli vari eventi delle 2 guerre mondiali. Credo che ci sia tanto ancora da scoprire.
11: Dunque, dopo circa mezz'ora di navigazione siamo arrivati.
13: Siamo sul punto che ci è stato segnalato.
11: Comincia l'immersione. qui sulla barca appoggio saranno lunghi minuti di attesa per scoprire cosa il mare nasconde ad oltre 30 metri di profondità.
14: Un cacciabombardiere probabilmente inglese. Siamo riusciti a trovare anche davanti le tre mitragliatrici. È completamente integro. È uno spettacolo, c'erano i ragazzi che gridavano dall'emozione.
15: Spettacolare, stupendo, bellissimo.
11: Un ritrovamento non comune questo.
16: Un ritrovamento non comune, una delle mie prime esperienze di questo tipo, molto emozionante.
11: E adesso che cosa succederà?
14: Daremo poi le immagini sicuramente all'Istituto Idrografico della Marina Militare, che si occuperà di identificare il velivolo, alle sovrintendenze, e faremo entro le 24 ore una denuncia di ritrovamento di relitto. Sarà sicuramente una gran bella attrazione per i subacquei qua nel Cilento.
0: Al Giffoni Film Festival lo sport in primo piano con un documentario che esalta il ruolo di Napoli nella storia della pallanuoto italiana. L'inviato Ettore De Lorenzo.
17: Valori, valori e ancora valori dagli sportivi di ieri e di oggi che stanno animando il dibattito con i giovani giurati del Festival dei Giffoni, questo è il messaggio più forte trasferito ai ragazzi. Ce lo spiegano il maestro Pino Maddaloni, che da anni si dedica alla formazione dei più giovani, e Jack Galanda, che fece le fortune del basket azzurro. Qui arrivano tantissimi ragazzi che poi agli attori, ai registi chiedono più o meno le stesse cose che chiedono agli sportivi, cioè qual è il percorso per arrivare, no, a realizzare i propri sogni, e credo che poi non sia così diverso.
18: No, le parole in comune sono quelle meravigliose medaglie che si chiamano rispetto, motivazione, passione, armonia, amicizia. E sono queste le medaglie che abbiamo in comune.
19: Perché lo sport vero è l'etica dello sport, nel senso che comunque non ci sono scorciatoie, non ci sono favoritismi, non ci sono partite scontate. Lo sport ti porta al rispetto, amicizia, impegno, sacrificio, tutti quei valori positivi.
17: E a proposito di sport, ci piace segnalare il documentario Più di Giovanni Mazzitelli, presentato al Festival, sulla storia della pallanuoto, e soprattutto un documentario dedicato al papà del regista, Rosario, giornalista che amava la pallanuoto e la raccontava con grande passione.
20: La pallanuoto a mare è una tradizione ligure di Recco in particolare, ma soprattutto di Napoli.
21: Racconta attraverso una provocazione come mai lo sport di squadra più vincente della nostra regione sia anche il più sconosciuto. E analizziamo attraverso un percorso sociale e sportivo quali sono state le cause che l'hanno reso forse quello meno conosciuto. Però poi ci sono anche delle sorprese, soprattutto tra i più giovani.
0: Siamo giunti al momento del nostro ospite, quest'oggi è qui con noi Mario Floro Flores, organizzatore del Noisy Naples Fest, che si terrà questa sera e domani all'Arena Flegrea. Mario, una partenza subito veramente alla grande con i Franz Ferdinand.
22: Assolutamente sì, stasera iniziamo con loro come headliner, con poi il susseguirsi di altri grandi artisti, gli Scanchenensi, Blue Vertigo, c'è un grande ritorno oggi, e quello che lanciamo poi fondamentalmente è il format nuovo di festival, quindi in una due giorni, e quindi il 24 poi avremo i Kasabian, Subsonica, Planet Funk e poi tanti artisti che coroneranno poi la conclusione del festival.
0: Senti, un festival che ha una dimensione molto internazionale.
22: Assolutamente sì, insomma tutto il cast o questa grande maggioranza è internazionale, i due headliner sono anche headliner dei grandi festival internazionali in Europa e nel mondo, e questo comunque ci riempie di orgoglio, ed è qualcosa che a Napoli e nella nostra città, nella nostra regione mancava, e quindi siamo anche contenti di presentare un format che mancava e che è nuovo.
0: Senti, per quanto riguarda invece i cantanti e gli ospiti italiani?
22: Per quanto riguarda i Subsonica, hanno un trentennale, quindi comunque sarà cerimoneranno questo grande evento. Poi ci sono anche i Planet Funk, che sono comunque del territorio, e il Blue Vertigo, come dicevo, con il grande ritorno, la reunion, che altrettanto insomma sarà importante.
0: Bene, ringraziamo il nostro ospite, andiamo
22: grazie
0: avanti con il nostro telegiornale. Nell'area archeologica di Avella, anteprima d'autore per il Pomigliano Jazz Festival, con il progetto First Meeting. Il servizio è di Claudio Pappaianni.
23: I
1: Il virtuosismo di Gonzalo Rubalcaba è uno dei momenti più frizzanti della serata di anteprima della 31esima edizione del Pomigliano Jazz Festival che si è tenuto nello splendido scenario dell'area archeologica di Avella. Un viaggio musicale intenso e coinvolgente, quello del pianista cubano accompagnato dal sax tenore di Chris Potter, dal contrabbasso

0: basso di Larry Grenadier e dalla batteria di Eric Harland. Quattro maestri del jazz contemporaneo riuniti per il progetto First Meeting, una vera all-star di artisti tra le rovine illuminate e il silenzio della sera, un concerto che ha preso forma come un dialogo continuo tra improvvisazione, energia e grande intesa. Un'anteprima di grande prestigio che ha acceso ufficialmente il conto alla rovescia per il Pomigliano Jazz Festival 2026, che partirà ufficialmente a fine agosto e che nella prima fase toccherà i luoghi iconici della manifestazione, dal cratere del Vesuvio alle basiliche paleocristiane di Cimitile.
1: Una seconda parte invece del festival la dedicheremo anche alle attività di avvicinamento alla musica su cui il festival conta e lavora da anni, quindi attività di laboratori, mostre per avvicinare le giovani generazioni a questa musica.
2: Siamo ora allo sport con il calcio, con il Napoli, sempre in ritiro a Di Maro, dove per noi c'è Fabrizio Cappella.
3: Buon pomeriggio da Di Maro, una seduta prettamente atletica quella di stamattina, soprattutto di scarico per chi ha giocato ieri, ma praticamente sono scesi in campo tutti i giocatori a disposizione di Massimiliano Allegri nella prima uscita contro l'Arezzo, una sconfitta per 3-1 che ha messo in evidenza ancora qualche problema da risolvere. C'è stato il cambiamento dal punto di vista tattico, il passaggio dalla difesa 3 al 4-3-3 che è stato utilizzato ieri dall'allenatore e soprattutto qualche lacuna difensiva da colmare, ma l'assenza naturalmente di Buongiorno al momento si fa sentire. Rafa Marin e Marianucci non sono sembrati per il momento all'altezza del centrale della nazionale. Si è fatto male Lucca, distorsione alla caviglia, non dovrebbe essere nulla di grave, ma questa mattina il giocatore del Napoli non si è allenato. Per quello che riguarda ancora dunque la partita di ieri, l'amichevole tra Napoli e Arezzo, vediamo la cronaca nel servizio di Vittorio Marotta, poi linea di nuovo allo studio.
4: Come un anno fa vince l'Arezzo con due reti di scarto. Finisce con una sconfitta la prima del Napoli di Allegri contro i toscani. Neopromossi in B, il tecnico mischia le carte. 4-3-3 con Meret, Di Lorenzo, Rachmani, Rafa Marin e Gutierrez a centrocampo, al fianco di Anghissà, il giovane Prisco e Lindstrom da mezzala, davanti Højlund, Giovane e Alisson Santos. Azzurri sotto già dopo 10 minuti sul cross di Sala, Cerri è solissimo in mezzo all'area e di testa piega le mani di Meret. La reazione del Napoli arriva con Rachmani, ma Seculin respinge. Alla ripresa Allegri cambia tutto, ma è l'Arezzo a trovare di nuovo il gol. Su calcio d'angolo Milinkovic-Savic è pronto sulla conclusione di Cianci, nulla può su quella di Gilli, lesto sulla ribattuta. Due minuti e Vergara ruba palla e viene steso in area. Calcio di rigore, Serban respinge il tiro di Politano che di destro insacca sulla ribattuta. 1-2. C'è tempo per una distorsione alla caviglia a Lucca e per il 3-1 finale di Mavuli. È calcio d'estate, ma sulla difesa c'è da lavorare.
2: A Sanza, al Festival dell'Accoglienza per valorizzare il borgo dell'entroterra cilentano. Ivan Palumbo. Stai sempre a ca,
5: buttate a camicia, sta via. La canzone tradizionale napoletana è parte di un racconto multidisciplinare dove l'interazione con il pubblico è il vero filo conduttore.
6: Abbiamo portato a Sanza l'arte, abbiamo portato la cultura soprattutto, ma speriamo di portare tanta gente che possa soggiornare in questo piccolo borgo.
5: L'occasione è il Festival dell'Accoglienza, finanziato con fondi europei per la rigenerazione dei centri storici a rischio spopolamento. Le viuzze strette, gli scorci da cartolina che lasciano spazio ai suoni, ai colori, al movimento. Tre giorni nell'entroterra cilentano, vissuti tra teatro e circo, musica e danza.
7: È quello che un po' dovrebbe fare poi l'artista, no? Cercare di intercettare anche un pubblico che casomai ti segue perché ti vede da casa, però poi non ti ha mai visto.
5: Le luminarie dopo il tramonto rendono più variopinto lo spettacolo. C'è chi se lo gode affacciato al balcone.
2: Nasce a Napoli Officina Costituzione, una realtà che si dà come obiettivo quella di dare centralità alla legge fondamentale e creare consapevolezza, soprattutto al mezzogiorno, sui rapporti tra cittadinanza e potere. Il debutto sarà il 25 settembre prossimo alla Domus Ars di Napoli. Bene, era questa la nostra ultima notizia. Il prossimo appuntamento con l'informazione regionale è alle 19.35 con il TG su Rai 3. Grazie per averci seguito. Buona giornata.
8: Il meteo regionale è presentato da Divella, passione mediterranea.
9: Sulla Campania, locali e fenomeni, un rindettaglio, le zone climatiche. Su pianura campana.

0: Campana e Vesuviano, presenza di nuvolosità sparsa, a tratti più compatta in un contesto comunque asciutto. Sull'Appennino campano, nubi irregolari temporaneamente diffuse con associati brevi piovaschi durante le ore serali. Sul Salernitano, piogge e rovesci tra il pomeriggio e la sera con successive schiarite su tutto il settore. Le temperature risulteranno in lieve diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi. La ventilazione si presenterà debole dai quadranti occidentali con locali rinforzi. Mare poco mosso.
1: Quando è festa?
2: Quando è...
1: No.
2: Quando è tardi?
1: Ma neanche troppo.
2: Quando è amore? Quando è vita? È yoga. Yoga, molto più che buono. E con il nuovo Yoga Zero, senza zuccheri aggiunti, ancora più buono.
3: Enigmistica più, con ancora più giochi, più divertimento, più soddisfazioni. Un bel modo di allenare la mente. Cruciverba originali, rebus e sudoku firmati dai migliori autori italiani. Enigmistica più, è in edicola, solo 50 centesimi. Geniale, no? Cairo Editore.
4: Perché non l'ho fatto prima?
5: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
6: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
7: È un'altra cosa.
8: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli Ampli Mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 800-3800.
9: Paesaggi gelidi, segreti sepolti, delitti da risolvere. Giallo Svezia, i maestri del thriller nordico in una collezione imperdibile. La prima uscita, La principessa di ghiaccio di Camilla Läckberg, da venerdì in edicola.

0: cosa c'è di bello.
1: Rovagnati Snello. Mangia sano, vivi snello.
2: In edicola con intimità, emozioni d'autore. Una straordinaria collana di 16 romanzi che parlano al cuore. Da Sveva Casati Modignani a Giulia Quinn. Da Nicholas Evans a Isabel Allende. Ogni settimana un best seller per un'estate di grandi passioni. Da non perdere.
3: Questo ristorante è bellissimo.

0: uniche. Acque di Nepi e San Benedetto Millennium Water. Uniche, come la tua scelta.
1: Il regalo con Amica, lo speciale sfilate e accessori. In più, non perdere l'esclusiva tote bag. Prossima uscita, le due pochette e il lipstick Lord & Barry. In edicola solo con Amica.

0: Scontro politico sulla sicurezza e sul no all'uso delle chat di Delmastro. La maggioranza attacca sulle violenze a Bologna. Le opposizioni, nessuna strumentalizzazione, non ostacolino le inchieste. La consulta sul caso Al-Masri, il Ministero della Giustizia deve trasmettere subito alla Procura Generale le richieste della Corte Penale Internazionale. La legge va cambiata. In Sardegna un 19enne investe la ragazza che lo ha rifiutato e scappa, inseguito e ucciso a coltellate dal fratello minorenne della giovane, ora in stato di fermo. Via libera dalla Camera la stretta sulle piscine, quelle con bocchettoni e grate non a norma verranno chiuse. Fondi per adeguare le strutture pubbliche, oltre 70 i morti negli ultimi 4 anni. Presentato il programma della Mostra del Cinema di Venezia, il ritorno in gara di Nanni Moretti, con lui altri 4 italiani, De Angelis, Pallauro, Stripoli e Bekis. Tra le star attese al Lido, gli Oasis, Penelope Cruz, Javier Bardem e George Clooney. Buongiorno e bentornati al TG3. Sul tavolo del Consiglio dei Ministri di oggi ci saranno i dossier economici. Fra le misure anche un pacchetto di norme sulla distribuzione dei carburanti. Mentre è sui capitoli sicurezza e giustizia, infiammati da recenti casi di cronaca, che prosegue durissimo lo scontro politico. Dunque, per tutti questi temi andiamo a collegarci in diretta con Giorgia Rumbola a Palazzo Chigi. Giorgia.
1: Proprio così, Giusi, dossier economici sul tavolo di governo, un CDM convocato per le 17.30 e lo anticipavi all'ordine del giorno, come annunciato anche dal ministro Urso, c'è il DDL concorrenza, c'è anche poi lo schema di recepimento di decreto legislativo che recepisce appunto una normativa UE che vuole disciplinare per offrire maggiori tutele il lavoro su piattaforme, si occuperà dunque di rider ma non solo. Stamattina Giorgio Meloni ha espresso soddisfazione e ha rivendicato i successi in campo di lavoro, ricordando che sono stati rinnovati 20 contratti nel pubblico impiego. Non solo, ha poi chiamato il presidente Mattarella per offrire da parte sua, personale di tutto il governo, gli auguri per il 85esimo compleanno del presidente della Repubblica ed esprimergli considerazione e riconoscenza per l'impegno quotidiano del Presidente al servizio del Paese. Ma il dibattito politico si concentra sui temi sicurezza e sull'affare Delmastro, su questo in esuba.
2: In un clima da campagna elettorale, la sicurezza resta saldamente in cima all'agenda politica del centrodestra, che punta il dito contro il sindaco di Bologna, seppur con diverse sfumature. Ha qualche responsabilità, commenta Tajani, mentre il leader del Carroccio Salvini, dopo la visita in questura nel capoluogo emiliano, anche oggi ripete il suo mantra, sempre e comunque dalla parte delle forze dell'ordine.
3: E spero che veramente nessuno porti le divise delle forze dell'ordine nel fango per fare campagna politica.
2: Il leader del Carroccio preferisce non commentare, ma di nuovo si parla con insistenza della sua ambizione a traslocare proprio al Viminale, al posto di Piantedosi. Ipotesi che allarma Schlein. Sarebbe spaventoso se Meloni promuovesse Salvini al Ministero dell'Interno dopo i fallimenti sulle infrastrutture, dice la segretaria Dem. Sbagliato speculare sulla sicurezza. Dal campo largo, analisi concorde. Il governo Meloni attacca Conte, nasconde i suoi fallimenti e poi scuda Delmastro. Si permette ai magistrati di acquisire i messaggi fra l'ex sottosegretario meloniano e il ristoratore in odore di camorra. Se hanno cambiato idea dopo il no della giunta per le autorizzazioni, è il momento insomma di dimostrarlo.
4: Se giovedì confermeranno quel voto, vuol dire che hanno paura di far sapere a tutta l'Italia cosa c'è scritto in quelle chat. Allora Giorgia Meloni, diciamo questo: Giorgia, meno chiacchiere e fuori le chat.
2: Capitolo Delmastro dunque, tutt'altro che chiuso. Appuntamento il 30 luglio a Montecitorio.
0: Ora a Bologna.

0: Per gli sviluppi delle indagini sulla morte di Abderrahim Fakir, immobilizzato dalla polizia. Al vaglio degli investigatori i video che ritraggono l'uomo nelle sue ultime ore di vita. E l'inviato è Jacopo Ricca.
1: Non una rissa, ma lo strattonamento del guidatore dell'auto che Abderrahim Fakir aveva già colpito con un pugno sulla carrozzeria durante la crisi psichica. Questo è il momento che dopo oltre mezz'ora di attesa fa scattare gli agenti di polizia. Il caposquadra accende la sua bodycam e l'uomo viene atterrato. Continua però a dimenarsi, tanto che gli agenti non indagati ma iscritti nel registro separato introdotto dallo scudo penale iniziano a colpirlo. Lui prova a morderli, sostengono, e così loro gli spruzzano lo spray al peperoncino. Direttamente in bocca, in quantità enorme, dice un testimone sentito dai legali della famiglia della vittima. Lo si vede che si avvicina a Fakir in terra, gli prende la mano, ma l'aria è satura di spray e si deve allontanare. Così almeno ha raccontato. La procura, che attende le prime risposte dell'autopsia che si terrà domani, sta cercando di capire perché per un uomo in preda a una crisi psichica siano stati mandati dei poliziotti delle volanti e perché la loro richiesta di un medico non sia stata accolta. I volontari della Croce Rossa restano a guardare fino a quando ormai per Fakir non c'è più nulla da fare. Anche le manovre di rianimazione sono al centro dell'indagine. Dopo i parenti a parlare, intervistata da una TV marocchina, è la moglie di Fakir. Lo hanno giustiziato, questo è un crimine contro l'umanità, dice, chiedendo sia fatta piena luce su quanto accaduto. Dalla perquisizione nella casa dell'uomo nella provincia bolognese e dai documenti raccolti sono emersi altri accessi al pronto soccorso per stati d'ansia e attacchi di panico, segno di uno squilibrio mentale che andava avanti da un po'. Nessuno però lo aveva preso in cura. Una storia di fragilità legata molto alla paura di essere espulso dall'Italia, mai intercettata dai servizi sanitari e che domenica scorsa si è chiusa nel modo più drammatico.
0: Torna in primo piano la vicenda Al-Masri con una decisione della Corte Costituzionale depositata proprio oggi. Vediamo di cosa si tratta con Iari Pilati.
2: Una sentenza che smonta una legge e nel farlo sembra implicitamente criticare il ministro della giustizia, nei fatti però assolvendolo, perché ha rispettato proprio quella legge sbagliata. La vicenda è quella del generale libico Al-Masri, considerato un torturatore dagli inquirenti della Corte Penale Internazionale. Arrestato in Italia a gennaio 2025, la Corte d'Appello di Roma lo fece liberare due giorni dopo, perché ai giudici mancava la trasmissione degli atti da parte del ministero. Al-Masri tornò in Libia su un volo dei servizi segreti. Oggi la Corte Costituzionale stabilisce che è stata la legge del 2012 in tema di cooperazione internazionale a permettere nei fatti che si verificasse quello stallo e per questo va cambiata. L'ambito dei crimini gravissimi su cui indaga la Corte dell'Aia, scrivono oggi i giudici costituzionali, non tollera rallentamenti o ritardi, neppure per esigenze istruttorie o di carattere politico, non tollera prese di posizioni tacite o indugi arbitrari, parole che sembrano indicare il comportamento degli uffici di Nordio. La legge vigente, scrivono i giudici, non scongiura il rischio di protrarsi dell'inattività e quindi mette a repentaglio la collaborazione con la Corte Penale Internazionale. Spiega la Consulta, la Corte d'Appello di Roma coglie nel segno quando denuncia che il Ministro della Giustizia, nelle tempistiche della procedura di consegna all'AIA, non ha limiti nel potere. D'ora in poi le cose dovranno andare diversamente. Il Ministero dovrà trasmettere all'istante le richieste di arresto dell'AIA alla Procura Generale di Roma e se vorrà prendere tempo, per ragioni gravi, dovrà comunque immediatamente segnalare per iscritto.
0: Dodicesima notte consecutiva di raid americani sull'Iran, cresce la tensione anche nel Mar Rosso, gli Houthi yemeniti attaccano due petroliere saudite. Il servizio di Pier Damiani d'Agata.
3: Le sirene suonano ininterrotte nella notte di Hawass. Le bombe americane cadono vicino al confine iracheno, sulla vita della gente, su magazzini e installazioni militari. Gli Stati Uniti prendono di mira ponti e infrastrutture e minacciano di farlo ancora. Un botto e risposta snervante che allontana i dialoghi di pace. Anche la propaganda iraniana risponde a suon di bombe e annunci che prendono di mira gli interessi americani nell'area con la promessa che i missili continueranno a volare finché non cesserà l'offensiva statunitense. Un vicolo cieco nelle strade di Teheran, dove tra cartelloni che mostrano una bara con il presidente americano, la gente sostiene la linea degli Ayatollah. Gli americani prendono tempo, dice quest'uomo, per distruggere lentamente il nostro paese. Vogliono cancellare le nostre infrastrutture. La preoccupazione di Donald Trump resta il traffico marittimo ad Hormuz. E non solo. L'altra minaccia arriva da lontano Yemen. I ribelli Houthi, allineati con l'Iran, avrebbero colpito, come promesso nei giorni scorsi, due petroliere saudite, la vera ricchezza di Riyadh, ma anche la via globale del greggio. A sostegno dei sauditi, L'amministrazione americana firma con il principe Bin Salman un accordo sul nucleare civile. L'Arabia Saudita in futuro potrà arricchire l'uranio per produrre energia elettrica.
0: Ora il conflitto russo-ucraino. A Manila l'incontro fa Lavrov e Rubio. L'Europa intanto trova l'accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni alla Russia e intanto sul terreno la guerra continua. Romana Fabrizi.
4: Il ministro degli esteri russo Lavrov e il segretario di Stato americano Rubio si incontrano a margine del vertice dei paesi del sud-est asiatico a Manila, nelle Filippine. 37 minuti di colloquio. Non è accettabile che l'Occidente continui a fornire armi a Kiev, ha detto Lavrov, che accusa l'Europa di voler infliggere a Mosca una sconfitta strategica. È stata una conversazione franca, ha scritto Rubio su X. L'amministrazione Trump è pronta a contribuire per porre fine alla guerra, ha dichiarato ai giornalisti. Ma per la pace servono nuove idee. Il presidente ucraino Zelensky dichiara di aver parlato con i negoziatori di Trump, Witkoff e Kushner di punti importanti per rivitalizzare il dialogo e i media riportano che stia valutando una visita a Washington per un incontro con il presidente degli Stati Uniti. Dall'Unione Europea arriva intanto il 21esimo pacchetto di sanzioni per fare ulteriore pressione sulla Russia, raggiunto un accordo sul price cap al petrolio di Mosca, congelato per 12 mesi. Ma non si fermano gli attacchi nonostante le promesse degli sforzi diplomatici. Circa 200 i droni lanciati nella notte sull'Ucraina da Mosca, a Kharkiv e a Kherson, raid aerei hanno causato 2 vittime. Ad Odessa sono state di nuovo colpite infrastrutture e case, mentre attacchi di Kiev hanno colpito in Crimea, a Belgorod, nella parte occupata di Zaporizhzhia e nella città russa di Voronezh, dove è morto un bambino.
0: Dopo il rialzo deciso a giugno, oggi la Banca Centrale Europea ha deciso di tenere invariato il costo del denaro. Il tasso principale resta al 2,25%. Attesa a breve la conferenza stampa della Presidente della BCE, Christine Lagarde, per avere indicazioni sulle prossime mosse dell'Istituto per combattere l'inflazione. Secondo gli analisti, un nuovo rialzo dei tassi potrebbe arrivare a settembre. Oggi a Francoforte verranno intanto svelati i bozzetti finalisti per la veste grafica delle nuove banconote dell'euro. La decisione arriverà entro fine anno. L'Unione Europea continua la sua battaglia contro i grandi colossi del web per difendere concorrenza e i diritti dei consumatori. Dopo i casi di Temu e Meta, ora nuove sanzioni contro Google. Vediamo i dettagli con Claudia Bruno.
5: È una multa record quella inflitta per aver violato il regolamento comunitario su mercati digitali. Google finisce nel mirino della Commissione europea con una maxi sanzione da 890 milioni di euro, 460 per aver favorito i propri servizi nelle ricerche online, limitando le scelte dei consumatori, ad esempio per hotel o voli, 430 milioni per i paletti imposti ai produttori di app su Google Play. Ora il gruppo ha 60 giorni di tempo per conformarsi alle decisioni della Commissione. In caso contrario, rischia penalità periodiche fino al 5% del fatturato globale. Immediata e dura la reazione dei vertici della società. Le regole dovrebbero migliorare i prodotti, non peggiorarli, dicono. Per adeguarci siamo costretti a rimuovere funzionalità molto amate dagli utenti europei. Il timore poi è che la multa possa acuire le tensioni commerciali con gli Stati Uniti, pronti a ritorsioni, ma sul punto da Bruxelles tagliano corto.
6: Non prendiamo di mira le aziende americane, la nostra legislazione si applica a tutti in modo uguale, precisa un portavoce che aggiunge: noi non limitiamo l'innovazione, al contrario, sono i colossi del web a bloccare lo sviluppo delle imprese europee.
0: In Sardegna, in Ogliastra, un 19enne ha investito una ragazza e poi è fuggito, ma è stato inseguito e ucciso a coltellate dal fratello minorenne di lei che è stato fermato. Ci dice di più Gabriele Carletti.
7: Si è fatto giustizia da sé uccidendo a coltellate il 19enne che aveva investito la sorella ferendola. Ora l'autore dell'omicidio è stato di fermo in un carcere minorile a 16 anni. A perdere la vita Simone Concas. Si conoscevano tutti a Barisardo, in Ogliastra. Simone Concas era ossessionato dalla ragazza che l'aveva respinto più volte. Ha 22 anni e ora è ricoverato in ospedale a Cagliari con traumi alle gambe. Quando ieri sera Simone Concas l'ha vista qui, con il fidanzato, col fratello e con i loro amici, c'è stata una lite. È salito sull'auto e ha accelerato, ha centrato la ragazza. Il mezzo è finito contro un muretto accanto a queste pietre. A quel punto il 19enne è scappato a piedi ed è stato inseguito. colpito con due fendenti mortali. Una tragedia in due atti, la vendetta come risposta ad un tentato omicidio. I carabinieri stanno indagando anche per ricostruire come il sedicenne si sia ritrovato il coltello in mano, se l'avesse avuto con sé o l'abbia recuperato dopo l'investimento.

0: Bambino di 18 mesi è morto all'ospedale di Catanzaro, dove altri 4 bimbi sono stati ricoverati. 3 di loro sarebbero stati dimessi. Tutti frequentano lo stesso asilo nido di Tropea, dove si ipotizza possono essere stati colpiti da un batterio. Sulla vicenda indaga la procura di Vibo Valentia. E ora il caldo che sta interessando l'Europa, che favorisce gli incendi. In Italia e la Sicilia a fare conti con le fiamme che colpiscono diverse province. Anche in Francia vaste aree sono devastate dal fuoco. Quasi 20.000 gli evacuati tra residenti e turisti per un maxi incendio in Gironda. Allora seguiamo i servizi di Massimo Veneziali e da Parigi Gavino Moretti.
1: Ci ha circondato le case, sono stati attimi di panico, di paura.
2: Il fuoco è partito da un autoparco comunale, è cresciuto, spinto dal vento, fino a lambire le case.
3: Troppi e in troppi punti, proprio cosa bruttissima.
2: Siamo a Ragalna, alle porte di Catania, ma è tutta la Sicilia a combattere contro il fuoco. Il siracusano, il catanese, l'agrigentino e il palermitano.
4: Dice che dovete fare la bonifica, non lo so.
5: E c'è vicino il fuoco già.
2: Difficile la situazione a Monreale, andati in fumo, ettari di bosco.
6: C'era il venticello, andava camminando, ecco.
7: Bruttissimo, perché non sai se ti arrivava fino a casa o se si fermava fino a un certo punto.
2: Si piange anche una vittima, è Alessandro Marchi, vigile del fuoco, morto per un malore mentre spegneva un incendio. A ferire il territorio ci ha pensato anche il maltempo, si contano i danni al centro-nord.
8: È chiaro che questo è un prodotto che non potrà essere accolto, purtroppo, e il danno quindi è totale.
2: Il vento ha divelto impianti, la grandine ha trapassato cocomeri e pomodori. Qui nel Ferrarese è un quadro desolante. In molte parti d'Italia il caldo soffocante per fortuna ha lasciato spazio a temperature più tollerabili. Temporali sono previsti al centro-nord nel fine settimana, ma non c'è da illudersi.
9: Sul finire della settimana prossima, in particolare tra fine mese e i primi di agosto, si prevede l'arrivo di una nuova ondata di calore che al momento sembra essere piuttosto intensa.
10: Mai così tanti gli incendi in Francia, con la situazione peggiorata nelle ultime ore, in particolare nel dipartimento della Gironda di fronte all'Oceano Atlantico. I forti venti, uniti alle temperature elevate, hanno convinto le autorità a evacuare 10.000 persone nella notte. Mi hanno detto di preparare un sacco con le cose essenziali e di tenermi pronto a partire se il vento avesse cambiato direzione, spiega Philippe, residente nel comune di Le Porge, nel cuore della Gironda. In una delle aree più belle della Francia, molti sono i turisti che devono lasciare i campeggi dove avevano iniziato le vacanze. A titolo di prevenzione e di sicurezza,

0: si raggiunge il Maso Fosof.
1: Suocera, la suocera, la sua suocera.
0: Johanna è la sesta generazione del Maso. È una delle tre figlie in prima linea per imparare i Krafen di Monica, conosciuta come la regina dei Krafen in tutto il Renon. Il frutteto è ricco di una qualità di pere autoctone, la cui raccolta si fa in autunno, perfetta per farne pere essiccate nel forno a legna.
2: La marmellata di pere secche, intanto. Allora, prima li passo qua.
3: Le pere secche, anche chiamate Kloazen, qua da noi, prima raccogliamo, poi li secchiamo nel forno, poi li cuciniamo, li passiamo nella pasta verdura e poi li condiamo con un po' di zucchero, cannella e rum.
0: Questo processo dona poi alla marmellata un delicato sapore di affumicato. Nel frattempo, la pasta, che ha riposato 2 ore, si stende in modo più sottile possibile. Al centro si spalma la deliziosa marmellata, poi si fanno dei rettangoli, che si chiudono e si friggono.

0: papà Jacob in passato, aderiva a una cooperativa per la vendita del latte e della carne.
1: Il mio padre 20 anni fa ha deciso di ridurre gli animali.
0: Ma i prezzi erano stabiliti dalla stessa. Molto lavoro e poco guadagno.
1: Le mucche stavano sfruttando troppo perché volevano sempre più latte e noi non ci sentivamo più bene, così hanno deciso di cambiare tutto.
0: Dopo aver valutato che per vivere di solo latte avrebbero dovuto ricorrere agli allevamenti intensivi, i Fosoff hanno deciso di trasformare la fattoria in un'isola di prodotti di alta qualità. Oggi, i pochi buoi dalla classica razza pezzata, tipici delle montagne nostrane, da aprile a novembre stanno all'aria aperta e così è garantito loro il benessere.
1: I prodotti del nostro ristorante che utilizziamo vengono tutti dal nostro orto. Nella filosofia della sostenibilità abbiamo installato anche i pannelli di fotovoltaico e abbiamo tutto il riscaldamento, va tutto a legno.

Anche per la famiglia Flakenhoff la legna è preziosa, ma non per scaldare, per cuocere. Un piccolo mulino artigianale permette di conservare i pregiati oligoelementi dei cereali quando vengono tritati a bassa temperatura. In genere una base di farro e grano tenero, a volte anche segale o grano saraceno. Poi si aggiunge acqua, lievito di birra e spezie di montagna. In un solo barattolo cumino, anice, finocchio, coriandolo e trigonella. E fin qui sembrerebbe la ricetta tradizionale del pane contadino di montagna, ma Irma aggiunge semi di sesamo, di girasole, di zucca e di limone.

Ne uscito il brot dalla suocera, che lo faceva per poi conservarlo per lungo tempo, quando si degustava anche solo col caffè. Ogni contadino, quando faceva il pane, lo dava anche ai vicini. Così tutti i masi della zona, una volta al mese, si organizzavano per farlo e distribuire pane fresco a rotazione. Per infornarlo ci vuole il tocco di Thomas, che ormai ha guadagnato esperienza con il forno a legna.

0: Oggi è una buona occasione per unire mamma e figlia in una tradizione di famiglia.
1: È bello trasmettere l'importanza di avere delle radici profonde.
0: Irma ha imparato la ricetta del pane.

0: Sembra impossibile pensare agli artigianati svolti ancora dall'uomo, come il mestiere di maniscalco, che Thomas fa per i suoi cavalli, pareggio e ferratura.
1: È bene quando uno sa subito fare quando succede qualcosa, quando perdono un ferro.
0: Prevede un grande sforzo fisico, dovendo stare per ore piegato sulle proprie gambe e sostenendo il peso delle zampe del cavallo.
1: Piace e si vede che quando camminano meglio dopo.
0: Il maniscalco deve avere riflessi pronti agli improvvisi scatti e conoscere l'anatomia degli arti del cavallo, le andature e gli appiombi. Ogni ferratura deve tener conto della conformazione individuale dell'animale. Fino al 1980, tutti i masi utilizzavano i cavalli per il lavoro nei campi. Oggi le cose sono cambiate. Nel maso i cavalli sono utilizzati per fare lezioni ai bambini e agli adulti e per fare passeggiate. L'Alto Adige, infatti, vanta una centenaria tradizione equestre. La razza più famosa sono gli Avellinesi, Haflinger in tedesco. I cavalli dei Flakenhoff sono vari, tra cui Connemara, norvegesi, mix irlandesi, Shetland Pony e Appaloosa. L'idea di lavorare con i cavalli è stata di Irma. Nata vicino a Monaco di Baviera, veniva nel Renon in vacanza con la famiglia, quando un giorno colpo di fulmine con Thomas. Quindi decide di trasferirsi in Italia, ma c'è un piccolo problema. Vuol portare anche il suo pony, al quale è legata sin da piccola, ma non ha la disponibilità per trasportarlo e sa anche che non può rinunciare a lui. Sarà lei stessa a mettersi in viaggio a cavallo del suo pony per raggiungere il suo amato nel Renon. Ed è così che inizia la nuova avventura del maso con Thomas.
2: E della mamma ho imparato varie cose, sempre sui cavalli, su come si fanno lezioni.
3: Uno, due, tre.
0: La figlia Anna porta avanti il progetto della fattoria didattica.
3: Perfetto. E andiamo a
2: destra. Andiamo lì, all'ombra.
0: Per lei è importante trasmettere ai bambini i valori legati al rispetto della natura e degli animali.
2: Le difficoltà forse ogni tanto con i bambini sono che fanno un po' fatica a lasciarsi un po' andare vicino al cavallo, perché ovviamente è un animale molto grande e quindi possono avere anche una certa paura ovviamente.
3: E tratto, metti un po' i piedi.
2: Però ovviamente poi se veramente vuoi lavorare col cavallo devi un po' avere anche la fiducia e imparare che il cavallo è anche una cosa bella che ti fa stare bene.

di cui alcune patrimonio mondiale UNESCO. Le meraviglie dell'intero arco alpino e dell'Alto Adige. Dove le famiglie si riprendono spazi e tempi umani, ma anche li offrono. Come il motto dei Flakenhoff, l'ospitalità non è fatta per cambiare le persone, ma per donare loro uno spazio in cui un cambiamento diventa possibile.

0: Questo programma è stato presentato da Formaggio Piemontino, da Valgrana, sapori di Piemonte. Regina, carta camomilla.
1: Torna anche quest'estate il Kilimangiaro in prima serata.
2: Con nuovi straordinari viaggi negli angoli più belli del mondo, per toccare con mano realtà affascinanti e scoprire mille storie e curiosità.
1: Vi aspettiamo.
2: Con Camila Rasnovic, Kilimangiaro estate, questa sera alle 21.15, Rai 3.
3: Per il ciclo Bualali Cinema.
4: Ma no, Anton Toussaint!
5: Ho il suo volto tatuato sulla schiena.
6: È uscita di prigione?
5: Sì e no. Mia figlia si sposa domani alle 11 alla chiesa di Sant'Antonio da Padova.
7: Mamma, ti prego, non rovinarmi questa giornata.
6: Domani sera sarò morto.
8: Ha preso appuntamento?
5: Perché avrei nascosto il suo passaporto?
6: Oh, andiamo, lo sa benissimo.
9: Senza il passaporto sarà costretto a rinviare il suo progetto.
5: Lei non vuole più la sua vita? Bene, allora me la presti, 24 ore. Poi le restituisco il passaporto e la faccio fuori.
3: Amiamoci finché siamo vivi. Domani, 21.15, Rai 3.
10: La vita è così. Può andar bene o può andar male. Conviene contare solo su se stessi.
11: Cosa fai, molli così?
12: Se te ti ci metti, un'idea la trovi.
11: Bene.
13: La cosa migliore è rimanere sani.
12: È questo il problema.
14: C'è chi si rincontra e chi inizia una nuova avventura.
15: Ho dedicato tutta la mia vita a questo. Perché dovrei tirarmi indietro?

0: azione.
1: Pubblicità.
2: Paesaggi gelidi, segreti sepolti, delitti da risolvere. Giallo Svezia, i maestri del thriller nordico in una collezione imperdibile. La prima uscita, La principessa di ghiaccio di Camilla Läckberg, da venerdì in edicola.
3: Più bassi. Bassi, bassi, fissi lì.
4: Così va bene?
3: Ancora più bassi.
4: Bassi, bassi, fissi, fissi. Ma fai da Conad. Via,
5: via. Solo i bassi e fissi Conad mettono in mostra un rapporto perfetto tra qualità e prezzo. Bassi e fissi, capolavori di convenienza.
6: Lucky Luke, la leggenda del Far West compie 80 anni e torna in edicola in un'imperdibile collezione integrale con avventure mai pubblicate in Italia. La prima uscita a solo un euro è in edicola dal 22 luglio.
7: Un medico si riconosce dal percorso che affronta, non da un test che supera. Per questo da oggi si entra all'università fin dal primo giorno. E per accompagnarti c'è una piattaforma gratuita con lezioni, esercitazioni e simulazioni. Puoi già iscriverti al semestre aperto. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
8: Regalo con Amica lo speciale sfilate accessori. In più non perdere l'esclusiva tote bag. Prossima uscita le due pochette e il lipstick Lord & Barry. In edicola solo con Amica.
9: Questi sono i nostri ampli mini.
10: Non si vedono.
11: Vi devo toccare, non ci credo.
12: Microscopico proprio.
9: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
13: Mamma mia.
9: È un'altra cosa.
12: Questa è una magia.
14: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere

0: Prova gratis Ampli Mini, progettati per essere invisibili. Chiama ora 803 800.
1: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere, perché dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più autorevolezza, più storie, più podcast, più video, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Quest'estate hai tutto, anzi, hai tutto di più. Corriere della Sera. L'estate passa. Quello che porti con te resta. Abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
0: Quest'estate il corriere è tutto.

0: La moglie lo hanno giustiziato, l'avvocato trattato come un criminale. Un bimbo di 1 anno e 3 mesi è morto all'ospedale di Catanzaro, forse un batterio preso all'asilo. Altri 4 bambini che frequentano la stessa scuola Tropea sono stati ricoverati. Piscine, dopo le tragedie delle ultime settimane, via libera della Camera alla stretta, quelle con bocchettoni non a norma saranno chiuse, istituito un fondo da quasi 5 milioni. Alla mostra del cinema di Venezia torna in concorso dopo 37 anni Nanni Moretti, 5 gli italiani in gara per il Leone d'Oro e arrivano gli Oasis con l'attesissimo docufilm sulla loro reunion. Buonasera dal TG3. Sale dunque la tensione tra Stati Uniti e Iran, mentre i raid incrociati proseguono ormai da giorni. Trump annuncia di valutare un nuovo massiccio attacco contro Teheran. Sono vicino a una decisione, fa sapere il presidente, che intanto oggi riceve un nuovo stop dalla Camera sui poteri di guerra. Allora, per tutti gli aggiornamenti andiamo a New York, in diretta dall'inviato Nico Piro.
1: Sto valutando un nuovo massiccio attacco all'Iran, più grande di tutti quanti, di tutti quelli precedenti. Così Trump, parlando all'agenzia Axios, che è un po' l'agenzia preferita, l'agenzia di riferimento della Casa Bianca, la quale però precisa: non ho ancora preso una decisione. Parole che arrivano nelle stesse ore in cui alla Camera, grazie a 4 repubblicani dissidenti, passa una mozione per fermare la guerra in Iran, una mozione destinata a restare largamente simbolica, visti i poteri del presidente, ma che segnala l'insofferenza crescente dei parlamentari, che tra l'altro a breve dovranno affrontare elezioni, ma anche dell'opinione pubblica verso questa guerra. Al Senato una mozione analoga non è passata per soli 2 voti. Intanto Trump tenta di arginare le polemiche sull'accordo che concede all'Iran, all'Arabia Saudita il nucleare nel mezzo di una guerra, per negarlo all'Iran. Di questo ce ne parla Pier Damiani d'Agherat, mentre Mina Polizzi ci parla delle ricadute economiche di questa guerra con il prezzo del petrolio alle stelle. Vediamoli insieme.
2: L'accordo sul nucleare civile tra Stati Uniti e Arabia Saudita è l'ultimo tentativo di Donald Trump di saldare intese sicure in Medio Oriente. Riyadh potrà arricchire l'uranio per scopi non militari, acquistando i reattori dagli americani, solo a patto che aderisca agli accordi di Abramo, ovvero normalizzare i rapporti diplomatici con Israele. Qualcosa di auspicato dal presidente Netanyahu, ma fino ad oggi osteggiato dalla dinastia saudita, che chiede in cambio il riconoscimento dello Stato di Palestina. Gli occhi dell'amministrazione americana restano quindi puntati su quel pezzo di mondo, su quanto avvenuto ieri sera nello stretto di Bab el-Mandeb, la porta meridionale del Mar Rosso, su una petroliera saudita in fiamme. I ribelli Houthi, yemeniti allineati con l'Iran, hanno dato seguito alle loro minacce: prendere di mira gli affari dell'Arabia Saudita, colpendo le vie del mare del petrolio. Su quella rotta, infatti, sul porto di Jeddah, i sauditi hanno spostato il grosso del proprio export per evitare lo stallo dello stretto di Hormuz, circa il 10% di un mercato globale del greggio minato da una guerra che miete vite. Chiedo giustizia al governo, spiega questa vedova. Molti marinai indiani, come mio marito, hanno perso la vita, lasciando i nostri figli orfani. Vittime collaterali di un conflitto che spinge via sempre più il dialogo di pace in Medio Oriente.
3: Borse in rosso e una nuova fiammata per il petrolio. Il greggio oggi è tornato sopra quota $100 al barile, ai massimi da maggio. Le tensioni geopolitiche si intensificano, gli attacchi degli Houthi nel Mar Rosso sono uno sviluppo allarmante, con un ovvio impatto sui prezzi, avverte la presidente della BCE Lagarde. La Banca Centrale Europea deve dunque continuare a navigare a vista in questo scenario incerto. Come atteso, oggi Francoforte ha lasciato invariato il costo del denaro, con il tasso di riferimento al 2,25%.
4: Yes, it was a unanimous decision.
3: Abbiamo preso la decisione all'unanimità, ma alcuni governatori si sono chiesti se non dovessimo prendere in considerazione un rialzo contro l'inflazione, ha spiegato Lagarde. Si fa sempre più probabile dunque una nuova stretta già a settembre. Lagarde guarda al futuro, presentando disegni finalisti per le nuove banconote dell'euro, che ora si possono votare online, da Maria Callas a Leonardo da Vinci, passando per paesaggi fluviali e diverse specie di uccelli. È l'occasione per assicurare che resterà alla guida di Francoforte fino al 2027. Non lascerò finché ci sono nuvole all'orizzonte, dice ora, e di nuvole ne restano tante. L'impatto dello shock energetico deve ancora manifestarsi appieno, avverte, ma le misure pubbliche contro il caro

0: prezzi, ribadisce, devono essere mirate e temporanee, no agli aiuti a pioggia.
1: E la crisi in Medio Oriente è stato tra i temi al centro della conversazione telefonica tra la Premier Meloni e il Presidente egiziano Al-Sisi nel giorno in cui a Palazzo Chigi si è riunito il Consiglio dei Ministri. Allora andiamo in diretta da Giorgia Rumbola.
2: Ma non solo, Chiara, parlavamo della BCE, bene, questo pomeriggio a Palazzo Chigi è arrivato Fabio Panetta, governatore della Banca d'Italia. I dossier economici sono al centro dell'attenzione del governo e lo vedremo da poco, ne sono stati approvati anche nel Consiglio dei Ministri. Non si interviene però direttamente sui prezzi dei carburanti che sono oggi ai massimi, si interverrà probabilmente in uno dei prossimi Consigli dei Ministri, vi dico che l'ultimo è previsto per il 4 agosto, vi dico anche che il 5 agosto il ministro Giorgetti riferirà sulle clausole di salvaguardia, appunto propedeutico all'utilizzo dello scostamento per la flessibilità garantita da Bruxelles proprio sull'energia. Allora, i provvedimenti di oggi con Alessandro Di Liegro e poi con Giusy Sansone, il confronto politico.
3: I carburanti sono sempre più roventi, il diesel in autostrada supera i 2,21 euro, mentre la super costa quasi 2,05 euro. Anche in città i prezzi sono tornati ai massimi di marzo, ma sul tavolo del Consiglio dei Ministri ancora nessuna misura immediata anti-rincari. Nella legge sulla concorrenza gli interventi sul settore sono solo di lungo periodo, con la riforma della rete dei distributori. L'obiettivo è di ridurre il numero degli impianti con una stretta alle autorizzazioni, licenze ritirate se non ci si adegua alle nuove regole e una spinta a convertire le vecchie stazioni con nuove colonnine elettriche e distributori di idrogeno. Nella bozza salta invece l'atteso scudo anti-telemarketing selvaggio nel settore delle telecomunicazioni, potrebbe rientrare durante l'iter parlamentare. La legge sulla concorrenza, dall'impatto limitato, prevede invece una norma antispreco alimentare sulla doggy bag, col diritto a portar via cibi e bevande non consumati. Solo un primo esame, infine, per le nuove tutele per rider e lavoratori delle piattaforme. No ai licenziamenti decisi dall'algoritmo e procedure più facili per il riconoscimento del contratto, come previsto da una direttiva europea da adottare entro il 2 dicembre. Prima di allora ci sarà il confronto con le parti sociali e il parere delle commissioni parlamentari.
4: Il governo per ora prende tempo, tutto rimandato ai primi di agosto. Valuteremo anche la flessibilità concessa dall'Europa, afferma Tajani, che si sbilancia annunciando una proposta per utilizzare fino a 14 miliardi per far fronte al caro energia e carburanti. Noi al lavoro, spiega il vice premier forzista, mentre le sinistre ci copiano.
5: Il Partito Democratico comincia a copiare i programmi di Forza Italia per quanto riguarda l'economia. Noi stiamo lavorando per avere più investimenti dei privati sul nostro mercato, per ridurre le tasse, e invece al Partito Democratico i soldi dei privati piacciono, però per metterli sopra la patrimoniale.
4: Meloni ha tradito le promesse, contrattacca Schlein. Ora ascolti le nostre proposte sulle accise mobili per restituire ai cittadini l'extra gettito IVA che entra nelle casse dello Stato a causa dei prezzi così alti dei carburanti. La leader Dem si dice disponibile a discuterne.
6: Meloni prometteva di tagliare le accise. Oggi benzina e diesel sono alle stelle e il governo che fa pensa alla legge elettorale. Ma con quei prezzi così alti lo Stato incassa più IVA, la restituisca agli italiani, più soldi nelle tasche delle famiglie e meno propaganda.
4: Esecutivo incapace, denunciano i 5 Stelle, promettono solo l'aumento di spese militari. Il caro carburanti non è solo colpa della guerra, ma anche delle scelte sbagliate di questo governo, è la linea di Renzi, che al Senato torna a provocare Salvini.
7: Ci dice qui in aula se lei vuole andare al Viminale o no, perché ci sono milioni di italiani che sarebbero felici di vederla al Viminale. I leghisti? No, i pendolari.
1: Sul tavolo del Consiglio dei Ministri anche un provvedimento sull'imputabilità dei minori. Allora torniamo a Palazzo Chigi da Giorgia Rumbola.
2: Eh sì, un provvedimento, Chiara, che è stato approvato, l'ha spiegato pochi minuti fa in conferenza stampa il ministro Nordio, cambia l'imputabilità dei minori, non si abbassa come pure era stato richiesto da qualcuno della maggioranza, rimane dai 14 ai 18 anni e però si inverte l'onere della prova. Adesso un ragazzo verrà considerato sempre imputabile almeno che non dimostri in contrario. Questo, dice Nordio, per facilitare le immagini, e questo fa già discutere, lo vediamo con Serena Mautone.
8: Il provvedimento sull'imputabilità dei minori è solo l'ultimo in ordine di tempo su cui le varie anime del centrodestra pretendono di avere l'ultima parola. Così la formulazione originaria della forzista Fascina viene rivista e corretta. Questo nonostante l'appello di Craxi e Costa a non legiferare sull'onda emotiva dei fatti

0: di cronaca, inseguendo facili consensi. Oltre alla proposta leghista sulla legittima difesa, lo scoglio vero restano le intercettazioni, quelle che Fratelli d'Italia vorrebbe reintrodurre per i cosiddetti reati sentinella, ma senza il via libera degli azzurri. Un braccio di ferro che in commissione impedisce di arrivare al voto finale. Il nodo sul tavolo è tutto da sciogliere.
1: L'ho sciolto l'opposizione, avendo fatto ostruzionismo durante tutto il tempo di questo decreto, d'altronde lo sta facendo su tutti i decreti che riguardano l'immigrazione e la sicurezza, temi ai quali evidentemente la sinistra non è interessata, abbiamo preso atto del fatto che non è possibile andare in aula con il relatore perché non ci sarebbero i tempi tecnici.
0: Un altro fronte potrebbe nascere dalla Procura di Roma, che dopo il diniego della Giunta all'uso delle chat di Del Mastro fa sapere che sta valutando il conflitto di attribuzione di fronte alla Corte Costituzionale. Terreno incandescente anche per le continue proteste delle opposizioni, che 5 Stelle in testa accusano il governo di spargere ostacoli sulla strada dei magistrati.
2: Il giorno 30 ci sarà questa decisione e questo voto in aula. Aspettiamo che ci sia un cambiamento, che si eviti il ritorno della casta, degli amichetti, dei privilegiati.
0: Non meno dure le parole di AWS, l'unica preoccupazione della destra è difendere Del Mastro, ma i problemi del paese sono ben altri.
3: E ora veniamo al consueto sondaggio del TG3 che ogni 2 settimane fotografa le intenzioni di voto degli italiani, che ve lo ricordo potrete seguire in versione integrale questa sera a Linea Notte. La coalizione di centrosinistra risulta complessivamente in vantaggio con il 43,5% delle preferenze, il lieve calo rispetto a 2 settimane fa. In testa il PD con il 21,2%, 5 Stelle al 12,5%, Alleanza Verdi Sinistra 5,8%, Italia Viva 2,6%, Più Europa 1,4%. Veniamo alla coalizione di centrodestra, stimata complessivamente al 42,3%, in calo dello 0,5%, Fratelli d'Italia al 24,6%, Forza Italia all'8,3%, Lega 7,7%, Noi Moderati 1,7%. Spicca poi la crescita di mezzo punto percentuale di Futuro Nazionale, che arriva al 7,2%. Passiamo al centro, complessivamente stimato al 4,2%, in particolare Azione 2,5%, il Partito Liberal Democratico 1,7%. Totale delle altre liste, lo vedete, 2,8%, infine l'affluenza stimata al 63%. E siamo ora alla cronaca con l'inchiesta sulla morte di Abderrahim Fakir a Bologna. Domani l'autopsia, ci aggiorna in diretta il nostro inviato Jacopo Ricca.
4: Cresce l'attesa qui a Bologna proprio per l'autopsia sulla salma di Abderrahim Fakir. La procura ha individuato 4 esperti che si occuperanno dell'esame autoptico, ma anche le parti coinvolte potranno nominare dei loro periti. Sia i 6 iscritti nel registro separato introdotto dallo scudo penale, cioè i 2 agenti di polizia e i 4 sanitari, sia la famiglia di Fakir stesso, che ha individuato tra i periti il medico che si era occupato dell'autopsia sia sulla salma di Regeni. Il weekend invece qui tra sabato e domenica sarà di nuovo dedicato a manifestazioni e proteste, ovviamente l'attenzione è perché non si ripetano le violenze dell'altra sera. Vediamo però il servizio con le ultime immagini emerse dall'inchiesta dedicate all'intervento costato la vita a Fakir domenica scorsa al Pilastro, e poi la linea può tornare a voi.
5: Abderrahim Fakir è stato atterrato così, 4 secondi tratti dalla bodycam di uno dei poliziotti che ha filmato più di mezz'ora per provare a spiegare perché sono intervenuti. Fakir, maglia bordeaux e chino sul cofano dell'auto che ha appena preso a pugni. I 2 che c'erano dentro ne sono usciti e gli sono alle spalle. E lì compaiono le mani dei poliziotti che li scansano e poi buttano a terra l'uomo che pochi minuti dopo morirà.
6: Danno la misura evidente di quanto sia stato attento l'operato. Io dico che l'intervento, se stiamo al protocollo di polizia, era perfetto.
5: Il legale della famiglia Fakir ne dà una lettura opposta.
7: C'è stato un intervento violento che non è giustificato, era disarmato. Si è voluto intervenire come se Fakir fosse un criminale. Questo è stato un errore imperdonabile.
5: Per questo l'avvocato ha depositato un'istanza perché si è ipotizzato il reato di eccesso colposo nell'uso della forza. I 2 cittadini ripresi dalla bodycam non hanno finora sporto denuncia e anzi sostengono di non essersi sentiti minacciati da Fakir.
7: Ci sono state delle irregolarità nella convocazione dei testimoni, ci sono state riferite e noi le stiamo segnalando alla procura.
5: Dalla storia sanitaria di Fakir emergono accessi al pronto soccorso per problemi psichiatrici. Aveva chiesto anche di essere messo in cura, ma non risulta sia stato mai preso in carico. Così come non è stato inviato il medico che l'avvocato dei poliziotti sostiene i due avessero subito chiesto. Da Bologna le richieste di verità e giustizia per Fakir hanno raggiunto il Marocco, dove c'è stata una manifestazione. E sempre dal Marocco rimbalzano le parole della moglie. Anche lei chiede giustizia. Questo è un crimine contro l'umanità, dice

0: C'è una TV marocchina, lo hanno giustiziato. Domani l'autopsia potrebbe dare le prime risposte.
1: Torniamo alle notizie dall'estero. Il conflitto in Ucraina al centro del colloquio a Manila, nelle Filippine, tra il ministro degli esteri russo Lavrov e il segretario di Stato americano Rubio. Seguiamo Alessandra Bortoloni.
2: A margine del vertice dei paesi del sud-est asiatico a Manila si incontrano dopo 10 mesi il segretario di Stato americano Rubio ed il suo omologo russo Lavrov. Una trentina di minuti di conversazione che Rubio ha definito sincera e leale. Tanto franca che Lavrov ha subito messo in guardia gli Stati Uniti. È inaccettabile che Washington continui a fornire armi a Kiev, ha dichiarato, denunciando la politica destabilizzatrice dei paesi europei che vogliono infliggere una sconfitta strategica alla Russia. Dopo settimane di negoziati, Bruxelles oggi ha approvato il 21° pacchetto di sanzioni contro Mosca. Vogliamo un accordo di pace, ripete Rubio, e per ridare nuovo slancio alla diplomazia in stallo, Zelensky ha annunciato di aver avuto un colloquio telefonico con gli inviati americani Witkoff e Kushner, mentre Putin aspetta che gli stessi emissari vengano a Mosca per rilanciare i negoziati. Sul terreno gli attacchi si intensificano da entrambe le parti, 3 morti ed 20 di feriti nei bombardamenti russi sull'est dell'Ucraina, 4 le persone uccise dagli attacchi ucraini in Russia e in Crimea, segno che il cambio ai vertici dell'esercito ucraino non ha inciso sulla strategia. A comandare le forze armate ora c'è il giovane Mikhail Drapati, mentre al destituito ministro della difesa Fedorov, astro in ascesa a favore del quale l'Ucraina è scesa in piazza, spetterà un'altra poltrona, forse quella di vice premier per l'innovazione militare.
1: In Israele si infiamma il clima della campagna elettorale in vista del voto di ottobre. In un paese sempre più lacerato dalle divisioni interne, la marcia dei coloni lungo le mura della città vecchia di Gerusalemme. Il reportage della nostra inviata Lucia Goracci.
3: Di ogni evento religioso fa personale passerella Ben-Gvir. Il ministro che ha scioccato mezzo mondo coi video dei prigionieri della flottiglia intimiditi, umiliati, si concede a selfie, a interviste, ma non a noi che avremmo voluto chiedergli di quei video. In corteo i coloni rivendicano la costruzione del terzo tempio, protetti da agenti antisommossa, tra i ragazzini palestinesi. Lo vorrebbero qui, dove anche la spianata delle moschee. A centinaia vi entrano a pregare, scortati, provocazioni che furono scintilla di intifade. I musulmani costretti fuori dai loro luoghi santi. Neanche il mio passaporto statunitense è servito. A Gerusalemme spuntano manifesti con il Parlamento che brucia. Sono scioccata. È una campagna senza esclusione di colpi, né di assist, come la legge sulla segregazione di genere nelle università, concessa agli ultraortodossi. Obbligare anche noi laici a separare uomini e donne per motivi religiosi trasforma Israele in una teocrazia, commenta il professor Meir Margalit. Spero di sbagliarmi, ma persino le elezioni potrebbero non esserci. Netanyahu non può concedersi il lusso di perderle. Anche il presidente Herzog ha messo in guardia contro una pericolosa violenza che minaccia, dice, l'integrità del voto.
1: Il presidente della Repubblica Mattarella compie oggi 85 anni. Gli auguri del pontefice, che esprime al capo dello Stato gratitudine per la sua costante attenzione ai temi sociali. Auguri a Mattarella da tutte le istituzioni, a partire dalla presidente del Consiglio Meloni, che si è detta riconoscente per il suo servizio alla nazione. L'Unione Europea continua la sua battaglia contro i grandi colossi del web. Dopo i casi di Temu e Meta, arrivano sanzioni nei confronti di Google. Claudia Bruno.
4: Più visibilità nelle ricerche online ai servizi di Google tra hotel, trasporti e shopping a discapito di quelli dei concorrenti è una delle contestazioni alla base della maxi multa inflitta al colosso tecnologico dalla Commissione Europea, con sanzioni complessive per 890 milioni di euro, 460 per aver appunto favorito i propri prodotti nel motore di ricerca, 430 per i vincoli imposti ai produttori di app su Google Play. Il gruppo ha ora 60 giorni per conformarsi alle decisioni di Bruxelles. In caso contrario rischia penalità periodiche fino al 5% del fatturato globale. Ma i vertici della società non ci stanno e puntano il dito contro la Commissione. Le regole dovrebbero migliorare i prodotti, non peggiorarli. Le norme comunitarie sui mercati digitali ritardano.

0: Vanguard hanno la capacità di lanciare nuove funzionalità, attacchi respinti da Bruxelles.
1: It's the opposite.
0: Noi non limitiamo l'innovazione, al contrario, sono i colossi del web a bloccare lo sviluppo delle imprese europee, dice un portavoce. Quanto al timore di ritorsioni commerciali dagli Stati Uniti, la Commissione getta acqua sul fuoco. Non prendiamo di mira le aziende americane, la nostra legislazione si applica a tutti in modo uguale.
2: Torniamo alla cronaca. In Sardegna un 19enne investe una ragazza e poi fugge, ma viene inseguito e ucciso a coltellate dal fratello minorenne di lei, poi fermato. Gabriele Carletti.
3: Credevo avesse ucciso mia sorella. Le parole affidate al suo avvocato, dal sedicenne recluso qui, al minorile di Quartuccio, per essersi fatto giustizia da sé, per aver accoltellato a morte Simone Concas, 19 anni, dopo che lui l'aveva investita in auto. Una tragedia in due atti, a Barisardo, in Ogliastra. Concas avrebbe covato un'ossessione per la ragazza, deflagrata nelle ultime due settimane. Scenate, pedinamenti, insulti. Lei, 21 anni, stava con un altro. Erano insieme anche ieri pomeriggio con il fratello minore e un amico quando Concas si è presentato qui in auto. C'è stata una lite, ha premuto sull'acceleratore e ha puntato il gruppo. La ragazza, Erika, non ha fatto in tempo a schivarla, è rimasta schiacciata contro queste pietre. L'auto inservibile, così l'investitore è scappato a piedi e il sedicenne lo ha inseguito e si è vendicato. I carabinieri stanno indagando per ricostruire come il minore si sia ritrovato in mano il coltello. Lui racconta di averlo sottratto alla vittima, un punto su cui gli inquirenti mantengono il riservo, mentre a Cagliari, Erika, la sorella, è ricoverata con fratture multiple e un trauma cranico. Un'esplosione di violenza e coltelli facili, due famiglie che in paese raccontano come normali, per bene.
4: Non c'erano difficoltà di tipo sociale, ambientale, di gradi, no, non c'era nulla di tutto questo, per questo appunto preoccupa anche di più.
2: A Catanzaro un bambino di 15 mesi è morto e altri 4 sono stati ricoverati. Frequentavano tutti lo stesso asilo nido, si ipotizza una contaminazione causata da un batterio. Paolo Piras.
5: I sintomi erano quelli dell'infezione o del virus intestinale che non di rado colpiscono asili e nidi. Difficile capire in fretta quanto fosse grave. Alessio aveva 15 mesi, è morto in ospedale a Catanzaro per setticemia causata da qualcosa, più probabilmente un batterio che ha colpito i bambini di un nido di Tropea. Sono stati contagiati almeno in una dozzina. Di questi, 5 sono finiti in ospedale a Vibo Valentia. Di questi 5, Alessio era il più grave. Trasportato d'urgenza a Catanzaro, non ce l'ha fatta. I genitori hanno denunciato la morte, la procura di Vibo ha disposto l'autopsia, sequestrato le cartelle cliniche e aperto l'indagine. 3 degli altri bambini ricoverati sono stati dimessi, uno è ancora in ospedale, ma sembra fuori pericolo.
6: Sono a piena disposizione degli organi giudiziari per poter capire quello che è successo. Abbiamo concordato con la procura di chiudere momentaneamente la struttura affinché possano fare tutte le indagini. In questo momento a noi ci interessa soltanto la vicinanza alla famiglia di Alessio.
7: Ma hanno mangiato nella vostra struttura?
5: La direzione del nido con le agenzie aveva ipotizzato come causa un batterio arrivato dall'esterno, di quelli non contrastabili con la sanificazione ordinaria. La polizia ha sentito la direttrice dopo un sopralluogo al nido. Infezione, intossicazione, i medici a Catanzaro restano prudenti e aspettano l'autopsia, l'unico esame che possa dare certezze.
2: Dopo i diversi incidenti che hanno coinvolto soprattutto bambini, arriva una stretta sulla sicurezza nelle piscine. Gli impianti con i bocchettoni non a norma dovranno chiudere. Francesca Sancin.
8: Mia madre mi ha insegnato che la sicurezza viene prima di tutto. La piscina, per esempio, è stata costruita con piccoli bocchettoni diffusi, tutti coperti ovviamente, ma sono piccoli, per cui io stessa ogni tanto controllo e ci metto il piede sopra, ma non sento più di un solletico.
9: Sicuri in piscina si può anche senza essere campioni di nuoto e anche per i più piccoli, molto dipende dalla sorveglianza ovviamente che deve essere costante, ma anche dai criteri costruttivi degli impianti.
10: Il famoso risucchio da parte delle prese di fondo, la maggior parte delle piscine sono dotati di impianti a norma e anche di prese di fondo a norma che solitamente sono molto larghe e quindi la forza di risucchio si disperde. Qui le grate ce ne abbiamo diverse sul fondo della vasca e sono ognuna più larga di un metro.
9: Dalla Camera oggi via libera bipartisana, la stretta sulla sicurezza e arriva lo stop per i bocchettoni non in regola, accortezze che con le nuove normative dovrebbero finalmente mettere riparo insomma dall'effetto ventosa, tanto pericoloso per i più piccoli o per chi sa nuotare meno. In caso di strutture non in regola scatta la chiusura fino all'adeguamento, norme importanti dicono i gestori, ma la sicurezza è un valore che va condiviso anche con i clienti.
8: I controlli sono importanti, ma secondo me è importante l'educazione alla sicurezza. Del gestore ovviamente, ma anche di

0: chi frequenta la piscina.
1: Ancora incendi in Europa, allarme in Francia e Spagna, nel nostro paese Sicilia e Sardegna, le regioni più colpite. Allora vediamo con il corrispondente Gavino Moretti, poi Massimo Veneziani.
2: L'emergenza incendi continua a peggiorare in Francia, dove non sono mai stati così tanti i boschi in fiamme vicino alle aree abitate. La situazione è diventata pericolosa nel dipartimento della Gironda, di fronte all'Oceano Atlantico. Dalla notte scorsa sono salite a 20.000 le persone costrette a lasciare le proprie abitazioni. Teniamo le dita incrociate. A decidere se dovremo lasciare casa nostra sarà la direzione che prenderà il vento, afferma questo abitante di Liège-Cap-Ferré. Fino ad ora non ci sono state vittime, grazie a un dispiegamento straordinario di gendarmi e vigili del fuoco. Ci presentiamo casa per casa a spiegare i motivi per cui è meglio lasciare l'abitazione per ragioni di sicurezza, spiega il comandante della gendarmeria della Gironda. In una delle aree più belle della Francia sono molti i turisti che devono lasciare i campeggi dove avevano iniziato le vacanze. Ma la siccità rende più difficile la situazione anche in Spagna. A causa di incendi vicino ai binari sono stati sospesi i treni ad alta velocità tra Madrid e Barcellona, mentre è stato circoscritto un incendio a 70 km dalla capitale.
3: Il fuoco si spostava da una parte all'altra, è difficile capire se è stato appiccato da diversi punti oppure l'unico incendio che poi si è sparso da solo.
4: Terreni imbiancati dalla cenere, non quella dell'Etna che è molto vicino, ma è ciò che il fuoco ha lasciato qui.

0: Stare contro le fiamme quando al dramma si aggiungono limiti quotidiani.
1: Qua, come è noto, l'acqua in questa zona arriva un'ora al giorno, di mattina, e giustamente quel poco di acqua che abbiamo l'abbiamo consumata per spegnere il fuoco.
0: A Caltanissetta, morto Alessandro Marchi, vigile del fuoco, si è sentito male mentre domava un incendio. Aveva 59 anni. Brucia anche la Sardegna, fiamme alte divorano la vegetazione intorno a Olbia. Allerta alta anche perché tra fine luglio e inizio agosto arriva la quarta ondata di calore dell'estate. Questo fine settimana, invece,
2: si prevede il transito di una perturbazione che interesserà direttamente il centro-nord e più marginalmente il sud, con precipitazioni temporalesche localmente anche di forte intensità. Questa perturbazione determinerà anche un calo delle temperature piuttosto sensibile.
3: E intanto il settore agricolo fa i conti con i danni causati dagli eventi climatici estremi degli ultimi giorni. Patrizia Senatore.
4: Qui abbiamo, come possiamo vedere, pesche nettarine, sono uno dei simboli della Val d'Asu, uno dei prodotti d'eccellenza.
5: È la Valle della Frutta in provincia di Fermo, una delle aree d'Italia più colpite dagli eventi estremi di questi giorni. Tra Marche ed Emilia Romagna, CI Agricoltori Italiani stima tra i 300 e i 400 milioni di euro di danni per mele, pere, fiori, uliveti e vigneti.
4: Le assicurazioni sono sicuramente uno strumento fondamentale per garantire il reddito degli agricoltori, ma negli anni questo strumento ha perso molta efficacia a causa di costi sempre maggiori, perché gli eventi sono sempre più frequenti e a tassi di copertura del danno sempre più bassi.
5: A pochi chilometri i filari della Passerina flagellati dal maltempo.
6: A un mese dalla vendemmia succede un disastro del genere, uno rimane scioccato, anche perché io fine mese ho i mutui da rimettere.
5: La grandine ha martellato campi, capannoni e impianti di agrifotovoltaico.
7: C'erano alcuni chicchi che erano quasi una pallina da tennis, molti pannelli praticamente non stanno lavorando per le lesioni subite.
8: Sono danni per gli agricoltori perché chiaramente manca la produzione, quindi manca il reddito. Sono danni per i cittadini perché sicuramente i prezzi al mercato saranno più alti. Noi abbiamo chiesto e chiediamo con forza alle istituzioni un aiuto. Non è solo un problema dell'agricoltura, è un problema di tutti.
3: Parliamo di calcio perché sono giorni decisivi per la scelta del nuovo CT della Nazionale. Oggi a Milano, assemblea della Lega Serie A, tra i nomi Lizza, Conte, Mancini e Pirlo. La risposta potrebbe arrivare la prossima settimana. Alvise Losi.
9: È la prima uscita per il nuovo triumvirato della Federcalcio. Il presidente Giovanni Malagò, il direttore tecnico Paolo Maldini e il suo advisor Leonardo a chiedere supporto ai club di Serie A. Ma è anche il giorno delle prime dichiarazioni ufficiali.
10: Noi dobbiamo ricostruire tutto un percorso che parte ovviamente dalla base. Dobbiamo recuperare questo gap che è evidente sotto gli occhi di tutti.
9: Ci sarà da lavorare, allora via la cravatta, non solo per il caldo. L'argomento che scotta è quello del nuovo commissario tecnico. Pep Guardiola è il sogno, la risposta attesa a breve.
11: Entro questa settimana, ma forse la cosa ancora più ideale è aspettare la persona che noi realmente vogliamo. C'è fretta, ma alla fine dentro di noi non c'è questa fretta.
9: Nessuno si stupirebbe per un no grazie, già arrivato del resto dal più vincente di tutti, nonostante la delusione mondiale sulla panchina del Brasile.
11: Abbiamo parlato anche con Carlo Ancelotti e sinceramente ci sembrava giusto partire da quelli che ritenevamo i migliori al mondo.
9: Serve una rifondazione totale dopo i fallimenti. 6 anni l'orizzonte per Malagone, il 2032 l'europeo in casa, 8-10 addirittura per Maldini. Visione comune e unità di intenti, il mantra.
10: Condivisione totale con loro due. Non faranno mai nulla che non è condiviso con me, io non farò mai nulla che non è condiviso con loro.
9: Più che il nome, allora pesa l'idea.
12: Ci sono tanti tipi di allenatori che possono essere vincenti, qua non è una discussione. La cosa è trovare una sintonia, un'armonia. L'idea è creare una linea, una metodologia di allenamento che veramente vada a cascata.
9: Sono già pronti i piani B e C. Conte e Mancini sarebbero un ritorno al passato. Resiste allora il nome di Pirlo, più digeribile, dopo un no di Guardiola e Ancelotti.
3: Sono 5 i film italiani in concorso alla prossima mostra del cinema di Venezia, con il ritorno in gara di Nanni Moretti, attesi al Lido grandi star, dagli Oasis a Penelope Cruz e George Clooney. Vediamo con Luciana Parisi.
13: Mi ricordo il movimento degli indiani cicorioni.
14: 37 anni dopo Palombella Rossa, Nanni Moretti torna alla Mostra del Cinema di Venezia. La presenza del regista romano in concorso con Succederà questa notte è l'evento di questa edizione, non l'unico.
15: È una mostra aperta, è una mostra curiosa, anche coraggiosa, perché ci sono abbiamo preso molti rischi nell'invitare registi praticamente sconosciuti, molti esordienti che ci sembrano dei grandi talenti promettenti per il futuro.

0: cultura del cinema.
1: Che tu sei un animale a sangue freddo.
2: In gara per il Leone d'Oro anche Edoardo De Angelis con Il fuoco che ti porti dentro dal libro di Antonio Franchini. Paolo Strippoli presenta L'estranea con Jasmine Trinca e Marco Bechis ritorna a Buenos Aires con Adriano Giannini. Da una sceneggiatura incompiuta di Bernardo Bertolucci e Andrea Pallauro a tratto The Echo Chamber. In concorso anche le opere di Danny Boyle, Casey Affleck, Florian Zeller e Werner Herzog. Insomma, cinema indipendente e molte star, da Penelope Cruz a Javier Bardem, a Robert Pattinson fino a John Malkovich. Ma come a Cannes, gli studios restano a casa.
0: Mancano i film dei grandi studios hollywoodiani che quest'anno non avevano praticamente nulla di pronto per la mostra del cinema.
2: Ci saranno i fratelli Gallagher a suonarli a tutti con l'anteprima di Oasis, Don't Look Back in Anger. Fuori concorso Gianni Amelio e Mario Martone. Leone d'oro alla carriera a Ellen Burstyn e George Clooney.
3: Ci fermiamo qui a mezzanotte, Linea Notte. Grazie per averci seguito e arrivederci.

0: solo in poltrone e sofà. Doppi sconti, doppi risparmi su tutti i divani. Come Palagano in vera pelle a 699 euro. Braglie che diventa un vero letto a 799 euro. Tornarezza con schienali regolabili a 869 euro. Casellette in vera pelle con doppio relax a 999 euro. E romitaggio con penisola e schienali regolabili a 1199 euro. Fino al 50% di sconto più un ulteriore 10.
1: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
2: Lo spazzolino non pulisce tutta la bocca.
3: Listerine agisce anche sotto il bordo gengivale.
2: Completa l'azione dello spazzolino per una pulizia 5 volte superiore. Listerine.
4: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come il forno pizza expert di Electrolux, qualità da pizzeria direttamente a casa tua. Cosa aspetti? Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
5: Paesaggi gelidi, segreti sepolti, delitti da risolvere. Giallo Svezia, i maestri del thriller nordico in una collezione imperdibile. La prima uscita, La principessa di ghiaccio di Camilla Läckberg, da venerdì in edicola.
6: Vorresti un sorriso più bianco, ma temi di danneggiare lo smalto.
7: Da oggi, sorriso più bianco vuol dire sorriso più forte, col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical. La sua formula rinforza lo smalto e rimuove delicatamente le macchie.
8: Dal giorno 1.
7: Sorriso più bianco, sorriso più forte, col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical.

0: Cosa c'è di bello?
1: Rovagnati Snello. Mangia sano, vivi snello.
2: La Regge, un'altra rasatura da bomber. Con Gillette Labs ti godi fino a 30 rasature.
3: Lucky Luke, la leggenda del Far West, compie 80 anni e torna in edicola in un'imperdibile collezione integrale con avventure mai pubblicate in Italia. La prima uscita a solo un euro è in edicola dal 22 luglio.
4: Sapete cos'è la passione? Metterci il cuore nelle cose che fai, fino a creare un metodo di lavorazione esclusivo. Perché dalla passione nascono solo cose buone. Grissini e Crostini, Pane Alba.
5: Le persone vogliono denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici sbiancanti possa peggiorare la sensibilità dentale. Io raccomando Sensodyne Clinical White perché dona 2 toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità dentale tutto il giorno. L'ho provato e assolutamente lo consiglierei. È fantastico.

0: nuovo Samsung Galaxy Z Fold 8 256 GB entro il 6 agosto. Può essere tuo a partire da 399 euro al mese per 3 mesi. Scopri di più su Samsung.it.
1: Arturo Messi. Quando mi sento scarica, faccio il pieno di vitamine. E senti che gusto Acquavitamin. San Benedetto, my secret.

0: Morte per soffocamento, sarebbe questa la causa del decesso di Luca Esposito. Forse il corpo è stato bruciato quando era ancora vivo. Si cerca il suo smartphone e si indaga nella vita privata. A Caivano il primo approccio con la vela si fa in piscina, progetto di avvicinamento allo sport legato all'America's Cup. A Piazza Mercato campi estivi con laboratori e attività per 100 bambini. I giovani devono essere uno tsunami di pace, dice Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi, è stata ospite al Festival di Cicconi. Buon compleanno a Edoardo Bennato, compie oggi 80 anni, il cantautore nato a Bagnoli che a settembre sarà in concerto all'Anfiteatro di Pompei. Il Napoli presenta la seconda maglia, omaggiando il legame della città con l'Argentina di Maradona. Mercato parla il DS Manna. Buongiorno, assenza pesante, valuteremo se intervenire. Zeballos è un giocatore che ci interessa. Buonasera dalla redazione della TGR Campania. In apertura ancora le indagini sull'omicidio del giornalista Luca Esposito a Eboli, tra esami medico-legali e attività investigativa che verte sulla vita privata del cronista sportivo. I particolari con Francesca Ghidini.
1: Luigi Esposito molto probabilmente era ancora vivo quando l'assassino gli ha dato fuoco. Dopo essere stato massacrato di botte stordito, il giornalista sarebbe morto soffocato dalle esalazioni di fumo. Prelevati i campioni biologici di una delle sorelle, messi a confronto con quelli della Salma, si attende l'esito del test del DNA, ma gli inquirenti non hanno dubbi sull'identità della vittima. Le protesi dentarie del cadavere recuperato nel terreno di Eboli peraltro coincidono con quelle del giornalista. Sequestrata l'auto di Luigi Esposito, ritrovata a pochi metri dal luogo della scoperta del cadavere carbonizzato, si scava nella vita privata, relazioni, contatti personali. Nessun elemento utile finora dalle telecamere, nessuna dichiarazione da parte dei frequentatori abituali della zona dell'omicidio. Coordinati dalla Procura di Salerno, indagano i carabinieri di Eboli e del Comando Provinciale. Verifiche sul computer, sui conti bancari del giornalista, ancora nessuna traccia del cellulare spento sabato sera, poi riacceso temporaneamente dopo diverse ore, quando Esposito era già morto. Senza il dispositivo impossibile attualmente rintracciare i contenuti delle chat, preziosi per far luce sul delitto.
0: Ancora cronaca, un cittadino nigeriano irregolare sul territorio italiano è stato arrestato dalla polizia a Napoli per violenza sessuale aggravata. L'episodio è avvenuto all'interno della stazione ferroviaria di Piazza Garibaldi. L'uomo avrebbe palpeggiato una sedicenne che era a poca distanza dai genitori, i quali hanno dato l'allarme. L'uomo è stato bloccato dagli agenti, si trova ora in carcere dopo la convalida dell'arresto. A Caivano si monitora la qualità dell'aria dopo lo spegnimento di un vasto rogo divampato in un deposito abbandonato in una contrada. Il servizio di Alessio Aversa.
2: Un incendio a Caivano ha fatto scattare il monitoraggio dell'ARPA Campania. Dopo il vasto rogo divampato nei pressi della statale, i tecnici hanno riscontrato diversi focolai su alcuni terreni, tra cui un'area sequestrata contenente rifiuti e vecchi veicoli. Insieme ai vigili del fuoco, l'ARPA ha attivato i campionatori per verificare la presenza di diossina. L'incendio di vaste proporzioni era divampato in contrada Tavernola. Le fiamme avevano incenerito un deposito abbandonato, alimentandosi rapidamente a causa della fitta vegetazione e dei rifiuti presenti nell'area. 5 squadre e 4 autobotti dei vigili del fuoco per circoscrivere il rogo. La polizia locale ha presidiato l'intera zona per garantire la sicurezza e gestire la viabilità, che è rimasta sempre regolare lungo la statale.
0: Torniamo a Napoli, dove un uomo è stato arrestato dalla polizia locale nella zona di Porta Capuana. Aveva strappato una collana d'oro dal collo di una turista, provocandole delle lesioni. Poi ha aggredito gli agenti e un familiare della vittima. Si trova ora agli arresti domiciliari. Cambiamo argomento, legalità e autonomia differenziata al centro del confronto tra i partiti politici. Il servizio di Federico Marconi.
3: Due figure di garanzia per rilanciare il PD sul territorio. Il segretario regionale Piero De Luca ha nominato Arturo Scotto e Giorgio Zinno commissari dei circoli di Castellammare di Stabia ed Ercolano. Si riparte dall'attenzione rigorosa ai temi della legalità e a quelli economico-sociali, su cui la destra ha tradito le promesse fatte, ha commentato De Luca. Stefano Graziano, deputato DEM, dopo l'approvazione delle preintese sull'autonomia differenziata, attacca il governo che sta scegliendo di sostituire la coesione con la frammentazione e la solidarietà con la competizione tra territori, ha dichiarato.
4: Dello stesso avviso Forza Italia, con Gianfranco Librandi.
5: Cerca di
4: dividere tra cittadini del sud e del nord, di classe A e classe B, e questo non va bene assolutamente.
3: Noi moderati apre il tesseramento e dà il via alla stagione congressuale. Vogliamo farci trovare pronti alle prossime sfide, nel segno della partecipazione, della competenza e della buona politica, ha commentato il coordinatore regionale Gigi Casciello. Intanto stasera i vertici di Fratelli d'Italia si riuniscono a Castellammare di Stabia per una manifestazione contro la criminalità organizzata.
0: Nell'ambito di una indagine per corruzione, la Procura di Santa Maria Capua Vetere, guidata da Pierpaolo Bruni, ha chiesto la misura cautelare della custodia in carcere per il sindaco di Castelvolturno, Pasquale Marrandino. In totale sono 8 gli indagati. Il 30 luglio, interrogatorio preventivo appunto per gli 8 indagati. E Marrandino aveva annunciato le dimissioni dalla carica di primo cittadino, ma nel pomeriggio i consiglieri comunali a loro volta hanno formalizzato davanti a un notaio le proprie dimissioni, determinando quindi la fine della consiliatura. Ora il comune sarà commissariato fino a nuove elezioni. Due barche della categoria Optimist e alcuni ventilatori per generare una piccola corrente. E così nella piscina del centro sportivo Pino Daniele di Caivano centinaia di ragazzi hanno potuto avvicinarsi per la prima volta alla vela. Vediamo il servizio di Nello Di Costanzo.
5: Una delle sfide del terzo millennio è portare il mare laddove non c'è. Impresa irrealizzabile nella pratica, ma fattibile nella teoria, attraverso la Coppa America di Vela, un filo conduttore che unirà Napoli e il suo golfo con Caivano. Primo step del progetto al centro sportivo Pino Daniele del Parco Verde, dove circa 400 ragazzi del territorio hanno partecipato ad un evento velico organizzato da Sport e Salute, società pubblica che si occupa dello sviluppo dello sport di base e della promozione di corretti stili di vita.
6: Siamo in un'area che è quella dell'impianto Pino Daniele, che in questo momento sta sognando la sua America's Cup. 300-400 bambini in questo momento sono all'interno di questa piscina e stanno guardando dei loro amici su degli Optimist che stanno simulando di andare a vela. È un collegamento fra quello che è Caivano, Parco Verde e ovviamente Napoli. Molti ragazzi che lavorano quotidianamente su questo centro verranno a lavorare per America's Cup a Napoli da settembre.
7: Per ora la vela viene qui a Caivano, ma il passaggio futuro sarà che i bambini verranno a mare a vedere la Coppa America e saranno parte integrante di un progetto più ampio.
5: È la prima volta, almeno qui in Campania, che le barche a vela entrano in una piscina.
7: Sì, penso anche in Italia. È qualcosa di veramente significativo perché le barche navigheranno in piscina attraverso dei ventilatori.
8: I principi dell'America's Cup sono il coraggio, la determinazione e il rispetto, tutti i valori che noi vogliamo che siano trasferiti ai più piccoli per poter intraprendere una vita più sana, più regolare e quindi creare una comunità migliore.
0: Gianluca De Martino ci parla invece di un altro progetto dedicato stavolta ai bambini della zona di Piazza Mercato a Napoli. Vediamo.
9: Sorride Gennaro quando incrocia con lo sguardo uno dei 100 partecipanti ai campi estivi in Piazza Mercato. È uno dei momenti del progetto SMAC per bambini tra i 5 e i 12 anni, organizzato dall'ufficio oratori della diocesi di Napoli in collaborazione con Asso Gioca.
10: Io ho chiesto proprio in questi giorni, sia ai papà che alle mamme, se tuo figlio non fosse stato qui stamattina, dove sarebbe stato? E loro mi hanno risposto, alcuni o davanti alla PlayStation dalla mattina alla sera o peggio ancora in mezzo al mercato, che significa terra di nessuno in questo momento.
9: Per tutto il giorno i bambini frequentano laboratori creativi, pranzano e si divertono con giochi e sport nei locali della chiesa di Sant'Eligio.
11: I genitori ci chiedono se ad agosto possiamo allungare, diciamo, le tempistiche del campo estivo. È comunque tutto gratuito, anche il pranzo incluso, quindi per le famiglie sicuramente gli stavo dando una grande mano.
9: Il sindaco Gaetano Manfredi, in visita al campo estivo, ha raccolto la richiesta dei più piccoli, far vivere l'oratorio tutto l'anno.
12: Allora questi spazi di aggregazione sono per loro un polmone, un respirare, quasi un bosco in mezzo al deserto.
13: A fine giornata i bambini se ne escono sempre con un sorriso.
0: Non chiude, anzi, l'impegno della Mensa del Carmine di Napoli nel mese di agosto raddoppia per offrire cibo e servizi ai più indigenti. Alessia Meloni.
14: Anche ad agosto aperti, la povertà non va in vacanza.
15: La Mensa del Carmine resta aperta anche ad agosto per i meno fortunati e quasi raddoppia i pasti erogati al giorno, da 400 a oltre 700.
16: Abbiamo bisogno di generi di prima necessità, alimenti che ci aiutano a portare avanti questa mensa.
15: E volontari ne servono?
16: Servono braccia, servono braccia e cuore. Chi sposa il nostro cammino è ben accetto.
15: Ma la mensa del Carmine offre anche altri servizi.
17: E facciamo circa 50-60 docce. Abbiamo bisogno, in questo periodo soprattutto di agosto, di bermuda da uomo, 42, 44, 46. E poi anche le scarpe, il numero sono 42, 43, 44, quello più richiesto. E quindi molto spesso ci fa male dire di no, perché non riusciamo ad accontentarli.
0: Il primo passo verso il futuro è riscoprire la missione di Città della Scienza, lo dice il neopresidente, l'astrofisico Giovanni Covone. Vediamo l'intervista di Antonella Maffei.
18: Una governance scientifica a Città della Scienza, un astrofisico come presidente, una fisica della materia come vicepresidente. Quale futuro immagina?
19: Il futuro, il primo passo verso il futuro è riscoprire la missione pensata dai fondatori, da Silvestrini e dalla squadra che nella fine degli anni Ottanta aveva pensato futuro remoto e poi Città della Scienza. Quindi dobbiamo prima riscoprire il cuore, il centro di questa missione e poi proiettarci verso il futuro.
18: Nella sfida del futuro di Città della Scienza c'è anche una situazione debitoria un po' complessa.
19: Sì, una situazione debitoria complessa e pesante, che però non impedisce a Città della Scienza di funzionare. Anno per anno Città della Scienza ha un piccolo positivo che dobbiamo incrementare, migliorare, aumentando il flusso di visitatori, di studenti, di famiglie, rendendo più efficiente anche energeticamente il complesso di Città della Scienza.
18: Si parla appunto di 20 milioni di euro.
19: Sì, la cifra è quella, siamo intorno ai 20 milioni di euro di debito. Abbiamo delle idee su come affrontare questo e da settembre, stiamo adesso pensando a come completare la squadra dopo aver completato il CDA, da settembre lavoreremo anche su questo.
18: Da ricercatrice come immagina di coinvolgere la comunità scientifica per il rilancio di questo museo interattivo?
20: Il vero tema non è coinvolgerli perché sono già molto coinvolti, ma valorizzare il lavoro che loro fanno come volontari e volontarie per Città della Scienza. Quest'anno abbiamo l'occasione di festeggiare i 40 anni di futuro remoto e lo faremo con la comunità che in tutti questi anni ha continuato a supportare questo museo e questa città.
0: Il Policlinico della Federico II di Napoli diventa centro d'eccellenza per la ricerca e la cura dell'asma, patologia che colpisce in Campania circa 300.000 persone, il 5% della popolazione. Sentiamo Enzo Perone.
21: L'asma colpisce il 5% della popolazione campana, 300.000 pazienti. Di questi 300.000, tra il 5 e il 10% possono sviluppare una forma grave di asma.
22: Che cosa vuol dire grave? Vuol dire che abbiamo pazienti che non sono controllati nonostante il massimo della terapia inalatoria, cioè i cosiddetti spray, e quindi necessitano di uno step successivo, ovvero oggi abbiamo a disposizione delle nuove terapie che vanno ad agire in maniera mirata, selettiva, bloccando i meccanismi alla base dell'infiammazione del processo asmatico per realizzare una vera medicina di precisione, perché il nuovo target in questo momento è quello della remissione, cioè noi non dobbiamo accontentarci del controllo dei sintomi, ma dobbiamo dire nell'asma grave stop al cortisone orale, no alle riacutizzazioni e quindi ai sintomi respiratori e agli accessi in pronto soccorso di cui molto spesso questi pazienti hanno bisogno.
21: Il Policlinico Federico II ha ottenuto un riconoscimento internazionale importantissimo. Il centro per l'asma da lei diretto è stato accreditato come una delle strutture di eccellenza.
22: Certifica l'eccellenza su base competitiva dell'attività clinica e dell'attività di ricerca che lavorano sinergicamente ogni giorno e questo ci consente di trasferire le conoscenze, le evidenze dal laboratorio direttamente alla cura del paziente, garantire al paziente il percorso diagnostico terapeutico più appropriato, mirato e altamente selettivo.
0: Al Giffoni Film Festival ospite Francesca Albanese, relatrice speciale dell'ONU per i territori palestinesi. Non voltate mai lo sguardo davanti alle ingiustizie, ha detto ai ragazzi l'inviato Ettore De Lorenzo.
23: L'anteprima nazionale del film di animazione Shaun, vita da pecora, operazione zucca, è il clou della settima giornata del Giffoni Film Festival, dove i giovani giurati stanno per ultimare la visione dei 104 film in concorso. Tra i vari incontri dei giovani della Impact, uno dei più attesi dai ragazzi era quello con Francesca Albanese, relatrice speciale sulla Palestina per le Nazioni Unite. Il tema della

0: Palestina è particolarmente sentito dai più giovani e a loro l'albanese ha consegnato un messaggio chiaro: non voltate mai lo sguardo davanti alle ingiustizie.
1: C'è una concentrazione di potere, potere economico, potere militare, potere finanziario e potere tecnologico nelle mani di pochissimi. Cioè, il motivo per cui le democrazie non rispondono più al volere dei cittadini, a quello che, per cui le masse spingono, e la Palestina lo dimostra, è che non rispondono, i governanti in questo momento non rispondono ai cittadini, ma rispondono ad altri interessi. E prima capiamo in che fase siamo, prima si aiutano i giovani e le più giovani a riorientarsi verso un percorso di pace. Devono essere uno tsunami che si riprende la politica nella difesa della Costituzione, questa è la legge esterna, e la legge interna è l'etica, è essere integri e non farsi corrompere una volta che si ha il potere.
2: Edoardo Bennato compie oggi 80 anni, compleanno che cade tra le date del suo tour estivo e che a settembre lo porterà a suonare anche all'Anfiteatro di Pompei. Vediamo il servizio di Giorgio Saracino.
3: Quanta fretta, ma dove corri? Dove vai?
4: Quando sarò grande è il titolo del suo tour estivo. Oggi Edoardo Bennato, a proposito d'età, di candeline ne spegne 80. Primo artista a riempire San Siro 46 anni fa, sognatore e pirata del rock ribelle, ha fatto e fa divertire le generazioni dell'ultimo mezzo secolo. L'isola che non c'è, Il gatto e la volpe, Un giorno credi, Viva la mamma, sono solo canzonette, alcuni dei titoli più amati dagli italiani, quelli che tutti almeno una volta hanno ascoltato o cantato. Nato a Napoli il 23 luglio del 1946, la sua musica unisce il rock, il blues e la canzone d'autore, ironia e sarcasmo, le sue due parole chiavi, a tratti anticonformista, sempre originale. Solo il 20 luglio ha riempito il Circo Massimo con Quando sarò grande. Ora l'appuntamento è al Teatro Antico di Pompei, il 12 settembre. Dall'ABC
2: del mio pensiero. Ai giardini dello Sperone di Capua, fino al 30 luglio prosegue il cartellone di appuntamenti del Capua Film Festival. Stasera, serata evento dedicata a Jurassic Park, domani l'incontro con le attrici Liliana Bottone e Rosanna Sparapano. Sabato gli ospiti saranno Francesco Lagi e Vanessa Scalera per presentare il film Il Dio dell'Amore. Domenica la protagonista sarà Michele Andreozzi, regista del film Unicorni, a seguire la proiezione di Persepolis in memoria di Marianne Satrapi. Calcio, il mercato del Napoli tra esigenze di bilancio e necessità di rinforzare la difesa. Orfana di Buongiorno, le direttrici del club le ha illustrate in conferenza stampa il direttore sportivo Manna. Sentiamo Daniele Meloni.
5: Sfoltire, sfoltire, sfoltire. Questo il diktat del presidente De Laurentiis sulla rosa del Napoli. Diktat ben recepito dal direttore sportivo azzurro Giovanni Manna.
6: Siamo chiamati a rientrare di un equilibrio economico che l'anno scorso abbiamo un pochino sforato, perché abbiamo investito molto nelle ultime due stagioni sportive.
5: Pur con tutte le giustificazioni del caso, la sconfitta per 3-1 contro l'Arezzo ha messo in luce qualche problemino nel reparto arretrato. L'assenza di Buongiorno, fuori fino a 3 mesi, potrebbe essere rimediata sul mercato.
6: Stiamo facendo delle valutazioni, sicuramente un'assenza pesante, perché per noi è un calciatore di primo livello. Vediamo l'evoluzione di Beukema e stiamo facendo delle considerazioni, ma non abbiamo fretta.
5: Su Ceballos, l'esterno del Boca Junior, Manna ammette l'interesse.
6: Ceballos è un giocatore che mi piace, un giocatore che ha interrotto un percorso importante per via di alcuni infortuni, un giocatore forte.
5: Intanto il club ha presentato Napoles, la seconda maglia per il prossimo campionato. Il video e i colori ricordano il legame solido tra la città e l'Argentina. Si spera in una stagione a passo di tango.
2: È tutto, buona serata.
7: Da oltre 40 anni la TGR è sul territorio, vicino a te, con una informazione unica, capillare e approfondita. Forse ancora non sai che puoi vedere tutte le edizioni della TGR in diretta su TVSAT, dal canale 301 al canale 323. Per accedere alla TV satellitare gratuita non serve alcun abbonamento. Bastano una parabola satellitare ed un dispositivo certificato TVSAT.
8: Meteo regionale è presentato da Divella, passione mediterranea.

Sulla Campania locali fenomeni, in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano persisterà una situazione caratterizzata dal cielo sereno o poco nuvoloso. Sull'Appennino campano sereno, salvo temporanea nuvolosità compatta con associati brevi piovaschi durante le ore pomeridiane. Sul Salernitano ampi e persistenti rasserenamenti per l'intera giornata, salvo qualche locale addensamento.

0: Brio Rossa, la potenza del gusto. Dall'originale gusto Baci Perugina nasce la Pot Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
1: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
2: Abbandoni ora l'immobile.
1: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
3: Tanti dolori o tanto dolore? Ho tanta voglia che passi. Arriva il nuovo Okidol 80 mg di chetoprofene sale di lisina, che agisce su dolore e infiammazione. E la lisina protegge la mucosa gastrica. Okidol può agire in 3 minuti con effetto fino a 8 ore. Tanti dolori o tanto dolore? Okidol, ho tanta voglia che passi.
4: Scusa,
5: sta cercando la nonna, vero?
6: Di là.
4: Quante camerette! Beccata! Jerry, finalmente! Oh, io prendo tutto, eh!
7: Arredissima, dove la vita è issima.
8: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
9: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature.
10: Shave, shave, shave!
11: Shave like a bomber!
9: Gillette Labs.
12: Moraiolo, Frantoio, Coratina, Leccino, Taggiasca, Carolea. Sono solo alcune delle oltre 500 varietà di olive del nostro paese. Ogni extravergine di qualità italiano dà ai tuoi piatti un gusto diverso. È venuto il momento di conoscerli tutti. Così la tua cucina si riempirà di capolavori firmati da te. Scegli olio italiano. Controlla la provenienza dell'olio riportata in etichetta.
13: Paesaggi gelidi, segreti sepolti, delitti da risolvere. Giallo Svezia, i maestri del thriller nordico in una collezione imperdibile. La prima uscita, La principessa di ghiaccio di Camilla Läckberg, da venerdì in edicola.
14: Si infiammano se lavi male i denti.
15: Gengive.
14: Ah, ma quindi li lavo male.
15: Il manuale non è il massimo.
16: Passa ora al piaio.
17: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione. Per gengive più sane in una settimana.
18: Enigma risolto.
17: Nulla pulisce come ora il BIO.
19: Solo in poltrone sofà, doppi sconti, doppi risparmi su tutti i divani. Come Coltaro, con schienali regolabili a 749 euro. Via Rovere, con penisola e letto scorrevole a 799 euro. Renazzo, con penisola e relax elettrico a 899 euro. Amola, con sedute scorrevoli a 999 euro. E Calendasco, con poggiatesta regolabili a 1249 euro. Fino al 50% di sconto più un ulteriore 10.
20: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
21: Da Villa Adriana a Tivoli con Alessandro Preziosi, Memorie di Adriano, sabato alle 21.30, Rai 3.
22: Per il ciclo Voilà le cinema.
23: Ma no, Anton Toussaint!
24: Ho il suo volto tatuato sulla schiena.
25: È uscita di prigione?
24: Sì e no. Mia figlia si sposa domani alle 11 alla chiesa di Sant'Antonio da Padova.
26: Mamma, ti prego, non rovinarmi questa giornata.
25: Domani sera sarò morto.
27: Ha preso appuntamento?
24: Perché avrei nascosto il suo passaporto?
25: Oh, andiamo, lo sa benissimo.
27: Senza il passaporto sarà costretto a rinviare il suo progetto.
24: Lei non vuole più la sua vita? Bene, allora me la presti, 24 ore. Poi le restituisco il passaporto e la faccio fuori.
22: Amiamoci finché siamo vivi. Domani, 21:15, Rai 3.
28: La vita è così. Può andar bene o può andar male. Conviene contare solo su se stessi.
29: Cosa fai, molli così?
24: Se te ti ci metti, un'idea la trovi.
29: Bene.
30: La cosa migliore è rimanere sani.
24: È questo il problema.
31: Cioè, chi si rincontra e chi inizia una nuova avventura.
32: Ho dedicato tutta la mia vita a questo. Perché dovrei tirarmi indietro?

0: azione.
1: Auguri, auguri da tutto il mondo della politica e delle istituzioni al Presidente della Repubblica Mattarella che oggi compie 85 anni. Il Capo dello Stato pranzerà a Castelporziano con i figli e i nipoti, mentre i collaboratori del Quirinale hanno fatto un'offerta a suo nome alla comunità di Fratel Biagio a Palermo.

0: Oggi il gruppo del Movimento 5 Stelle non procede ai lavori, perché non si può domenica scorsa andare a commemorare Paolo Borsellino e oggi negare che la Procura di Roma possa acquisire le chat tra un ex sottosegretario, avvocato della Presidente del Consiglio.
1: Colleghi, vi prego di lasciare i banchi del Governo.
0: Con la camorra, perché la lotta alla mafia.
1: Colleghi, vi prego di lasciare i banchi del Governo.
0: Di questo tipo, questo governo sta aiutando la mafia e non si può continuare a lavorare come
1: sospendiamo
0: se la
1: seduta. Sospendiamo la seduta.
0: Blocchiamo l'aula. Occupiamo i banchi.
1: Sospendiamo la seduta per 5 minuti.

0: Ora anch'io ovviamente dopo due volte che lei mi ha rifiutato, quindi ora un po' io magari mi devo lasciare andare di più, ma per me stesso.
1: Sono contenta che sia qua.
2: Video
0: la poi mi piacciono queste orecchie esterne.
3: Non era. Una...
4: Abbiamo perso Francesco Maria Del Vigo.
5: Ma perché portare avanti questa legge elettorale che obbliga il centrodestra a un certo punto a fare una scelta che sia in un senso piuttosto che in un altro?
6: Se lo chiedono in tanti perché questa legge elettorale era nata con altri presupposti, ma soprattutto altri sondaggi. Era nata quando Vannacci era un'idea, era un po' più di un'idea, ma un'idea del 2%, ecco, del 3%. Il problema di questa legge elettorale che spinge alla rincorsa per il premio di maggioranza, quindi all'aggregazione delle forze politiche in due coalizioni che si sfidano, è che con questi sondaggi, con Vannacci che ha rosicchiato consensi alla Lega ma anche un po' a Fratelli d'Italia e che cresce, rischia di diventare un cappio al collo del centrodestra.

0: a parte, diciamo, la composizione della spesa per la difesa che ci ha ricordato concludendo il suo intervento, ci ricordiamo che volevate infilarci pure il ponte sullo stretto, che come è noto può essere utile per scappare in caso di attacco. Ma al di là del gioco delle tre carte che tutti conosciamo, ma che non fa molto onore né a lei, che invece è persona seria, né a questo paese, resta il punto decisivo. Abbia pazienza, signor Ministro. Questa è la cosa per cui non è automatico il taglio della spesa sociale. Non dice niente ad un paese in cui questi tagli esistono già e feriscono in profondità i diritti di milioni di italiani ed italiane.
1: Finirei, concluderei parlando di una grande tendenza di quest'estate, ovvero le crociere di montagna.
2: Crociere di
1: C'è
2: montagna.
1: il boom delle crociere di montagna e ci collegheremo anche noi come il festival con una di queste navi che sta effettuando una meravigliosa crociera in questo lago a 2500 metri d'altezza.
3: Tra contestazioni di alcuni pacifisti e domande serrate dei senatori, il capo del Pentagono Hegseth comunica che il costo del conflitto contro la Repubblica Islamica è salito a 37 miliardi e mezzo di dollari. I parlamentari democratici lo incalzano. Perché servono nuovi fondi se la guerra è stata dichiarata vinta? Chiedono. Hegseth replica: non è una semplice sostituzione di capacità fondamentali delle forze armate, le stiamo potenziando, e respinge con vigore le accuse di trovarsi in un pantano. Conferma tra l'altro, come dice il generale Kane, capo di Stato Maggiore della Difesa, che esiste un allineamento degli avversari tra Iran, Cina e Russia, ma rivendica l'obiettivo di fondo, impedire a Teheran di dotarsi dell'arma atomica.
4: È mezzanotte di una notte senza luna, siamo in una zona che non vi possiamo rivelare e siamo con una squadra di tombaroli, è giusto?
5: Sì, questo è un divisorio, ci sono due ingressi,
4: Quindi sono due tombe.
5: due tombe.
4: A questo punto siamo all'interno della tomba. Sembrava che il grosso lavoro fosse stato fatto, invece arrivando qui il grosso lavoro è tutto da
5: È
4: fare.
5: chiaro, perché ancora c'è della terra dentro, è della prima profanazione.
4: Ma come mai voi le riscavate anche se sono già state profanate?
5: È perché.
6: Thank you very much. Thank you, Georgia. Thank you.

apriamo questa puntata dandovi conto della tensione che è salita alle stelle oggi in Parlamento. Si è quasi sfiorata la rissa dopo che la Giunta per le autorizzazioni della Camera ha negato alla Procura l'uso delle chat fra l'ex sottosegretario Delmastro e il ristoratore Caroccia, ritenuto vicino al clan camorristico dei Senese ed ex socio dello stesso Delmastro. La maggioranza parla di scelta tecnica, le opposizioni si indignano, i 5 Stelle occupano i banchi del Senato.